Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: want to talk about.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
2: I vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Driving.
1: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Dammi un

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e

0: do.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

frenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

dentro. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

ammetterò, quelli degli altri così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Way.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

forze si spengono i flash. Rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte. Ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Pazzo. È stato Digger a scavarci la fossa. E sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo?
4: Madre natura ama vincere!
10: Tu salverai il mondo!
7: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
11: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
7: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: Balangana! Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
7: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo!
4: Balangana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: capo, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Dayuna! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
12: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo!
4: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
5: Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
8: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
10: Metti subito giù qualcosa!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antiminaddestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
4: Io di questa storia non so niente.
5: Se ti rivedo ti ammazzo!
6: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
7: Renzo Invernizzi,
8: detto il salamandra.
9: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
10: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
9: Quasi. Investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
13: Diego Viani
14: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Lo c'entro! Sono lo stagista!
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
20: vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
23: Ma che è?
24: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
28: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
29: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
30: Un attimo. Pronto, mamma?
31: Ti posso richiamare io?
30: Come hai fatto a trovarci?
28: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
32: Dove sono i 5?
33: No.
32: Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
27: Me la ricordo.
26: Dammela.
27: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
26: Bel nascondiglio.
34: Come si sente oggi?
35: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: siamo sempre state noi due sole.
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
3: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
0: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
3: Ha una condizione.
2: Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Cosa sappiamo su Cole Reed?
5: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
4: Che fine ha fatto?
5: Se ne sono perse le tracce.
6: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
7: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
8: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
9: Tu che cazzo sei?
10: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
8: È in trappola.
10: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
7: Tu che cazzo vuoi?
8: Vendetta.
5: Chiamata di soccorso.
4: Il codice?
5: Attacco, signore.
4: Un attacco.
11: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Imma sta dando prova

0: del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è?
2: Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero per

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Zoti, ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
3: Che genere è,
4: Shady? Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
7: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
8: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
4: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure
6: I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
4: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
4: Cos'è?
10: È per te. And the world still so.
4: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
12: Immagino che avrai delle domande.
13: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
12: Vuoi davvero saperlo?
4: Lei è Verdi.
12: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
4: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
12: Tu sei l'unica che può farlo.
13: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

vizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi.

0: Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 650

0: alle curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica. Con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Talk about.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

0: Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitazione della propria automobile perché è rimasta intrappolata.
2: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
3: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
2: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
3: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
4: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Buongiorno Taranto, ultimo appuntamento della settimana. Buongiorno da Enzo Ferrari per questa Summer Edition di Buongiorno Taranto e buongiorno da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Di cosa parleremo stamattina? Continueremo a parlare dell'emergenza carcere. Ieri abbiamo ascoltato il segretario del SAP, il sindacato di polizia penitenziaria, Federico Pilagatti. Stamattina invece sentiremo la voce di Nessuno Tocchi Caino, perché ieri pomeriggio c'è stata una visita da parte dei rappresentanti dell'associazione proprio nel carcere di Taranto. Ma parleremo anche di sport, perché stasera c'è la presentazione ufficiale, parliamo di calcio, del nuovo direttore sportivo Montervino e del nuovo allenatore Tiozzo, e ne parleremo, ascolteremo l'opinione del collega Alfredo Ghionna. Ma adesso diamo uno sguardo ai giornali di questa mattina, ai principali quotidiani di Puglia. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno. Tre titoli significativi in prima pagina. Innanzitutto c'è un fondo di Michele Cozzi che dal titolo "Più protagonismo nell'affair Ilva, la timidezza delle istituzioni locali". Ecco, Cozzi invita le istituzioni locali a un maggiore protagonismo nella vicenda Ilva e alla fine cita persino Deng Xiaoping, ricorderete, il leader cinese degli anni 70, il quale diceva: "Non importa che il gatto sia bianco o nero, purché acchiappi i topi". E l'obiettivo, conclude Michele Cozzi, e salvare Taranto e la sua gente. Quindi più protagonismo degli enti locali, a prescindere da strategie e schieramento. Ma ci sono altri due titoli importanti: "Via al grande esodo da Natuzzi", "Adesione totale agli incentivi, 120 dipendenti chiedono di lasciare la fabbrica, la chiave è il trasferimento della produzione per gli Stati Uniti in Romania". E il patron Natuzzi dice: "È una fase complessa". E ancora il caso Boeing, fusoliere difettate, Leonardo sospende 27 spedizioni. Quindi queste sono le principali notizie di Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a Repubblica Bari, che invece apre con un tema inquietante: la febbre dengue, accertati almeno 5 nuovi casi in Puglia, contagiato anche un bambino a Bari. E queste sono notizie che ci tengono

un po' preoccupati. E il meteo in Puglia, ultime ore di super caldo, il maestrale porta 10 gradi in meno e temporali, quindi nei prossimi giorni prepariamoci ad un crollo delle temperature. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con la legge elettorale, riecco le preferenze, sulla nuova legge elettorale si accende lo scontro, il peso dei civici al centro delle valutazioni dei partiti. E poi l'Ilva, futuro dell'Ilva, la lunga attesa per il verdetto finale, giudici in camera di consiglio, in ballo l'utilizzo dell'aria a caldo. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola, anche l'edicola apre con la febbre dengue in Salento, 5 casi ad Alliste. Ci sarebbe anche un giovane paziente che avrebbe contratto l'infezione provocata dal virus al ritorno da una vacanza in provincia di Lecce. Disinfestazione nella zona di Ugento. Il titolo sull'Ilva, fibrillazioni in attesa del verdetto. C'è grande attesa per la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere se confermare o meno lo stop dell'area a caldo, critico il sindacato. E infortuni mortali sul lavoro, altro titolo importante dell'edicola, Taranto è terza in Italia, un quadro drammatico che colloca la provincia ionica ai vertici nazionali per il rischio di morte nei luoghi di lavoro, è quanto emerge dall'ultimo report dell'osservatorio Vega Engineering. E dall'edicola passiamo a Quotidiano, che apre con la drammatica vicenda di Lorena Isceri. La tragedia è il dibattito, educare al rispetto, i sì e i limiti. De Caro rilancia il tema, presidi e docenti si dividono sull'autorizzazione delle famiglie. E poi dai giochi alle difficoltà rosso-blu, parliamo di sport, la città dello sport, Taranto ovviamente, ma ora basta delusioni, il calcio deve rialzarsi, la petizione, qui un centro olimpico. Insomma, si fa il punto sulle prospettive non solo nello sport per Taranto dopo i giochi del Mediterraneo. Poi a tutta pagina un titolo che ricorda l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 e infine le indagini sulle sprangate ai dipendenti di Kim Ambiente. Al setaccio le telecamere, l'uomo è sempre in gravi condizioni. È tutto per il momento, linea a Piero Caffio alla regia, tra qualche minuto ci collegheremo con Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Pino Mango, bella d'estate. Pino Mango, uno dei più grandi artisti della musica leggera italiana, davvero peccato che sia andato via così presto. Ma occupiamoci dell'emergenza carcere, lo facciamo parlando con Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, che dovrebbe essere collegata con noi. Sì, Piero Graffio mi fa cenno di sì dalla regia. E allora buongiorno Anna Briganti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ieri pomeriggio questa visita alla Casa Circondariale di Taranto, alla Bruno Magli di Taranto, Carmelo Magli, chiedo scusa, con una delegazione di Nessuno Tocchi Caino. E avete preso atto di una situazione che è piuttosto complicata. Cosa avete trovato all'interno del carcere?
1: Sì, la visita è durata tutta la giornata. Noi siamo entrati alle 10 del mattino, siamo usciti alle 17 più o meno. E abbiamo visitato le celle. E la presenza in carcere è di 864 detenuti a ieri, contro i 430 posti regolamentari di capienza effettiva, perché ci sono delle sezioni che sono in ristrutturazione. E quindi praticamente il 200% di sovraffollamento, più del 200% di sovraffollamento. E, una situazione ovviamente allarmante, tenendo presente anche le temperature che abbiamo vissuto quest'estate, e le celle fondamentalmente chiuse in alcune sezioni, nella stragrande maggioranza delle sezioni. Tenga presente che ci sono all'interno 185 detenuti di questi 864 definitivi, quindi detenuti definitivi, che hanno una pena inferiore ai 2 anni, quindi sui quali si potrebbe pensare a delle misure alternative o addirittura ad una anticipazione del fine pena, quindi una liberazione anticipata.
0: Ecco, ovviamente la situazione dei detenuti è difficile in queste condizioni, perché si è costretti a vivere in più persone all'interno di uno spazio molto ristretto. Allo stesso tempo, e ieri abbiamo ascoltato il segretario del SAP, c'è difficoltà da parte della polizia penitenziaria a gestire un carcere così sovraffollato. Ma
1: assolutamente sì.
0: Quali misure si potrebbero adottare? In parte abbiamo già detto, per alcuni è possibile intravedere un'uscita anticipata dal carcere, oppure costruire nuovi fabbricati, cioè quindi ingrandire il carcere, potrebbe essere questa una soluzione? Dobbiamo superare l'idea del carcere come unica misura per scontare la pena?
1: Io come Nessuno Tocchi Caino, noi come Nessuno Tocchi Caino siamo, optiamo per, proponiamo non per delle carceri migliori, ma per qualcosa di meglio.

0: meglio delle carceri. Una società civile che sia veramente civile dovrebbe fare in modo che all'interno delle carceri non ci finiscano queste persone, perché stiamo parlando comunque di persone che provengono da situazioni di abbandono, da situazioni di degrado sociale. Ecco, noi dovremmo in realtà occuparci di fare in modo che queste persone non arrivino alla devianza.
1: Ecco, lei si occupa, e ne parleremo anche nel nostro telegiornale alle 14, di percorsi di recupero, di inclusione. Che risultati danno questi percorsi?
0: Una bellissima domanda questa. Io animo ogni giovedì, insieme ad altri compagni di Nessuno Tocchi Caino, un laboratorio nella sezione femminile del carcere di Taranto, il laboratorio SPES contra SPEM. È un'iniziativa che, come Nessuno Tocchi Caino, portiamo avanti già da diversi anni, da una decina d'anni, in diverse carceri. Siamo partiti a Taranto da circa 2 anni e mezzo. E che risultati danno? Lei intende dire che risultati danno
1: sotto due aspetti: riscatto della dignità della persona e possibilità di reinserimento sociale.
0: Allora, guardi, riscatto della dignità della persona. Io non ho mai visto una detenuta che non abbia dignità. Io credo che la dignità l'abbiano persa fuori dal carcere. E questo è il vero problema della società, il fatto che non interveniamo affinché dei nostri concittadini, dei cittadini italiani o non cittadini, comunque degli esseri umani, perdano la loro dignità. Ma all'interno del carcere, non avendo niente, assolutamente niente, non soltanto essendo privati della libertà, perché si pensa che all'interno del carcere ci sia tutto, le carceri bisognerebbe davvero vederle, e non avendo niente loro comunque vivono la loro vita con estrema dignità, con grande dignità. La possibilità di reinserimento all'interno della società io la vedo molto difficile, ma non perché loro non abbiano voglia di essere reinserite o non facciano di tutto per essere reinserite, è perché la società non è pronta ad accoglierle. Il marchio di ex detenute gli rimane impresso a vita. Noi viviamo in una società giustizialista, in una società dove il motto è li chiudiamo e senza nemmeno fargli processo, senza nemmeno fargli 3 gradi di processo, li chiudiamo e buttiamo via la chiave. Questa è...
1: Ha detto una società giustizialista, e in parte condivido, però viviamo anche in una società dove forse la giustizia non regna dove dovrebbe regnare, e questo non è giustizialismo. Però la ringrazio per questo suo intervento. Parleremo ancora dell'emergenza carcere tra poco, ascolteremo l'onorevole Zamparutti e poi ne parleremo ancora nel corso del nostro telegiornale. Intanto grazie ad Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso diamo la linea a Piero Caffio.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, New Hit.

0: E torniamo in studio a parlare dell'emergenza carcere. Abbiamo appena ascoltato Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, che ci ha parlato soprattutto dei percorsi di recupero, dei laboratori che ci sono all'interno del carcere. Lei parlava soprattutto delle detenute che vivono una situazione difficile. Il reinserimento sociale è molto complicato, non perché non sia desiderato o non siano pronte le detenute ad essere reinserite nella società, ma perché la società le respinge perché marchiate dallo stigma appunto di ex detenute. Ieri appunto questa visita in carcere, questa lunga visita in carcere di una delegazione di Nessuno Tocchi Caino, e la delegazione era guidata dall'onorevole Elisabetta Zamparutti, che abbiamo avvicinato nel pomeriggio all'uscita dalla casa circondariale. Sentiamo cosa ci ha dichiarato.
1: Onorevole Zamparutti, quale situazione avete trovato nel carcere di Taranto che soffre di sovraffollamento?
2: Abbiamo trovato un sovraffollamento cronico, 866 detenuti oggi su una capacità regolamentare di 430 posti. È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato, di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento. Abbiamo visitato una serie di reparti che ormai magari si chiamano isolamento oppure sezione ordine e sicurezza, ma che proprio in virtù del sovraffollamento si trovano ad ospitare altre tipologie di detenuti. Insomma, celle piccole concepite magari per un detenuto, dove ce ne sono stipati due, tre, alta sicurezza con anche quattro detenuti, una ristrutturazione in corso, e ben vengano le ristrutturazioni, che magari si preoccupa dell'efficientamento energetico dimenticandosi colposamente o dolosamente di fare nelle celle anche le docce, come ormai prevederebbero le norme sugli istituti penitenziari.
0: Bene, e questa era una parte dell'intervista che abbiamo realizzato con Elisabetta Zamparutti. Poi vedremo un servizio più completo all'interno del nostro telegiornale Cittadella News alle ore 14. Adesso è il momento della musica e ovviamente restituiamo la linea a Piero Caffio.

0: Allora parliamo di scuola. A dispetto di chi proponeva lo slittamento dell'inizio dell'anno scolastico, alcuni istituti a Taranto hanno invece anticipato l'inizio delle lezioni. Ricordiamo che il calendario regionale stabilisce nel 17 settembre quest'anno l'avvio ufficiale del rientro in aula, però appunto era nell'autonomia di alcuni istituti poter decidere di anticipare di qualche giorno, e a Taranto alcune scuole lo hanno fatto. Sentiamo Federica Pompamea com'è andata.
1: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside, Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle emergenza con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo delle aule afose ha spostato la didattica al mare con il progetto I Figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa allidogando le immersioni al Sun Bay, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
0: Piero Caffio, ai nostri tempi, l'inizio dell'anno scolastico, altro che tuffo in mare, si entrava in classe senza discutere, altro che caldo o freddo. E quante volte abbiamo patito il freddo perché tante volte i riscaldamenti non c'erano o non funzionavano. Va bene, però fortunatamente i tempi sono cambiati.

ci auguriamo il meglio. Adesso però è arrivato il momento di una breve pausa musicale e tra qualche minuto ci avvieremo a conclusione della nostra puntata, ultima della settimana, parlando di calcio, del Taranto, e sentiremo il commento del nostro collega grande cronista sportivo Alfredo Ghionna. Intanto adesso diamo la linea a Piero Caffio, sentiamo cosa ci propone in musica questa mattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: E da Alex Britti passiamo a parlare del nostro Taranto, il Taranto Calcio, che non manca di regalarci sorprese. L'ultima, l'assunzione del nuovo allenatore Luca Tiozzo, quando sembrava che ormai sulla panchina rossoblu dovesse sedersi Vincenzo Feola dopo l'esonero di Alberto Giuliatto. Una scelta sorpresa quella della società di puntare su questo allenatore, Luca Tiozzo, rispetto a Feola ha decisamente un curriculum meno robusto. Però sentiamo cosa ne pensa il nostro collega esperto di calcio, esperto di sport in genere, ma nella nostra fattispecie di calcio, Alfredo Ghionna. A te la linea, Alfredo.
1: Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno ovviamente a tutti i telespettatori di Taranto TV, Cittadella Radio. Insomma, è un avvio di campionato più turbolento. Il Taranto non lo poteva immaginare. Dopo sole 3 partite è già rivoluzione tecnica, anche perché i risultati sul campo scarseggiano: 2 pareggi contro 2 squadre molto modeste, una vittoria contro una squadra composta di ragazzini, troppo poco per Giuliatto per mantenere la panchina e per Danilo Pagni per giustificare ancora la sua permanenza a Taranto dopo aver già fallito nella scorsa stagione la promozione in Serie D, che è il minimo sindacale richiesto appunto dalla tifoseria. E allora oggi alle 18:30 finalmente in una conferenza stampa in presenza si presenteranno ufficialmente i volti nuovi di questo Taranto, ai quali sarà demandata insomma la rincorsa al primato e quindi la promozione, perché insomma non prendiamoci in giro, il Taranto con questa categoria, ma neanche con quella superiore, c'entra tantissimo, a maggior ragione adesso con uno stadio nuovissimo. Insomma, il Taranto dovrebbe almeno veleggiare dalla Serie B in su. Detto questo, oggi si presenta il Montervino Quater, è la quarta volta che il direttore sportivo del Taranto, Tarantino Doc, ex capitano del Napoli, ricordiamo grandi trascorsi come calciatore, torna a vestire i panni del direttore sportivo del Taranto. Nell'ultima occasione fu una esperienza felice, perché nel 2020-2021 fu l'artefice come direttore sportivo della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C, e quindi insomma il percorso fu importante. Si presenterà il nuovo tecnico, mister Tiozzo, un nome nuovo, un nome che per Taranto rappresenta una novità. Potrebbe essere un'ennesima scommessa dopo quella di Giuliatto. Insomma, la gente ci si attendeva insomma il nome forte, il nome da spendere e con il quale poter sognare di conquistare la Serie D senza troppi fronzoli, magari con un netto anticipo, anche se voglio dire l'inizio del campionato è stato disastroso o quasi. Però insomma, a questo punto bisogna dare fiducia a mister Tiozzo, che non è alla sua prima esperienza in Puglia, ha allenato il Fasano in passato e dunque conosce più o meno la regione. Certo, però allenare a Taranto è un'altra cosa. Siamo curiosi di sentire le loro prime parole e soprattutto siamo curiosi di vederli all'opera già da domenica in casa contro l'Atletico Racale, allorquando si giocherà a porte chiuse a Massafra, così come nella Coppa Italia, nella gara di Coppa Italia del giovedì successivo contro lo Stuni, per l'indisponibilità dello Iacovone, al quale bisogna intanto ripristinare il manto erboso, ma soprattutto ripristinare quelle situazioni che si sono venute a creare subito dopo la cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo. Dunque queste sono le ultime novità in casa Taranto, attendiamo insomma le dichiarazioni dei protagonisti questa sera nella conferenza stampa di presentazione del DS Montervino e del mister Tiozzo.
0: E grazie Alfredo per questo tuo commento e per le informazioni ulteriori che ci hai dato. Bene, però Caffio, direi che a questo punto ci possiamo anche salutare. Quindi ultimo appuntamento della settimana per Buongiorno Taranto Summer Edition. L'appuntamento con la nostra trasmissione mattutina è per lunedì, ma vi ricordo che alle 14 c'è il nostro telegiornale Cittadella News. Vi aggiorneremo su quello che è accaduto e sta accadendo a Taranto e comunque nel territorio della nostra provincia. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitazione della propria automobile perché è rimasta intrappolata.
2: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite.

0: incidente. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
1: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
0: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
1: Lo sport, debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
0: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 11 settembre 2026 è il 254esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:26. I santi del giorno sono Santi Proto e Giacinto, San Diomede e Beato Ludovico IV. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 settembre del 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF. Nel 1973 in Cile, il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo. Il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. E l'11 settembre del 2001, terroristi di Al-Qaeda dirottano 3 aerei, usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, provocando il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. È il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941 e il più grave della storia contemporanea. Ed esattamente 10 anni dopo, nel 2011, viene inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 settembre del 1988 il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dopo 9 anni di mancata vittoria. Doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, scomparso qualche settimana prima. E nel 2005 gli azzurri piegano nella finale degli europei di pallavolo maschile per 3-2 i russi. L'Ital Volley è per la sesta volta sul tetto d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 settembre del 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1982 Loredana Bertè vince il Festival Bar con Non sono una signora. E nel 1990 Ivano Fossati rilascia il disco Di scanto. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e scomparso a Roma il 1 dicembre 2025. Considerato il più grande tennista italiano di sempre, vinse 2 Roland Garros. Compie 71 anni il cantautore showman Pupo. Spegne 31 candeline l'attrice italiana Matilda De Angelis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 settembre 1987 di Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. E il proverbio del giorno è: lunghi e noiosi sono i dì agli oziosi, son brevi anche i più lunghi agli operosi.
0: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Cesare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.

0: dell'estate con Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una

0: società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-doo. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-doo si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben

0: trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica Eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Let's go. Sounds good.

0: Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i

0: caffè. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché è rimasta intrappolata.
3: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
2: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
4: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con il suo nuovo singolo meraviglioso Amore, ed è con questa new hit che partiamo oggi. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e la parte tecnica, tanti gli ospiti di oggi. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, degli eventi, di tutto di più. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868 oppure 099-47-30-144, la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Sapete che siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Puglia, Basilicata, Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, sì? Va bene? Va bene, a tra poco.
2: Cittadella Visual Radio TV.

0: vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
3: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
2: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
4: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
2: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso è arrivato finalmente il momento che stavamo aspettando: 11, 12 e 13 settembre, Mediterraneo Open Water, il nuoto in acque libere che promuove il territorio. Voglio parlare di questo proprio insieme a Michele Tursi. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Michele, oggi a partire dalle ore 18:30 al Monrev ci sarà la serata inaugurale di questo evento imperdibile. Allora, raccontaci tutto, come si svolgerà e cosa ci sarà anche domani e dopodomani.
1: Allora, come dicevi tu, finalmente ci siamo dopo una lunga preparazione, perché non nascondo che la preparazione di un evento così importante, così complesso come Mediterraneo Open Water 2026 richiede richiede un impegno di parecchi mesi.
0: Sì.
1: E allora, stasera serata inaugurale dalle 18:30 al Monrev Eco Green Resort, dove sulla litoranea ionico salentina, a pochi chilometri da Taranto, una location fantastica che molti tarantini già conoscono, ma che contiamo di far conoscere e ammirare anche da tanti atleti, accompagnatori, staff tecnici provenienti da altre città che in questi giorni saranno a Taranto. Inaugurazione a partire dalle 18:30. Sarà una bella serata con tante sorprese, ovviamente con la presenza delle istituzioni. Non voglio svelare tanto, cerco di mantenere un po' di suspense.
0: Sì.
1: Ovviamente la presenza delle istituzioni, la presenza dei tanti partner di Mediterraneo Open Water. E poi ci sarà spazio anche all'intrattenimento musicale, quindi una bella serata in una bella location per un evento che poi comincerà a partire da sabato mattina con le prime gare. Sabato la gara del miglio marino, cioè la distanza dei 1850 metri, partono prima gli agonisti, poi i master, poi c'è la gara open aperta a tutti, anche ai non tesserati FIN, Federazione Italiana Nuoto, e nel pomeriggio spazio ai più piccoli con una bella gara kids dedicata appunto ai nostri ragazzini.
0: Bellissimo.
1: Però non finisce qui, perché sabato pomeriggio poi ci sono le premiazioni e dopo le premiazioni c'è un DJ set così per ascoltare un po' di musica. Più o meno saremo all'orario del tramonto davanti al mare, sulla spiaggia. Penso che non si possa desiderare di più.
0: Beh, è un momento anche di condivisione per stare insieme agli atleti e alle persone. Ci sono tanti iscritti, diciamo, comuni, nel senso di persone che...
1: Allora, non possiamo... Sì, ci sono tantissimi iscritti. Le iscrizioni sono ancora in corso.
0: Okay.
1: Quindi ancora non abbiamo un bilancio,
0: un numero preciso.
1: Però okay, gli iscritti sono tantissimi. E, dicevo, poi le gare proseguiranno domenica mattina con la gara sulla distanza dei 3 km. Anche qui partenza prima degli agonisti e poi dei master. Mentre la gara dei 3 km non è aperta a tutti, perché già è una distanza più impegnativa,
0: certo,
1: che richiede una preparazione maggiore.
0: Assolutamente.
1: Quindi poi le premiazioni e poi domenica intorno all'ora di pranzo Mediterraneo Open Water 2026 chiuderà i battenti. E niente, quindi
0: e tornerà al lavoro per la prossima edizione, perché questo fate, insomma,
1: è ovviamente dal 14 stiamo già pensando alle novità da introdurre per la prossima edizione. Quest'anno ovviamente la grande novità è il cambio di location rispetto agli altri anni. Abbiamo abbandonato il cuore di Taranto, il canale navigabile, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il lungomare, dove abbiamo fatto nuotare centinaia di atleti, anzi forse migliaia complessivamente in questi anni. Tra l'altro atleti provenienti da tutto il mondo. Voglio solo ricordare che lo scorso anno la gara dei 3 km
0: Non ce l'abbiamo più, l'abbiamo perso. Va bene, comunque allora oggi alle 18.30 al Monreve Eco Green Resort ci sarà la serata inaugurale, quindi a partire dalle 18.30 vogliamo ricordare che questi eventi 11, 12 e 13 sono completamente gratuiti, quindi le persone possono arrivare all'orario che preferiscono e assistere direttamente alle competizioni. Questa sera la serata inaugurale, domani mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina, come avete sentito con Michele, entro le 13, perché poi chiuderanno e lavoreranno già subito, immediatamente, per la prossima edizione. Quindi ringrazio Michele Tursi di Mediterraneo Open Water e noi diamo la linea alla regia tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più duro che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, con 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno, contro una media nazionale di 17,8. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Di fronte a questi dati, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro. La sanità tarantina non può essere governata attraverso annunci spot privi di un cronoprogramma verificabile. Servono atti, date certe e il confronto con chi rappresenta le professioni sanitarie. È quanto dichiara il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, intervenendo sulle procedure concorsuali per infermieri e operatori sociosanitari. Le date per le procedure concorsuali sono saltate, rileva Volpe, e oggi non risultano indicate nuove date né un cronoprogramma pubblico credibile. 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la disastrosa condizione del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino.

una delegazione dell'associazione ha compiuto una lunga visita all'interno della casa circondariale. L'onorevole Elisabetta Zamparutti ha parlato di sovraffollamento cronico e della necessità di individuare soluzioni che vadano oltre la detenzione in carcere. E passiamo agli spettacoli. Sabato 12 e domenica 13 settembre alle ore 21 all'Auditorium Tatà di Taranto la prima nazionale di Antigone, atto terzo di Valeria Cimaglia, al debutto.

0: propria riflessione. Per lo sport, il calcio, stasera la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Francesco Montervino e del nuovo allenatore del Taranto Luca Tiozzo. La conferenza si terrà nella sede del club in via Golfo di Taranto e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Angelina Mango, che bella vita. Questa è una new hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovate, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM Radio, ovviamente in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. E adesso vi do un annuncio: è morta oggi a 78 anni Emma Bonino, una delle figure più coraggiose, controverse e autorevoli della politica italiana ed europea. Radicale europeista, femminista e instancabile militante per i diritti civili, Bonino ha attraversato oltre 50 anni, pensate, della nostra storia politica, combattendo battaglie che spesso all'inizio sembravano impossibili, dalla legalizzazione dell'aborto alla lotta contro la pena di morte, dalla difesa dei diritti delle donne alla battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, fino all'impegno per un'Europa più unita e per i diritti umani nel mondo. È stata parlamentare italiana ed europea, commissaria europea e ministra degli esteri, ma prima ancora è stata una militante. È stata capace di trasformare la disobbedienza civile in uno strumento politico e la propria fragilità in una straordinaria forza.

forze, quindi la Emma Bonino lascia una traccia profonda nella storia della Repubblica, quella di una donna che ha fatto della libertà, della laicità e dei diritti individuali il centro proprio della propria vita. Una voce anche spesso scomoda, no? Se vogliamo, ma mai silenziosa, una donna che ha combattuto fino all'ultimo senza mai smettere di credere nelle proprie idee, e quindi se ne va, ma molte delle battaglie che ha combattuto, no? Restano parte dell'Italia che ha contribuito a cambiare. Insomma, se c'è una parola che più di tutte racconta, no, la sua vita, se dovessimo proprio riassumerla in una parola, è libertà. E quindi ha fatto, insomma, tante battaglie fino alla fine, e sicuramente ci lascia un'eredità, no? Ha un'eredità che è anche difficile da dimenticare, questo non solo per le donne. La battaglia di una persona libera. Di una persona libera fino all'ultimo, quindi questo è più o meno quello che penso di dire su questa donna italiana che oggi va via. Sì, insomma, sapevamo che già non era in ottime condizioni di salute, e c'è stato così questo momento che l'ha vista andare via. Quindi un saluto ad Emma Bonino, e adesso noi continuiamo perché tra pochissimo arriverà il nostro Jazz Pocket con Alberto Graziani. Oggi c'è un artista molto particolare, ve lo preannuncio. Parleremo di Pepper Adams, è stato un baritono molto importante che ha trasformato, insomma, la potenza e il virtuosismo, uno dei più importanti sassofonisti, ecco, sassofonisti baritono della storia del jazz moderno, ed è anche uno dei musicisti che, insomma, ha contribuito a spostare il baritono, il sassofono baritono. Adesso lo sentirete, perché noi ogni volta facciamo ascoltare quello di cui stiamo parlando, e sentirete questo sax dal suono grave, profondo, e insomma dal ruolo tradizionale in uno strumento di accompagnamento. Ne parleremo tra pochissimo. Amici, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Silken Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Talk, It's My Life, questo pezzo meraviglioso per il nostro Vamos alla Playa, amici ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV e adesso partiamo con il nostro Jazz Pocket e ci ascoltiamo Pepper Adams.

0: compositore di questo pezzo bellissimo chiamato Boss Allegro è proprio Pepper Adams. Amici, benvenuti, siete nel nostro Jazz Pocket, la rubrica che dedico agli amanti della musica jazz afroamericana e ovviamente a chi vuole affacciarsi a questo nuovo mondo. Lo faccio insieme al nostro Alberto Graziani, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Alberto!
1: Ciao a tutti, eccomi, ben ritrovati.
0: Eccoti. Allora, Pepper Adams, questo baritono, questo sassofonista incredibile che trasformò questa potenza in virtuosismo, insomma ci ha fatto capire che non solo i sassofoni possono essere in sezione, quindi diversi, ma che lui da solo può fare tanto, no? Lui si chiama Pepper Adams è il nome d'arte di Park Friedrich Adams III, è morto nell'86 ed è stato uno dei più importanti sassofonisti baritono della storia del jazz moderno. È una storia incredibile proprio cosa lui ha fatto, come dire, la sua voce musicale era subito riconoscibile, no? Noi sentiamo quel sassofono baritono e capiamo che è lui, perché ha un suono scuro, pieno, compatto e penetrante. Ma contemporaneamente, io adesso ho fatto sentire Boss Allegro in radio perché è una roba, diciamo, un po' più easy, no? Un po' più facile, però lui è capace di fare di una velocità, di una precisione virtuosistica incredibile, sorprendente, pur avendo uno strumento dalle grandi dimensioni fisiche proprio, e che vorrebbe la natura di quello strumento, diciamo, una cosa più lenta, no? Un'esecuzione, una risposta più lenta rispetto, insomma, a quello che lui, certo, fa. Quindi diciamo che più, certo, o meno in questo sta la grandezza di Adams, però una roba pesante lui la faceva diventare agilissima, volava con questo sassofono baritono. E cosa aggiungi, Alberto? Sono curioso, è forte.

0: questa cosa.
1: Allora, rispetto al suo stile, confrontiamolo col grande Jerry Mulligan, che è stato l'altro grande esponente del sassofono baritono, che è lo strumento che nella famiglia dei sassofoni spesso viene relegato a lavoro di sezione in big band. Infatti entrambi questi due musicisti hanno militato in big band. Pepper Adams è stato nella big band di Stan Kenton per anni. In realtà loro due, seguendo due strade diverse, hanno reso questo strumento uno strumento solista. Jerry Mulligan con un suono morbido e vellutato, e quindi legato all'estetica del cool jazz, ricordiamo le sue collaborazioni con Chet Baker. Mentre Pepper è stato, diciamo, il grande virtuoso del sax baritono, con un suono aspro, tagliente, legato a stretto filo col linguaggio del bebop e dell'hardbop, quindi di una musica, come dicevi tu, più veloce, più virtuosistica, più esplosiva e più ritmica. Quindi la sua importanza risiede proprio in quello, sono stati loro due i due grandi del sassofono baritono. La cosa interessante della figura di Pepper Adams è la sua provenienza, cioè lui è un musicista di Detroit, e Detroit è la capitale del jazz più sottovalutata nel Nord America, che proprio nel dopoguerra, a seguito dell'esplosione bebop, ha dato alla del jazz musicalmente virtuosi, incredibilmente virtuosi. Una scuola musicale, ricordiamo che Detroit in quegli anni diventava un po' la capitale dell'automobile, no? Quindi una città fortemente attrattiva soprattutto nei confronti dell'immigrazione afroamericana, e come noi sappiamo gli afroamericani ovunque sono andati hanno portato musica. La scena di Detroit ha dato tra i più grandi virtuosi, ricordiamo il pianista Tony Flanagan, il contrabbassista Ron Carter, che è stato il contrabbassista più registrato nella storia del jazz, un virtuoso incredibile, e poi Elvin Jones, il batterista Elvin Jones, tanto per dire. E Pepper si colloca in questo contesto di musicisti dotati di una tecnica prodigiosa. Infatti sostanzialmente lui riusciva a fare ciò che Charlie Parker faceva con un sassofono contralto, quindi lui lo faceva con un sassofono baritono che ha bisogno di un'emissione di fiato assolutamente superiore rispetto agli altri sassofoni, e che è uno strumento di dimensioni notevoli, cioè spesso quando lo si suona seduti lo si suona appoggiandolo per terra, per cui questo tanto per sì, capire, no?
0: Sì.
1: Ecco, questa è stata un po' la figura di un musicista che ha espresso il suo meglio a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 nel periodo bebop e hardbop, ma che poi ha saputo anche interfacciarsi con il jazz modale e la musica degli anni 70. Infatti ha suonato, diciamo, fino alla fine della sua carriera.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Insomma, particolare, anche particolarmente importante fu il sodalizio, no? Con Donald Byrd e il suo quintetto, periodo 1958-1961. Ci sono degli album che vogliamo consigliarvi, che un po' sono fondamentali per questo linguaggio, per il linguaggio hard bop, che è... tra questi album ci sono Off to the Races, Bird in Hand, The Catwalk e Royal Flush. Quindi diciamo che un po' questi ve li consigliamo come album, però anche l'altra cosa bellissima che lui ha fatto è la sua presenza nella Dead John Lewis Orchestra, no? Perché lui ha fatto parte poi di fatto costituendo una reale componente essenziale nell'architettura orchestrale.
1: Era la massima tecnica all'interno delle big band. Lui aveva questo drive, questa pulsazione ritmica potentissima con il suo strumento.
0: Secondo me ci aveva il booster e non l'ha detto a nessuno, capito? quella spinta, quella carica pazzesca.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente. Grazie Alberto, noi ci rivediamo la prossima settimana con il nostro Jazz Pocket. Un abbraccio. Ciao Alberto.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao. Allora ascoltatevelo, questo è un grande sassofonista baritono, questo è forte. Pepper Adams è il suo nome, andate a sentirvi poi i dischi che vi ho citato prima. Adesso lì nella regia, tra poco.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
2: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
3: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
2: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto

0: respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
1: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
0: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. New hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Charlie Brash, serenamente, questo è il loro ultimo singolo e non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra nord e sud Europa. E adesso cerchiamo di, noi li seguiamo i ragazzi, li seguiamo sempre, e sappiamo che il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale che arricchisce il suo percorso artistico come pianista del nostro territorio. Però insomma, c'è qualcosa che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
1: Ciao Annette.
0: Ciao. Dove ti trovi adesso?
1: Sono a Londra.
0: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
1: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
0: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto perché noi siamo curiosissimi, vai.
1: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trudaugen, che è la casa dove Bergen, dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più, insomma, più simbolo della Norvegia e della Scandinavia, e quindi sono stato selezionato come pianista of the week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni. Caspita. In questa valle molto molto particolare, con
0: stiamo
1: questa
0: guardando
1: sana,
0: le foto stiamo guardando le foto, okay. Che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
1: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso è la vista dalla sala da concerto, quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle e si vede esattamente quello che state vedendo, cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile, che quindi bello. Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile, poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
0: un grande successo. Bravo.
1: Sì, 6 giorni di full immersion, sì. È stato un grande onore essere nominato. Sì,
0: bravo, è un grande orgoglio anche per noi, e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento.
1: Grazie.
0: E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo? Perché
1: no, fa molto bene anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere, e di occasioni soprattutto.
0: E di occasioni, insomma, la dice lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni.
1: 3 concerti al giorno.
0: Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo col Mediterraneo Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima, professionale, e stia un po' legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
1: Sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita, e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival, che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
0: Si sta lavorando su questa cosa.
1: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, la sezione si chiama Vie Nuove, Perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane e promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane.
0: Che bello.
1: Che si voleva, sì, affacciare al mondo.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti, cosa che manca sul nostro territorio. È il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy, proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
0: Esatto, esatto. Infatti Vie Nuove, questo nuovo percorso invernale di alta formazione della Mediterraneo Academy, saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera, che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Benissimo, benissimo.
1: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, pianista del Trio di Parma, Leonora Armellini, una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa, il primo clarinetto della Scala. Il quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia. Sono,
0: ecco,
1: incredibili.
0: Quindi i ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
1: Tra Leporano e Taranto, i corsi si erano tra Leporano e Taranto,
0: quindi
1: ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
0: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno, ecco, rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo un abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore, e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie mille Annette.
0: Ciao,
1: buona
0: a te,
1: giornata.
0: Grazie, congratulazioni, ciao. Bravo, bravo, bravi questi ragazzi giovani, bravi. La musica, la cultura, il nostro ragazzi, musica di alto livello, non è che qua stiamo parlando di, per carità, poi ognuno, c'è chi piace la musica da camera, chi la musica classica, chi il jazz, chi il pop, chi il rock, per carità. Noi parliamo di questi perché loro questo fanno, quindi il genere è questo qua, c'è l'Accademia qui nel nostro territorio, poi non dite che non ve l'avevo detto, va bene? A tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci.

0: Se a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

tweet dei giornalisti per il nostro vamos alla playa. Vamos alla playa, oggi andremo, io andrò alla playa oggi, sì, oggi pomeriggio, sì, anche domani, no, non lo so, sto esagerando, non esageriamo adesso, col tempo libero, magari. Allora, parliamo di curiosità, quella che doveva essere una semplice escursione. Voi immaginate una persona che dice, ma oggi vado a fare una bella passeggiatina nel bosco, che è una cosa che mi piace moltissimo. Due cose mi piacciono: le passeggiate in generale e nel bosco, che è una meraviglia, quindi Martina Franca, non so, nei luoghi che ci sono intorno a noi, la selva di Fasan, insomma luoghi bellissimi in cui fare una bella passeggiata. Allora questa persona e due escursionisti fanno una passeggiata. Durante questa passeggiata in una zona tra i, si chiama Monti dei Giganti ed è al confine tra la Repubblica Ceca e la Polonia. Stavano passeggiando, facevano il loro giretto, sapete, no? Si parla, si chiacchiera. A un certo punto si sono fermati e hanno perché hanno notato una scatola metallica che sporgeva da un antico muro di pietra. Una volta aperta si sono trovati davanti ad un vero tesoro. In questa scatola metallica c'erano 10 braccialetti d'oro, 17 portasigari, un portacipria, un pettine e ben 598 monete d'oro. Più o meno il valore stimato di questo tesoro è di 300.000 euro. Ovviamente i due hanno immediatamente consegnato i ritrovamenti agli esperti del Museo della Boemia Orientale, che stanno cercando ovviamente di ricostruire la storia e di capire chi lo abbia nascosto. Secondo le prime ipotesi, questo tesoro potrebbe risalire ad un periodo di guerra o di forte instabilità, ma le sue origini restano ancora avvolte nel mistero. Che bella cosa, fare un giro, trovare un tesoro e poi dire no, un attimo, perché adesso lo dobbiamo consegnare a chi? Agli esperti del museo. Queste cose si fanno fatte così, amici. È vero, Piero, se uno trova un tesoro, se uno trova qualsiasi cosa, andrebbe restituita a chi l'ha persa. Ecco, in questo caso è un ritrovamento e va fatto questo percorso, si va a un museo, si dice agli esperti, noi abbiamo trovato questo, cosa facciamo? Allora gli esperti sapranno cosa fare. Infatti adesso stanno lavorando per capire quali saranno le origini di questo ritrovamento, quindi questo tesoro, amici, il tesoro, bello, però queste cose che ancora che ancora ci sono. Certe volte, sapete, mi guardo quei documentari, non so se voi li vedete, vedete i documentari voi? Scrivetemelo, 339-7077. Sono un'appassionata di documentari, mi piace vedere un po' le storie vere, quello, quell'altro, storie, biografie, biodocumentari, eccetera, e mi piace vedere le storie in cui si raccontano di tesori nascosti, perché in alcune case, in alcuni luoghi della terra, di tutta la terra, insomma, del mondo, si trovano dei tesori, veri e propri tesori. Magari uno acquista una casa e poi fa dei lavori e trova nei muri alcune cose, quindi non so, io vedo questi documentari. Possiamo andare col pezzo, così nel frattempo sono 16 secondi di bellezza con questa ragazza che a me piace moltissimo, mi piace il groove di questa cantante che si chiama Birth, il pezzo è più in alto e noi ce l'ascoltiamo e alziamo il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più duro che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, con 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno, contro una media nazionale di 17,8. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Di fronte a questi dati, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro. La sanità tarantina non può essere governata attraverso annunci spot privi di un cronoprogramma verificabile. Servono atti, date certe e il confronto con chi rappresenta le professioni sanitarie. È quanto dichiara il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, intervenendo sulle procedure concorsuali per infermieri e operatori sociosanitari. Le date per le procedure concorsuali sono saltate, rileva Volpe, e oggi non risultano indicate nuove date né un cronoprogramma pubblico credibile. 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la disastrosa condizione del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una delegazione dell'associazione ha compiuto una lunga visita all'interno della casa circondariale. L'onorevole Elisabetta Zamparutti ha parlato di sovraffollamento cronico e della necessità di individuare soluzioni che vadano oltre la detenzione in carcere. E passiamo agli spettacoli. Sabato 12 e domenica 13 settembre alle ore 21 all'Auditorium Tatà di Taranto, la prima nazionale di Antigone atto terzo di Valeria Cimaglia, al debutto come autrice. L'opera inaugura la quarta edizione del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che quest'anno sceglie la libertà come tema centrale della propria riflessione. Per lo sport, il calcio, stasera la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Francesco Montervino e del nuovo allenatore del Taranto Luca Tiozzo. La conferenza si terrà nella sede del club in via Golfo di Taranto e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito.
3: Starsonia Indie News. Rock.

James Blunt, new hit di questa settimana, Tastes Like Summer. Questo è il pezzo, amici. Ti lavi abbastanza? Ti fai abbastanza docce? Sì? Ci sono dei segnali che il corpo manda, sapete, oltre anche alle persone intorno a noi o a voi, ci sono dei segnali inequivocabili. Allora, quante volte bisogna fare la doccia? Ce lo chiediamo, vero che ce lo chiediamo? Sì, ce lo chiediamo. Allora, se pensate che basti contare i giorni, la risposta è un po' più complicata. Non esiste una frequenza perfetta per tutti. Età, attività fisica, clima, sudorazione, tante caratteristiche della pelle possono cambiare parecchio le esigenze personali. Il corpo però può mandare alcuni segnali quando ci stiamo lavando meno del necessario. Allora, io ho una a me piace moltissimo usare la vasca da bagno, mi piace molto fare il bagno quando ho tempo, perché là ci va del tempo, proprio perché devi rilassarti. Quindi io metto la musica bella soft, di relax, poi metto tutte le candeline, insomma una roba che devo preparare, quindi ci vuole tempo, non lo faccio spesso, e oltre insomma sicuramente a non essere proprio così, insomma c'è tanta acqua, quindi insomma quella del bagno è una cosa che faccio più raramente. Ma non so se io sbaglio, perché io me lo chiedo sempre, voi ve lo chiedete al giorno. Io penso di fare veloci, perché non spreco acqua, attenzione. Penso di fare 4-5 docce al giorno, perché una la mattina devi farla per forza. Io quando

torno dal lavoro la faccio perché mi piace poi stare in casa, perché io ogni volta che cambio il vestito, l'abito o la maglietta o la tuta o che, prima di indossare una roba pulita io non riesco a indossarla senza lavarmi, quindi mi faccio una doccia rapida. La sostanza è che più o meno ne faccio 5-6, perché poi prima di andare a letto voglio fare la doccia, quindi questo è. Qual è il mio problema? Che certe volte ho la pelle troppo secca e quindi devo mettere le creme, proprio perché suppongo siano abbastanza le docce, però non so qual è la misura precisa. Comunque, secondo il dermatologo Joe Spitz, tra gli indizi da osservare per chi non si lava abbastanza, questo al contrario, è un odore corporeo persistente, ovviamente, pelle e capelli più grassi e una maggiore predisposizione ad alcuni problemi cutanei. Quindi facciamoci una domanda e facciamoci la risposta: come capire se stai facendo poche docce? Allora, intanto l'odore corporeo è probabilmente il campanello d'allarme più immediato per te stesso, se non te ne accorgi sicuramente lo è per gli altri, lo ripeto, perché penso che sia una questione anche, no, di rispetto, di educazione. Una sensazione diciamo più marcata sulla pelle, sui capelli di unto, può indicare un accumulo di sebo, sudore e residui. Questo dermatologo spiega inoltre che in determinate condizioni batteri e funghi possono proliferare più facilmente, quindi favorendo problemi come follicolite, il piede dell'atleta, le iridazioni nelle pieghe cutanee. E quindi la Mayo Clinic definisce la follicolite come un'infiammazione dei follicoli piliferi, spesso provocata da un'infezione. Ma quindi ogni quanto bisognerebbe fare la doccia? Allora, una doccia ogni giorno o a giorni, giorni alterni? Io vengo matta se la faccio a giorni alterni, non esiste. Comunque leggo l'articolo. Non c'è una regola universale, meno male, ok. Anche University Hospitals sottolinea che frequenza e modalità devono adattarsi a età, attività, clima e sensibilità della pelle. E attenzione all'eccesso opposto: docce troppo frequenti, acqua molto calda, detergenti aggressivi possono compromettere la barriera naturale della pelle, provocando secchezza, prurito e irritazione. Eccomi, ci sono. Però non la faccio calda, eh. Io la faccio tiepida, tiepida, e poi verso la fine la faccio fredda, proprio perché mi piace così. La soluzione quindi non è eseguire un numero perfetto. Meglio osservare la propria pelle, adattare la routine alle attività quotidiane. Ecco, una cosa giusta la faccio, cioè preferire l'acqua tiepida ai detergenti delicati. Su quello ci siamo. Mi viene lo stesso la pelle secca, però metto le creme, le metto appena dopo o quando è possibile. Proprio essere sinceri, non sempre metto la crema dopo. Quindi mi viene poco, sapete, quel prurito della secchezza, però poi passa, insomma, dopo un po' passa. Detto questo, io amo veramente, lo amo così tanto il momento della doccia, che quando vedo nei film che fanno la doccia mi piace, provo una sensazione di benessere, dico: ah, quanto farei adesso una doccia. Non so se vi capita la stessa cosa quando vedete fumare in un film o vedete mangiare in un film, no? Quando vedete mangiare qualcuno in un film, viene fame un po'? Dipende da cosa sta mangiando, ovviamente, però è chiaro, va bene così. Scrivetemi quante volte fate la doccia durante il giorno. 339 680 6868, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Rita Wanna I Feel Your Love. Che bello questo pezzo, Body to Body, Jeppy e Jeppy, amici ben ritrovati. Questo era per il nostro Vamos a la playa. A mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, salsa o fiesta. O siesta, cos'era? Non mi ricordo il testo. Va bene, amici, detto questo, parliamo di cose serie prima di salutarci per il nostro weekend. Quindi vi do un appuntamento imperdibile, secondo me, che è quello di domenica 13 settembre. Vi parlo di una visita guidata alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni del Mediterraneo, è una mostra che racconta lo sport nel Mediterraneo antico attraverso reperti e testimonianze legate alle pratiche atletiche, con l'atleta di Taranto come protagonista d'eccezione. Le visite guidate sono, ripeto, domenica 13 settembre alle ore 11 e poi alle ore 13, massimo 20 partecipanti per turno, l'attività gratuita compresa nel costo del biglietto d'ingresso al museo. La prenotazione obbligatoria a fine esaurimento posti al numero 099 453 2112, indicando nome, cognome, mail, recapito telefonico e numero di partecipanti. Adesso linea alla musica, tra poco.

0: adesso entriamo straordinariamente in diretta. Ancora una volta con me c'è il nostro direttore di redazione Enzo Ferrari, perché c'è una notizia molto importante da darvi subito in questo momento. Prego Enzo.
1: Sì Annette, una notizia che cambia la storia della città, perché i giudici di Milano hanno confermato il fermo dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. I giudici, appunto, attendevamo questa notizia della Corte d'Appello di Milano, che era chiusa in Camera di Consiglio. I giudici quindi confermano il blocco dell'area a caldo perché è stata respinta l'istanza di sospensiva presentata dall'azienda. Quindi viene confermato il provvedimento col quale la Corte d'Appello a fine luglio aveva disposto il fermo dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex di Taranto, e il fermo dovrà essere attuato entro il 28 ottobre, quindi ora cominceranno le operazioni di spegnimento degli impianti. I giudici, come detto, hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop dell'attività dell'area a caldo presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. Questa è una notizia dirompente, anche se era attesa e prevedibile sotto molti punti di vista. Questa è una notizia che cambia la storia non solo dello stabilimento, ma anche la storia della città di Taranto, la storia economica e sociale della città di Taranto.
0: Assolutamente, questo suppongo che seguiranno tutti gli aggiornamenti, certo, del caso, quindi restate qua, continuate a seguirci perché ci saranno tutti gli aggiornamenti, quindi
1: nel nostro telegiornale alle ore 14.
0: A tra poco, quindi noi chiudiamo così con questa notizia incredibile, grazie per averci seguito, restate qua perché continueremo con gli aggiornamenti, grazie, arrivederci.
1: A dopo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
2: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovì a Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
3: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
2: Ieri il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen. Lo riferisce al Mishra Network, affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
2: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1. Il circo è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere. Domenica alle 15 il via della gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
4: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Buongiorno Taranto, ultimo appuntamento della settimana. Buongiorno da Enzo Ferrari per questa Summer Edition di Buongiorno Taranto e buongiorno da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Di cosa parleremo stamattina? Continueremo a parlare dell'emergenza carcere. Ieri abbiamo ascoltato il segretario del SAP, il sindacato di polizia penitenziaria, Federico Pilagatti. Stamattina invece sentiremo la voce di Nessuno Tocchi Caino, perché ieri pomeriggio c'è stata una visita da parte dei rappresentanti dell'associazione proprio nel carcere di Taranto. Ma parleremo anche di sport, perché stasera c'è la presentazione ufficiale, parliamo di calcio, del nuovo direttore sportivo Montervino e del nuovo allenatore Tiozzo, e ne parleremo, ascolteremo l'opinione del collega Alfredo Ghionna. Ma adesso diamo uno sguardo ai giornali di questa mattina, ai principali quotidiani di Puglia. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno. Tre titoli significativi in prima pagina. Innanzitutto c'è un fondo di Michele Cozzi che dal titolo "Più protagonismo nell'affare Ilva, la timidezza delle istituzioni locali". Ecco, Cozzi invita le istituzioni locali a un maggiore protagonismo nella vicenda Ilva e alla fine cita persino Deng Xiaoping, ricorderete, il leader cinese degli anni 70, il quale diceva: "Non importa che il gatto sia bianco o nero, purché acchiappi i topi". E l'obiettivo, conclude Michele Cozzi, e salvare Taranto e la sua gente. Quindi più protagonismo degli enti locali, a prescindere da strategie e

schieramento, ma ci sono altri due titoli importanti: Via al grande esodo da Natuzzi, adesione totale agli incentivi, 120 dipendenti chiedono di lasciare la fabbrica, la chiave è il trasferimento della produzione per gli Stati Uniti in Romania, e il patron Natuzzi dice è una fase complessa. E ancora il caso Boeing, fusoliere difettate, Leonardo sospende 27 spedizioni. Quindi queste sono le principali notizie di Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a Repubblica Bari, che invece apre con un tema inquietante: la febbre dengue, accertati almeno 5 nuovi casi in Puglia, contagiato anche un bambino a Bari. E queste sono notizie che ci tengono un po' preoccupati. E il meteo: in Puglia ultime ore di super caldo, il maestrale porta 10 gradi in meno e temporali, quindi nei prossimi giorni prepariamoci ad un crollo delle temperature. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con la legge elettorale, riecco le preferenze, sulla nuova legge elettorale si accende lo scontro, il peso dei civici al centro delle valutazioni dei partiti. E poi l'Ilva, futuro dell'Ilva, la lunga attesa per il verdetto finale, giudici in camera di consiglio, in ballo l'utilizzo dell'aria a caldo. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola, anche l'edicola apre con la febbre dengue in Salento, 5 casi ad Alliste, ci sarebbe anche un giovane paziente che avrebbe contratto l'infezione provocata dal virus al ritorno da una vacanza in provincia di Lecce, disinfestazione nella zona di Ugento. Il titolo sull'Ilva: fibrillazioni in attesa del verdetto, c'è grande attesa per la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere se confermare o meno lo stop dell'area a caldo, critico il sindacato. E infortuni mortali sul lavoro, altro titolo importante dell'edicola: Taranto è terza in Italia, un quadro drammatico che colloca la provincia ionica ai vertici nazionali per il rischio di morte nei luoghi di lavoro, è quanto emerge dall'ultimo report dell'osservatorio Vega Engineering. E dall'edicola passiamo a Quotidiano, che apre con la drammatica vicenda di Lorena Isceri. La tragedia è il dibattito, educare al rispetto, i sì e i limiti. De Caro rilancia il tema, presidi e docenti si dividono sull'autorizzazione delle famiglie. E poi dai giochi alle difficoltà rosso-blu, parliamo di sport, la città dello sport, Taranto ovviamente, ma ora basta delusioni, il calcio deve rialzarsi, la petizione, qui un centro olimpico. Insomma, si fa il punto sulle prospettive non solo nello sport per Taranto dopo i giochi del Mediterraneo. Poi a tutta pagina un titolo che ricorda l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 e infine le indagini sulle sprangate ai dipendenti di Kim Ambiente. Al setaccio le telecamere, l'uomo è sempre in gravi condizioni. È tutto per il momento, linea a Piero Caffio alla regia, tra qualche minuto ci collegheremo con Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Pino Mango, bella d'estate. Pino Mango, uno dei più grandi artisti della musica leggera italiana, davvero peccato che sia andato via così presto. Ma occupiamoci dell'emergenza carcere, lo facciamo parlando con Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, che dovrebbe essere collegata con noi. Sì, Piero Graffio mi fa cenno di sì dalla regia. E allora buongiorno Anna Briganti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ieri pomeriggio questa visita alla Casa Circondariale di Taranto, alla Bruno Magli di Taranto, Carmelo Magli, chiedo scusa, con una delegazione di Nessuno Tocchi Caino. E avete preso atto di una situazione che è piuttosto complicata. Cosa avete trovato all'interno del carcere?
1: Sì, la visita è durata tutta la giornata. Noi siamo entrati alle 10 del mattino, siamo usciti alle 17 più o meno, e abbiamo visitato le celle. E la presenza in carcere è di 864 detenuti a ieri, contro i 430 posti regolamentari di capienza effettiva, perché ci sono delle sezioni che sono in ristrutturazione. Quindi praticamente il 200% di sovraffollamento, più del 200% di sovraffollamento. E, una situazione ovviamente allarmante, tenendo presente anche le temperature che abbiamo vissuto quest'estate, e le celle fondamentalmente chiuse in alcune sezioni, nella stragrande maggioranza delle sezioni. Tenga presente che ci sono all'interno 185 detenuti di questi 864 definitivi, quindi detenuti definitivi, che hanno una pena inferiore ai 2 anni, quindi sui quali si potrebbe pensare a delle misure alternative o addirittura ad una anticipazione del fine pena, quindi una liberazione anticipata.
0: Ecco, ovviamente la situazione dei detenuti è difficile in queste condizioni, perché si è costretti a vivere in più persone all'interno di uno spazio molto ristretto. Allo stesso tempo, e ieri abbiamo ascoltato il segretario del SAP, c'è difficoltà da parte della polizia penitenziaria a gestire un carcere così sovraffollato. Ma
1: assolutamente sì.
0: Quali misure?

0: si potrebbero adottare. In parte abbiamo già detto, per alcuni è possibile intravedere una diciamo un'uscita anticipata dal carcere, oppure costruire nuovi nuovi fabbricati, cioè quindi ingrandire il carcere, potrebbe essere questa una soluzione? O dobbiamo, superare l'idea, del carcere come unica misura per scontare la pena?
1: Io come nessuno tocchi Caino, noi come nessuno tocchi Caino siamo, optiamo per, proponiamo non per delle carceri migliori, ma per qualcosa di meglio delle carceri. Una società civile che sia veramente civile dovrebbe fare in modo che all'interno delle carceri non ci finiscano queste persone, perché stiamo parlando comunque di persone che provengono da situazioni di abbandono, da situazioni di degrado sociale. Ecco, noi dovremmo in realtà occuparci di fare in modo che queste persone non arrivino alla devianza.
0: Ecco, lei si occupa, e ne parleremo anche nel nostro telegiornale alle 14, di percorsi di recupero, di inclusione. Che risultati danno questi percorsi?
1: Una bellissima domanda questa. Io animo ogni giovedì, insieme ad altri compagni di Nessuno Tocchi Caino, un laboratorio nella sezione femminile del carcere di Taranto, il laboratorio SPES contra SPEM. È un'iniziativa che, come Nessuno Tocchi Caino, portiamo avanti già da diversi anni, da una decina d'anni, in diverse carceri. Siamo partiti a Taranto da circa 2 anni e mezzo. E, che risultati danno? Lei intende dire che risultati danno di non, come dire, di
0: sotto due aspetti: riscatto della dignità della persona e possibilità di reinserimento sociale.
1: Allora, guardi, riscatto della dignità della persona, io non ho mai visto una detenuta che non abbia dignità. Io credo che la dignità l'abbiano persa fuori dal carcere. E questo è il vero problema della società, il fatto che non interveniamo affinché dei nostri concittadini, dei cittadini italiani o non cittadini, comunque degli esseri umani, perdano la loro dignità. Ma all'interno del carcere, non avendo niente, assolutamente niente, non soltanto essendo privati della libertà, perché si pensa che all'interno del carcere ci sia tutto, le carceri bisognerebbe davvero vederle, e non avendo niente loro comunque vivono la loro vita con estrema dignità, con grande dignità. La possibilità di reinserimento all'interno della società io la vedo molto difficile, ma non perché loro non abbiano voglia di essere reinserite o non facciano di tutto per essere reinserite, è perché la società non è pronta ad accoglierle. Il marchio di ex detenute gli rimane impresso a vita. Noi viviamo in una società giustizialista, in una società dove il motto è li chiudiamo e senza nemmeno fargli processo, senza nemmeno fargli 3 gradi di processo, li chiudiamo e buttiamo via la chiave. Questa è...
0: Ha detto una società giustizialista, e in parte condivido, però viviamo anche in una società dove forse la giustizia non regna dove dovrebbe regnare, e questo non è giustizialismo. Però la ringrazio per questo suo intervento. Parleremo ancora dell'emergenza carcere tra poco, ascolteremo l'onorevole Zamparutti e poi ne parleremo ancora nel corso del nostro telegiornale. Intanto grazie ad Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E adesso diamo la linea a Piero Caffio.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, New Hit.

0: E torniamo in studio a parlare dell'emergenza carcere. Abbiamo appena ascoltato Anna Briganti di Nessuno Tocchi Caino, che ci ha parlato soprattutto dei percorsi di recupero, dei laboratori che ci sono all'interno del carcere. Lei parlava soprattutto delle detenute che vivono una situazione difficile. E il reinserimento sociale è molto complicato, non perché non sia desiderato o non siano pronte le detenute ad essere reinserite nella società, ma perché la società le respinge perché marchiate dallo stigma appunto di ex detenute. Ieri appunto questa visita in carcere, questa lunga visita in carcere di una delegazione di Nessuno Tocchi Caino, e la delegazione era guidata dall'onorevole Elisabetta Zamparutti, che abbiamo avvicinato nel pomeriggio all'uscita dalla casa circondariale. Sentiamo cosa ci ha dichiarato.
1: Onorevole Zamparutti, quale situazione avete trovato nel carcere di Taranto che soffre di sovraffollamento?
2: Abbiamo trovato un sovraffollamento cronico, 866 detenuti oggi su una capacità regolamentare di 430 posti. È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato, di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte Europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti

inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento. Abbiamo visitato una serie di reparti, reparti che ormai magari si chiamano isolamento oppure sezione ordine e sicurezza, ma che proprio in virtù del sovraffollamento

0: in corso e ben vengano le ristrutturazioni, che magari si preoccupa dell'efficientamento energetico dimenticandosi colposamente o dolosamente di fare nelle celle anche le docce, come ormai prevederebbero le norme sugli istituti penitenziari.
1: Bene, e questa è una parte dell'intervista che abbiamo realizzato con Elisabetta Zamparutti. Poi vedremo un servizio più completo all'interno del nostro telegiornale Cittadella News alle ore 14. Adesso è il momento della musica e ovviamente restituiamo la linea a Piero Caffio.

0: Allora parliamo di scuola. A dispetto di chi proponeva lo slittamento dell'inizio dell'anno scolastico, alcuni istituti a Taranto hanno invece anticipato l'inizio delle lezioni. Ricordiamo che il calendario regionale stabilisce nel 17 settembre quest'anno l'avvio ufficiale del rientro in aula, però appunto c'era era nell'autonomia di alcuni istituti poter decidere di anticipare di qualche giorno, e a Taranto alcune scuole lo hanno fatto. Sentiamo Federica Pompamea com'è andata.
1: L'Istituto Pacinotti, Righi, Lisside, Cabrini e l'Archimede hanno già fatto suonare la prima campanella, anticipando così il calendario ufficiale della Regione Puglia, che ha fissato l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 al 17 settembre. La scelta è stata presa nonostante il dibattito ancora acceso a livello nazionale sul possibile slittamento della riapertura a causa delle temperature troppo elevate. Su questo fronte il Ministero dell'Istruzione si è opposto a un rinvio generalizzato delle lezioni, rispondendo alle con un fondo straordinario da 20 milioni di euro destinato all'acquisto immediato di dispositivi di ventilazione. Le domande scadranno domani alle ore 14 sul portale del Ministero. Resta comunque prioritaria la sfida per ridurre gli sprechi di energia a lungo termine, da attuare insieme a comuni e province. In questo contesto a distinguersi è stato l'Istituto Maria Pia di Taranto, che per superare l'ostacolo del

0: Le aule a Fose ha spostato la didattica al mare con il progetto I figli di Taras. Gli studenti hanno svolto attività di sappa allidogando le immersioni al Sambei, trasformando il litorale ionico in un'aula a cielo aperto. Senza rinunciare ai programmi classici, lo sport e la tutela dell'ecosistema sono diventati così strumenti integrativi per insegnare regole, collaborazione e rispetto dell'ambiente, offrendo una risposta concreta e innovativa contro il grande caldo.
1: Piero Caffio, ai nostri tempi, l'inizio dell'anno scolastico, altro che tuffo in mare, si entrava in classe senza discutere, altro che caldo o freddo. E quante volte abbiamo patito il freddo perché tante volte i riscaldamenti non c'erano o non funzionavano. Va bene, però fortunatamente i tempi sono cambiati, ci auguriamo il meglio. E adesso però è arrivato il momento di una breve pausa musicale e tra qualche minuto ci avvieremo a conclusione della nostra puntata, ultima della settimana, parlando di calcio, del Taranto, e sentiremo il commento del nostro collega, grande cronista sportivo, Alfredo Ghionna. Intanto adesso diamo la linea a Piero Caffio, sentiamo cosa ci propone in musica questa mattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli.

0: e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

0: E da Alex Britti passiamo a parlare del nostro Taranto, il Taranto Calcio, che non manca di regalarci sorprese. L'ultima, l'assunzione del nuovo allenatore Luca Tiozzo, quando sembrava che ormai sulla panchina rossoblu dovesse sedersi Vincenzo Feola dopo l'esonero di Alberto Giuliatto. Una scelta sorpresa, quella della società, di puntare su questo allenatore, Luca Tiozzo, rispetto a Feola ha decisamente un curriculum meno robusto. Però sentiamo cosa ne pensa il nostro collega esperto di calcio, esperto di sport in genere, ma nella nostra fattispecie di calcio, Alfredo Ghionna. A te la linea, Alfredo.
1: Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno ovviamente a tutti i telespettatori di Taranto TV, Cittadella Radio. Insomma, è un avvio di campionato più turbolento, il Taranto non lo poteva immaginare. Dopo sole 3 partite è già rivoluzione tecnica, anche perché i risultati sul campo scarseggiano: 2 pareggi contro 2 squadre molto modeste, una vittoria contro una squadra composta di ragazzini, troppo poco per Giuliatto per mantenere la panchina e per Danilo Pagni per giustificare ancora la sua permanenza a Taranto dopo aver già fallito nella scorsa stagione la promozione in Serie D, che è il minimo sindacale richiesto appunto dalla tifoseria. E allora oggi alle 18:30 finalmente, in una conferenza stampa in presenza, si presenteranno ufficialmente i volti nuovi di questo Taranto, ai quali sarà demandata insomma la rincorsa al primato e quindi la promozione, perché insomma non prendiamoci in giro, il Taranto con questa categoria, ma neanche con quella superiore, c'entra tantissimo, a maggior ragione adesso con uno stadio nuovissimo. Insomma, il Taranto dovrebbe almeno veleggiare dalla Serie B in su. Detto questo, oggi si presenta il Montervino Quater, è la quarta volta che il direttore sportivo del Taranto, Tarantino Doc, ex capitano del Napoli, ricordiamo grandi trascorsi come calciatore, torna a vestire i panni del direttore sportivo del Taranto. Nell'ultima occasione fu una esperienza felice, perché nel 2020-2021 fu l'artefice come direttore sportivo della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C, e quindi insomma il percorso fu importante. Si presenterà il nuovo tecnico, mister Tiozzo, un nome nuovo, un nome che per Taranto rappresenta una novità. Potrebbe essere un'ennesima scommessa dopo quella di Giuliatto. Insomma, la gente ci si attendeva insomma il nome forte, il nome da spendere e con il quale poter sognare di conquistare la Serie D senza troppi fronzoli, magari con un netto anticipo, anche se voglio dire l'inizio del campionato è stato disastroso o quasi. Però insomma, a questo punto bisogna dare fiducia a mister Tiozzo, che non è alla sua prima esperienza in Puglia, ha allenato il Fasano in passato e dunque conosce più o meno la regione. Certo, però allenare a Taranto è un'altra cosa. Siamo curiosi di sentire le loro prime parole e soprattutto siamo curiosi di vederli all'opera già da domenica in casa contro l'Atletico Racale, allorquando si giocherà a porte chiuse a Massafra, così come nella Coppa Italia, nella gara di Coppa Italia del giovedì successivo contro lo Stuni, per l'indisponibilità dello Iacovone, al quale bisogna intanto ripristinare il manto erboso, ma soprattutto ripristinare quelle situazioni che si sono venute a creare subito dopo la cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo.

0: Dunque, queste sono le ultime novità in casa Taranto. Attendiamo, insomma, le dichiarazioni dei protagonisti questa sera nella conferenza stampa di presentazione del DS Montervino e del mister Tiozzo.
1: E grazie Alfredo per questo tuo commento e per le informazioni ulteriori che ci hai dato. Bene, Piero Caffio, direi che a questo punto ci possiamo anche salutare. Quindi ultimo appuntamento della settimana per Buongiorno Taranto Summer Edition. L'appuntamento con la nostra trasmissione mattutina è per lunedì, ma vi ricordo che alle 14 c'è il nostro telegiornale Cittadella News. Vi aggiorneremo su quello che è accaduto e sta accadendo a Taranto e comunque nel territorio della nostra provincia. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi. Abiti originali del Settecento

0: presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione

0: Azione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ehi, capo, mi leggi?

0: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dai, Yoda!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
10: Perché è venuta da me oggi?
11: Non ho mai avuto un orgasmo.
10: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
11: Non funziona.
10: Imparare a lasciarsi andare.
12: Sì, sì, sì!
10: Lo dica forte e chiaro.
11: Io voglio godere.
10: E ne parli con suo marito.
13: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
11: No.
14: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
15: La dimensione media del pene a riposo sarebbe...

0: appetito. Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù qualcosa!
6: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
8: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
9: Lei chi è?
10: Sua figlia si può salvare.
9: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
10: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
8: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
11: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
12: Si gira.
11: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
13: Cuori senza età, bello.
11: Benvenuti su Come rapinare una banca.
14: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
15: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
16: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
15: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
16: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
17: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
16: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
17: Tieni, sono per il college.
15: Perché continuare a rischiare?
16: Non lo fanno per i soldi.
15: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
18: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
16: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
18: Finiamo il lavoro.
16: C'è uno schema ricorrente.
15: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
16: Cos'è, un inseguimento?
19: No.
15: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
11: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare.

0: una banca?
1: Sì!
0: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!

0: dobbiamo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Vieni qui. E quello cos'è?
3: È un tappeto.
2: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
3: Oh mio Dio! Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
2: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Hai della tequila?
3: Metti un po' di musica.
4: Che musica ti piace, Oak?
5: Che genere è Shady?
4: Che genere è Shady?
5: Lei lo adora.
6: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
2: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
3: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
2: L'hai sentito in un podcast?
3: Sì, e allora?
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi?
3: Noi?
5: Anche io.
3: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
7: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
8: Jasper!
9: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
7: Sopravvissuti.
10: Vai.
7: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
11: Io Sima.
7: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
11: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
7: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Se sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed è la Diego, sei sotto copertura?
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento?
11: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
12: Diego Miani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
13: Omicidio?
14: Lo c'entro! Sono lo stagista!
15: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
12: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
4: Io con questa storia non c'entro.
12: Ma che è?
18: Mamma, adesso ti devo lasciare.
12: Io sarei il coglione.
3: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
11: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
19: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
5: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
0: Un attimo. Pronto, mamma?
18: Ti posso richiamare io?
0: Come hai fatto a trovarci?
19: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
4: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
3: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
11: Me la ricordo.
3: Dammela.
11: Eh no.
3: Dammi sta scatola.
11: L'ho nascosta.
3: Bel nascondiglio.
20: Come si sente oggi?
21: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare

0: portare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.

0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te.

0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Quella di oggi è sicuramente una data storica perché è arrivata questa mattina la decisione della Corte d'Appello di Milano con la quale conferma il contenuto del decreto di fine luglio. L'area caldo dello stabilimento siderurgico Ex Ilva dovrà chiudere entro il 28 ottobre prossimo. Iniziano ad arrivare ovviamente i commenti, primo tra tutti quello della Premier Giorgia Meloni, che dice: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, ma la Premier garantisce a strettissimo giro la convocazione di un incontro a Palazzo Chigi, ovviamente nel corso del quale dovranno essere individuate delle soluzioni per il lavoro, ma anche per le bonifiche del territorio. Di questo parleremo nell'ambito del nostro telegiornale, ma anche nel dopo TG, oltre alla notizia che andrà in onda subito dopo. A tra poco.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità.

0: Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: 11 settembre 2026, buon pomeriggio a voi tutti. È certamente una data storica perché i giudici della Corte d'Appello di Milano nella mattinata di oggi hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaieria d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. Ciò vuol dire che vanno a confermare la decisione, il contenuto del decreto di fine luglio. Dunque, l'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva dovrà chiudere entro il 28 ottobre. Sentiamo il direttore Enzo Ferrari.
1: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura dell'area a caldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre e entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
0: Nel bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti, dunque, da una parte il diritto alla salute, il diritto alla stessa vita e dall'altra parte il diritto al lavoro, deve prevalere in modo netto la tutela della salute pubblica. I giudici della Corte d'Appello di Milano non hanno dubbi, questa è la motivazione alla base della decisione di oggi. Sentite. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere

0: sospendere il fermo dell'area caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro. Un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire. È uno dei file su quali stiamo spendendo il maggior numero di ore. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni a Vercelli, commentando la decisione di oggi della Corte d'Appello di Milano che, come detto, più volte ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva. E poi ci sono una serie di altri commenti, ovviamente iniziano ad arrivare quelli del presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. La decisione della magistratura di confermare lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva impone a tutte le istituzioni un'assunzione di responsabilità e un confronto immediato sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Intanto mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il video collegamento con l'onorevole Dario Iaia. Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, cosa dire a caldo?
1: Ma a caldo diciamo che ci aspettavamo un provvedimento di questo tipo, non c'erano molte possibilità anche alla luce della motivazione del decreto, per cui noi non possiamo che prendere atto di decisioni che sono state assunte da altri, cioè dalla magistratura in questo caso, e concentrarci sul prosieguo. Ovviamente è successo quello che era ampiamente prevedibile, per cui mi colpiscono anche le dichiarazioni da parte di qualche ente, soprattutto il Movimento 5 Stelle, il quale da una parte auspicava la chiusura dell'area a caldo e oggi chiede il mantenimento dei posti di lavoro.
0: Ecco, la stessa Corte d'Appello di Milano invita la politica, insomma, in un certo qual modo a trovare delle soluzioni. Il punto è che queste soluzioni si dovrebbero in un certo qual modo improvvisare, insomma, va gestita l'emergenza. Certo, non si può programmare molto da un giorno all'altro.
1: No, da un giorno all'altro non si può programmare molto. Certamente questo è un momento di rottura, senza ombra di dubbio. Bisogna comunque guardare al futuro, quindi da una parte garantire i livelli occupazionali. Chiaramente al momento, oltre la cassa integrazione, non vedo, chiaramente per i diretti, non vedo altre strade, fermo restando che deve proseguire, deve insediarsi anzi in maniera più proficua e più proattiva il tavolo per lo sviluppo di Taranto, in maniera tale da poter realizzare fattivamente delle possibilità occupazionali per i dipendenti dello stabilimento, sia diretti che indiretti.
0: Ecco, ci sono già delle date possibili per la prossima convocazione a Palazzo Chigi?
1: Ma io credo a brevissimo, già la prossima settimana.
0: In questo momento, onorevole, c'è un serio rischio dal punto di vista della tenuta sociale, con le organizzazioni sindacali lo hanno detto più volte, è chiaro che serpeggia la preoccupazione. Come fare per tenere anche sotto controllo questi aspetti, gli aspetti anche psicologici, se vogliamo?
1: Beh, certo, è un grosso problema dal punto di vista occupazionale. Quando il governo ha prospettato delle possibilità, penso alla vendita del gruppo agli azzeri di di Baku, quindi al ragionamento, alla proposta che si è fatta riguardo alla nave rigassificatrice nel porto industriale, l'amministrazione comunale ha detto no, così come è stato detto no a tutte le altre prospettive, e oggi queste sono le conseguenze, quindi no. Io non, onestamente.
0: Onorevole, la possibilità reale che si nazionalizzi la fabbrica c'è, secondo lei?
1: Ma il problema non è la proprietà, perché al momento la fabbrica è, il gruppo è commissariato, quindi al momento chi sta gestendo? Mi pare che sia lo Stato, no?
0: Ma in una fase transitoria, allora, chiaramente, problema, si tratta,
1: sì,
0: di una fase,
1: è una fase transitoria,
0: no?
1: Ma il problema è la produzione, il problema è la produzione, cioè è che sia lo Stato ad avere la proprietà, bene, cosa si produce, come si produce, l'energia da dove si prende, cioè questi sono i temi, non la proprietà, cioè che la proprietà sia privata o pubblica, non è, alla fine, a meno che non si ragioni come spesso si fa in termini di assistenzialismo, per cui c'è lo Stato, si pagano gli stipendi senza produrre e la cosa va avanti così, non lo so, può essere questa una soluzione, io chiedo.
0: Non può diventare la norma, certamente. Probabilmente può traghettare, certo. Immagino che non debba, cioè, essere.
1: Le aziende funzionano da che mi risulta con una produzione di qualunque materia, in questo caso parliamo dell'acciaio, possibilmente con degli utili o con un bilancio che si chiude in pareggio e poi si pagano gli stipendi. Cioè, a me non risulta che ci siano aziende che sono sempre in deficit, comprese quelle pubbliche, che comunque riescono a pagare gli stipendi. Purtroppo ci siamo molti, si sono abituati all'assistenzialismo in città e si pensa che si possa andare avanti così a vita.
0: Ecco, magari questo sarà il momento, sì, no, del risveglio, se vogliamo, anche dal punto di vista imprenditoriale.
1: Speriamo, grazie, lo speriamo tutti.
0: Grazie all'onorevole, grazie, Dario Iaia, per questo intervento immediato, a caldo,
1: grazie a voi,
0: insomma, a commentare questa notizia che dicevamo, è una notizia storica, segna un momento storico per la nostra città e non solo. Ma io continuo con i commenti, perché dal punto di vista, dal fronte, insomma, industriale, arriva quello del presidente di Confapi Taranto, l'ingegner Fabio Greco, che dice: rispettiamo e prendiamo atto della decisione dei giudici, Confapi è disponibile, ha presentato diverse proposte, ma adesso spetta al governo stabilire la linea da seguire, che a questo punto è una soltanto e anche obbligata: installazione dei forni elettrici e avvio delle bonifiche. Paradossalmente, sottolinea Greco, con questo provvedimento la situazione diventa finalmente chiara, perché adesso si mette un punto e si deve cominciare a parlare di futuro della città senza perdere altro tempo. Questo è uno stralcio del suo intervento. Noi avremo il presidente di Confapi ospite nel corso del nostro dopo TG, che sarà ovviamente tutto concentrato su questa notizia. Poi ancora le dichiarazioni di Angelo Bonelli, la decisione che conferma il blocco dell'aria caldo dell'ex Ilva, affermando la prevalenza del diritto alla salute, certifica il fallimento di un'intera classe politica che ora prevedibilmente proverà a dare la colpa alla magistratura. Poi al termine della nota Bonelli dice: ora si pensi al futuro di Taranto, bisogna fare quello che è già stato fatto in altre grandi aree industriali del mondo, dove la crisi della siderurgia e della industria pesante è stata affrontata con progetti di riconversione. Poi ancora il senatore Turco: la decisione dei giudici di confermare il blocco dell'aria a caldo dell'ex Ilva segna un punto dal quale non si può più tornare, le sentenze si rispettano, la tutela della salute, della vita, della sicurezza di lavoratori e cittadini viene prima di qualsiasi altra considerazione, adesso il governo non ha più alibi. Noi con il prossimo servizio lasciamo per il momento da parte le questioni dello stabilimento, parliamo comunque di lavoro, parliamo di morti sul lavoro, dati INAIL portano Taranto come terza in Italia per morti sul lavoro. Sentiamo.
2: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi sette mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo

0: posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bath è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
1: E intanto continua ad essere emergenza nel carcere di Taranto.
0: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
2: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
0: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
3: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
0: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
2: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
0: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
3: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
1: Ed ora ci spostiamo al Museo di Taranto con il progetto Zeus e con la collega Federica Pompamea.
4: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
5: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
4: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
6: Lo Zeus è lo stemma

0: è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
1: Un uomo tarantino di 51 anni con precedenti penali a carico è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato, ritenuto responsabile di violazioni alle normative che regolano l'attività di autonoleggio e omissione delle comunicazioni all'autorità di polizia. La ditta intestata all'uomo era abilitata esclusivamente all'attività di commercio online di autoveicoli usati. Di fatto però svolgeva anche attività di noleggio di autoveicoli senza conducente attraverso la stipula di specifici contratti e la messa a disposizione dei veicoli a favore di terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo. Ora parliamo di una iniziativa del Teleperformance.
2: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
3: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
2: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata Jacopo Scascitelli, in arte Dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
4: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: I Meraki Days al via la prossima settimana.
5: I Meraki Days sono previsti per i prossimi 17, 18 e 19 settembre per valorizzare la masseria battaglia, ma anche per promuovere idee innovative per il futuro del territorio e creare momenti di incontro tra giovani e imprese.
6: Riteniamo che dopo tanto lavoro in giro per l'Italia è il momento anche di riflettere su cosa il nostro territorio può lasciare a chi verrà dopo di noi. Per cui, senza andare troppo in profondità, i Meraki Days si svolgono in 3 eventi, ma quello che più ci interessa da questo punto di vista nel pomeriggio del venerdì è il Meraki Talent, dove ragazzi giovani, meno giovani, proporranno le loro idee e le metteranno a confronto su un tavolo in un'arena anche fisicamente congegnata, in cui banche, imprenditori, aziende, istituzioni, finanziatori, consulenti possano analizzarle e eventualmente farle proprie.
7: L'importanza è legata al fatto che questo primo evento organizzato dalla Fondazione Meraki vuole rappresentare l'avvio di una nuova iniziativa che tende non solo alla valorizzazione di un importante e prestigioso luogo del nostro territorio come la Masseria Battaglia, ma anche avviare un percorso insieme ad altri enti e agli stakeholders pubblici e privati per un'aggregazione funzionale all'innovazione del nostro territorio, legata soprattutto alla autoimprenditorialità, alla tecnologia, e quindi cercare di mettere insieme giovani e meno giovani che siano portatori di idee propositive per il nostro territorio, insieme a soggetti pubblici, privati, istituti bancari, eccetera, che possono supportare queste

0: idee e creare realmente delle opportunità.
1: Molti giovani oggi sono disillusi perché il mondo sta cambiando talmente tanto velocemente e le organizzazioni spesso si perdono alcuni pezzi perché sono orientate, come dicevo alla conferenza stampa, sulle competenze verticali, sulle ultra specializzazioni. Invece oggi il mondo del lavoro è profondamente cambiato ed ecco perché noi attraverso i Meraki Days vogliamo dare spazio alle tre intelligenze che per noi sono fondamentali: l'intelligenza emotiva, collettiva e ovviamente artificiale, perché non possiamo fare a meno dell'intelligenza artificiale, uno strumento che noi integriamo tutt'oggi e dovremo integrare all'interno dei nostri processi. Però i ragazzi, ma non solo i ragazzi, tutte le persone che oggi si affacciano sul mondo del lavoro hanno proprio bisogno di comprendere che l'organizzazione è assolutamente allineata rispetto al fatto che la trasversalità, la capacità di stare insieme, di condividere idee senza troppa verticalizzazione, sia la strada più giusta.
2: Le varie date del Disability Pride sono state presentate questa mattina, le date distribuite su tutto il territorio regionale. Si partirà però da Taranto il prossimo 19 settembre.
3: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
4: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in due tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi. Dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
3: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
4: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza. Saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
2: Elegante e istrionica, la nostra Anna Abate Mattei, in arte Anette, è stata premiata nella comunità di Carosino. Vediamo.
3: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Anette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione canzone passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a

0: jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
1: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato e era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
0: Apriamo ora la nostra pagina sportiva a cura del collega Francesco Friuli e partiamo dal Taranto Calcio.
2: Il nuovo corso del Taranto è partito con Montervino di Esse e Tiozzo in panchina. Iniziato a Carosino con i primi allenamenti, ma soprattutto un dialogo diretto con la squadra, per cercare di imprimere sin da subito una nuova mentalità. Le prossime due partite, quella contro il Racale in campionato e successivamente quella di giovedì in Coppa Italia nel primo turno contro lo Stuni, rappresentano due importanti test per comprendere, soprattutto dal punto di vista mentale, quanto la squadra avrà recepito e fatto proprio il nuovo corso. Montervino, è bene ricordarlo, ha già lavorato nel Taranto. Nella sua ultima esperienza in rossoblù ha centrato due risultati importanti. Nel 2021 la promozione dalla Serie D alla Serie C, successivamente proprio in Serie C la salvezza. Con lui il Taranto ha vissuto due stagioni vincenti, costruite attorno a un obiettivo chiaro e semplice: rigore nei comportamenti e soprattutto lavoro sul campo. Tutto dovrà passare sotto l'attenta osservazione del direttore sportivo e dell'allenatore, chiamati a dare una precisa impronta dal punto di vista mentale, tattico e comportamentale. Le regole dentro e fuori dal campo diventano quindi fondamentali per il nuovo corso rossoblù. La società ne è consapevole e dovrà fare in modo che direttore sportivo e allenatore possano lavorare nelle migliori condizioni possibili, con serenità e tranquillità. Non si può più sbagliare. Da un lato, la continuità tecnica della passata stagione si era interrotta già lo scorso giugno con l'addio di Danucci. Dall'altro, va ricordato come il tecnico avesse contribuito a costruire un organico che, seppur da puntellare, avrebbe probabilmente potuto far meglio rispetto a quanto già mostrato nella precedente stagione. Quest'anno invece il Taranto è nuovamente ripartito quasi da zero e dopo 3 giornate di campionato gli interrogativi sono tanti, ma gettare ulteriore benzina sul fuoco in questo momento rischierebbe di essere controproducente sia per l'ambiente sia per la squadra. La linea da seguire dunque è probabilmente quella del rigore e del lavoro quotidiano per capire se sarà possibile uscire da questo periodo di crisi. Saranno poi i risultati a dimostrare se la strada intrapresa sarà quella giusta. Al momento però serve soltanto lavorare e dovranno farlo con maggiore responsabilità direttore sportivo e allenatore.
0: Ancora calcio, andiamo avanti con il Martina.
2: Ancora mercato attivo per il Martina e ufficiale il ritorno di Mastrovito. Il giocatore ha rescisso il contratto con la Salernitana ed è tornato quindi in Serie D con il club biancazzurro. La squadra, allenata dal tecnico Giuseppe Laterza, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì, ha analizzato il video mercoledì contro la Turris prima del lavoro in palestra e successivamente sul campo. Ieri il test in famiglia di metà settimana, invece venerdì dedicata alla tattica e allo studio del prossimo avversario, alle 15 il Real Forio allo stadio Tursi, formazione campana reduce dalla netta vittoria, anche un po' a sorpresa, 4-1 contro il Brindisi. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Resufo, Battista e Antinucci hanno recuperato dagli acciacchi e sono tornati a lavorare.

giocare col gruppo da monitorare. Invece Silvestro non ci sarà contro il Real Forio. Riccardo Correnti, il centrocampista, dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica residuo dal provvedimento disciplinare rimediato nel corso della passata annata, quando aveva la maglia della Fidelisandria. Novità invece per quanto riguarda la Juniores, ed è una conferma: la formazione inserita nel girone L subito affronterà la Regina in panchina, è confermato il tecnico tarantino Mimmo.

0: dai martinesi.
1: Bene, molto bene, cioè nel senso le sensazioni sono quelle di quando sono arrivato, cioè va molto bene, perché poi il lavoro ti aiuta e ti aiuta a trovare le giuste i giusti equilibri, le giuste motivazioni, come stavamo dicendo, quindi va tutto bene e prosegue il nostro lavoro. Io dico sempre che bisogna lavorare, soprattutto prepararsi e poi magari cercare di fare il meglio durante tutte le gare. Reggio Calabria ovviamente è sempre un test molto probante, nel senso che i ragazzi ci tengono a fare questa partita, per tutto il campionato che deve essere così. Li stiamo inculcando questa mentalità, la mentalità del Martina Calcio, che è quella di non mollare mai soprattutto e di continuare a fare bene così come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono ragazzi che sono quasi, diciamo, a cavallo con la prima squadra, infatti molto spesso si allenano con la prima squadra, come è giusto che sia, e il lavoro è quello, cioè cercare di trarre il massimo da questi ragazzi, perché in prospettiva ci deve essere sempre quello, il sogno di esordire in prima squadra e magari essere pronti, ed è quello il nostro lavoro, di prepararli.
2: Intanto nella giornata di ieri in promozione si è giocato il primo turno di Coppa Italia, pareggio tra Ginosa e Grottaglie, terminata con risultato di 0-0, vittoria invece del Sava per 2-1 contro Manduria. Sentiamo il tecnico del Sava, Angelo Santoro.
3: Mister, ci dà una sua analisi della gara?
4: Sì, diciamo che dopo la partita di domenica, oggi ho visto i ragazzi un po' più sciolti, un po' più convinti. Ho fatto un primo tempo veramente dove abbiamo comunque dimostrato le nostre qualità, che sono quelle comunque di una squadra che sa comunque palleggiare e arrivare anche a concludere. Per cui diciamo che è stato un primo tempo molto soddisfacente. Secondo tempo siamo partiti bene dopo il 2-0 di giunta e poi lì non siamo stati capaci, cioè ci siamo un attimino abbassati, abbiamo lasciato un po' al Manduria di poter prendere quei 15-20 metri e dove poi dopo su una palla inattiva sbagliata da parte nostra loro hanno accorciato le distanze. Per cui bisogna partire da lì, partire dove sugli errori che sono stati commessi oggi.
3: Qual è stato l'aspetto che maggiormente le è piaciuto dai propri ragazzi?
4: Ma è l'approccio iniziale, quello che è venuto a mancare domenica scorsa. Ho visto una squadra che comunque si faceva comunque trovare nelle situazioni dove di gioco. Ecco, mi è piaciuto quello che io avevo chiesto dall'inizio di quando sono arrivato, che voglio vedere una squadra che sappia giocare, che non abbia paura e che comunque sappia anche offendere.
2: Ed ora il basket con l'RPNet chiamata al primo test.
0: Prime verifiche per l'Arepinet Dinamo Taranto. Dopo aver iniziato il lavoro ormai 3 settimane fa, nella giornata di sabato alle 18 al Palafium, il primo test stagionale contro il Basket Fasano. Sarà la prima vera occasione per la squadra allenata da Fabio Pallaggiano per vedere all'opera il nuovo gruppo, rinnovato e composto da 7 senior e 6 giovani atlete del settore giovanile. Nel corso della settimana si sono aggregate anche alla squadra Iorente e Azcue, completando così il roster a disposizione dello staff tecnico. Un amichevole, soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto, come detto, nelle prime 3 settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico e tattico. Basket Fasano rappresenta un punto di riferimento per il progetto Dinamo. Partita dalla Serie C, la formazione fasanese ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando nella scorsa stagione a disputare le finali nazionali per la Serie B. Un confronto che permetterà a entrambe le squadre di misurare il livello raggiunto dopo le prime settimane di lavoro. Per coach Pallaggiano, l'occasione di raccogliere delle indicazioni. Chiuderemo con la prima amichevole queste 3 settimane, ha affermato, sarà un test importante dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico e tattico. Ma è completamente nuovo il roster e sarà importante vedere come le giocatrici si adatteranno sul terreno di gioco. Queste partite ci aiuteranno a capire a che punto siamo e su cosa dovremo continuare a lavorare. Il percorso al campionato continua. Prossimi amichevoli, ancora con il Fasano, a Campi Invertiti martedì 15 di settembre. La società è al lavoro per organizzare un ulteriore test prima dell'inizio della stagione, in programma il 26 settembre, sabato, ore 18, Palafium contro la polisportiva Battipagliese.
2: Il telegiornale di oggi termina qui, io vi do appuntamento tra pochissimo, intanto vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68068. E dunque ci rivediamo tra pochissimi minuti, come di consueto, con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parleremo ovviamente della notizia del giorno, quindi della

decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare quanto aveva già detto in una composizione differente a fine luglio. Io sarò qui in compagnia del direttore Enzo Ferrari, ascolteremo voci diverse, ascolteremo il mondo sindacale, ascolteremo il mondo industriale per capire quali sono le prime impressioni, i commenti a caldo. Dunque, a tra pochissimo.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come preannunciato, la notizia oggetto del nostro approfondimento di oggi non poteva che essere la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che va a confermare quanto aveva già stabilito alla fine di luglio, dunque la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Io sono in compagnia del direttore Enzo Ferrari.
1: Buon pomeriggio.
0: E dunque è doveroso fare un approfondimento sulla notizia e sulla data storica, direttore.
1: Sì, questa è una giornata storica, comunque la si voglia vedere, perché oggi finisce la storia del ciclo integrale della produzione dell'acciaio, e questa decisione di chiudere, di fermare l'area a caldo è una decisione che era nell'aria comunque, perché ce l'aspettavamo, ma ora è certificato che l'area a caldo dovrà essere chiusa, e questo cambia completamente la storia dello stabilimento siderurgico, ma anche la storia della città. Cosa accade adesso? L'area a caldo chiude, ma ci sarà un effetto domino anche sull'area a freddo, e come abbiamo detto nel nostro telegiornale, non è da escludere che adesso l'azienda decida di ricorrere alla cassa integrazione per tutta la popolazione lavorativa, quindi non solo i lavoratori dell'area a caldo, ma dell'intero stabilimento di Taranto e a cascata degli stabilimenti del nord, che ovviamente senza la base dello stabilimento di Taranto non avrebbero materiale per lavorare. Quindi si apre una fase difficilissima, siamo ad una svolta, e speriamo che questa svolta così pesante possa produrre degli effetti positivi, perché ora è qui che si gioca il futuro non dell'Ilva, ma il futuro di Taranto e dei tarantini. E abbiamo in collegamento con noi Fabio Greco, presidente di Confapi, e Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
0: Buon pomeriggio a entrambi. Abbiamo scelto quindi di ascoltare due voci, una proveniente dal mondo industriale e chiaramente l'altra dal mondo sindacale, per capire quali sono i commenti e le sensazioni a caldo. È chiaro che si tratta di una decisione auspicata da una parte della città e tanto temuta da un'altra parte. Buon pomeriggio a entrambi.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio, salve. Segretario.
1: Fabio.
3: Salve, salve.
1: Fabio Greco, da imprenditore questa notizia è devastante, o si apre una nuova fase, speriamo più positiva, per Taranto?
4: Ma da imprenditore, da presidente di Confapi, da genitore, Taranto, noi tarantini abbiamo avuto sempre una resilienza importante e lo abbiamo dimostrato in questi 20 anni. Forse serviva un punto. Noi prendiamo atto di questa, del decreto, di quello che è accaduto, quella, la decisione dei giudici. E adesso però dobbiamo prendere atto anche di tutto quello che ci siamo detti in questi mesi con il governo e soprattutto in questi anni. Serve un sostegno all'economia della città, servono gli aiuti alle imprese, con anche la sospensione degli oneri fiscali, perché non è solo, diciamo, gestire questa avvertenza rispetto a portare a casa, insomma, una cassa integrazione ampliata a tutta la platea. Io mi ricordo tanto tempo fa, in un'audizione al Senato, ciò che io dicevo: guardi, noi non vogliamo una città, tanto non deve essere una città di cassa integrati, quindi bisogna rimborcarsi le maniche, vedere positivamente tutte quelle che sono le scelte e sicuramente avere delle risposte concrete da questo governo, che ha sostenuto certe scelte nel passato e che sicuramente, leggevo oggi la dichiarazione del Premier, che diceva ci sarà una nuova riunione, spero più fattiva. Io ho fatto un comunicato e ho detto non servono tavoli, qui serve una task force di tecnici, dove Taranto ne ha tanti, molto capaci, e un commissario, perché di proposte con Fabio ne ha fatte tanto per Taranto, non solo per il siderurgico, a partire dalla nave cassiera, alla riqualificazione delle reti

0: elettriche per fare in modo anche di poter installare i forni elettrici, ma soprattutto, e lo dico da tempo, attivare urgentemente adesso la bonifica. Ma tutto questo, e concludo, mi auguro, mi auspico, che venga fatta nel territorio dalle imprese e dai tarantini, da tutto il personale che oggi ha patito in questi ultimi anni tutto quello che abbiamo subito.
1: Grazie Presidente, noi tra qualche secondo, minuto, insomma, torniamo sulle prospettive di Taranto con lei, ma anche, se vogliamo, sulle reazioni del Governo, sulle prime reazioni del Governo. La Meloni ha detto non sono decisioni che non dipendono da noi, ne parliamo tra qualche minuto. Intanto il segretario Valerio Dalò è in collegamento telefonico, immaginiamo quanto sia importante la fibrillazione tra i lavoratori in queste ore. Dalò.
2: È molto accesa, noi abbiamo fatto il possibile fino anche a farci odiare da una parte della città quando spiegavamo che nonostante quel dispositivo all'interno di quello che chiedeva la magistratura c'era ancora possibilità di poter produrre acciaio con un'altra parte di stabilimento già bonificata in passato, ma era chiara una volontà forse anche all'interno di alcuni rami dirigenziali che bisognasse comunque, al di là della dispositivo adesso del rigetto del ricorso, arrivare alla fermata. Questo per noi deve significare però due cose: adesso il governo è tenuto a darci quelle risposte che non ci ha voluto dare nello scorso incontro a Palazzo Chigi. Il primo sui blocchi dei licenziamenti: noi abbiamo apprezzato che le aziende abbiano sospeso le lettere, ma quelle lettere per noi vanno assolutamente ritirate, perché nel quadro che presentava il direttore parlava della lunga cassa integrazione per i 10.000 dipendenti, ma non ricordava, sicuramente per dovizia di tempi, le lettere di licenziamento che già ci sono. Ma guardate, noi siamo sempre stati favorevoli a una diversificazione del territorio, ma io cerco di gridare a gran voce, pur rimanendo l'unica voce dissonante dal coro, che dice: ma quanta occupazione sta producendo questi quasi 4 miliardi che arrivano sul territorio? Dopo i giochi del Mediterraneo e tutta la bellissima pubblicità, faremo tutti la fine del campo di tiro con l'arco di Crispiano, costruito in una zona dove l'acqua non arriva, che adesso è già secco? Ecco, io ho detto anche pubblicamente che parlare di diversificazione va bene, bisogna però calarsi in una realtà in cui si fa, perché se diversificare vuol dire attirare investimenti perché spariscano, non saremo mai d'accordo. E adesso bisognerà purtroppo scontrarsi con una realtà che dice ai lavoratori che ci saranno lunghi, ma non infiniti, anni di cassa integrazione e licenziamenti alle porte. È chiaro che di fronte a questo quadro, dove non si è mai preparata un'alternativa, voi mi avete sentito i vostri microfoni fino a stancarvi con queste teorie, adesso si viene a pagare il conto.
3: Ecco,
2: mi fa piacere leggere che tanti fautori della chiusura adesso si stanno un po', è come aver giocato con il fuocherello in casa e poi aver dato fuoco a tutto il palazzo.
3: A dire il vero abbiamo ascoltato commenti entusiastici da parte delle associazioni che hanno innescato e vinto poi questa battaglia giudiziaria, ma volevo chiedere una cosa. La Corte d'Appello di Milano ha detto nelle sue motivazioni nel respingere la richiesta di sospensiva sul problema occupazionale, ha detto sostanzialmente, provo a sintetizzare, era un problema atteso che andava risolto per tempo e magari adesso gli operai possono essere reimpiegati nella sostituzione degli impianti e nelle opere di bonifica, anche se tutto ciò è molto teorico allo stato attuale. Cosa ne pensa Dalò?
2: Tre aspetti. Il primo è che ci hanno sempre detto che i diritti costituzionali viaggiano di pari passo, ma non compete a noi stabilire le motivazioni che hanno portato a questa sentenza, anche secondo noi le sentenze si applicano. Giocano due poteri dello Stato, dove uno rimprovera l'altro di non aver fatto bene le cose nell'AIA, per cui non so i lavoratori che cosa potevano fare se non essere loro i presidenti dei consigli, al plurale parlo, in questi anni, ma purtroppo non lo erano. E la realtà dei fatti è quella che ci si presenta ora, è una realtà in cui non c'è diversificazione, soprattutto se viene detto, già come lei mi ha detto, io non l'ho sentito, che adesso ci deve essere la bonifica. Io spero abbiano anche previsto chi la deve fare, chi deve mettere i soldi, dove porteremo i terreni che sposteremo per la bonifica, chi riqualificherà i lavoratori, quanto tempo ci vorrà. E ricordo, perché sennò sembro un disfattista e non lo sono, io sono sempre pieno di speranza, che i corsi per riqualificare quei lavoratori in 14 anni sono stati 3. in cui hanno messo anche taglio e cucito come bandi di formazione. Allora, o io sono matto o vivo in un altro paese.
1: Dallo, una risposta, le chiedo una risposta secca. Siamo in una fase chiaramente molto delicata, possiamo dire che in questi giorni non ci sarà mobilitazione dei lavoratori, che si attenderà la convocazione a Palazzo Chigi?
2: Noi da Palazzo Chigi aspettiamo le risposte che abbiamo chiesto al primo incontro. Se ci diranno solamente lunga cassa integrazione e licenziamenti, ci mobiliteremo e come.
3: Fabio Greco, proviamo a guardare verso il futuro. Voi come Confapi avete presentato il progetto Taranto. Ci vuole dire quali sono gli elementi fondamentali di questo progetto?
0: Allora, direttore, vorrei un attimino ribadire un concetto fondamentale. Oggi ritengo che chiamare l'unità di intenti da parte di tutti è la cosa fondamentale. È inutile entrare nel merito, il 29 ottobre, il giorno dopo la chiusura, ci saranno anche altre casse integrazioni che si applicheranno, perché se è chiuso l'impianto credo che bisognerà vedere A di cosa dovrà gestire, quindi non ci dimentichiamo quest'altra parte. Ma sostanzialmente Taranto ha diverse possibilità, però le dobbiamo unire insieme alle istituzioni del territorio, insieme ai sindacati, insieme a tutte le associazioni datoriali, perché ci deve essere un'unica voce a Roma. Come giustamente dice, io concordo su quello che ha detto, soprattutto anche sulla parte della bonifica, perché dobbiamo sottolineare quello che anche i giudici hanno detto: avete avuto tanto tempo, non avete fatto nulla, oggi bisogna fare. Quindi oggi abbiamo delle responsabilità che noi come Confapi abbiamo detto da tanto tempo, e io anche prima di essere presidente di Confapi ribadito, però oggi siamo arrivati all'epilogo di una situazione che deve essere presa di petto e gestita. Quindi serve, ripeto, una task force di tecnici con un commissario che prendano in mano la situazione e gestiscano tutto quello che è il prossimo futuro. Poi i progetti ci sono, non ne ha presentati solo Confapi, sono tanti, c'è la cantierica, c'è l'eolico, sono delle piattaforme che possiamo integrare rapidamente, però c'è bisogno della volontà politica. Senza di questa è chiaro che bisogna capire a Taranto che cosa si vuole fare, e questo chiaramente non lo possiamo chiedere alle istituzioni locali, è il governo che deve tracciare la strada su quelle che sono poi gli investimenti da ripercuotere su Taranto, perché altrimenti diversamente ci ritroviamo a far fare le bonifiche, come giustamente dice il segretario, non abbiamo fatto i corsi, poi vengono le aziende da fuori a fare le bonifiche in urgenza e noi facciamo sempre dei sub appaltatori. E questo è il problema, che non va più bene. Dobbiamo riprenderci la nostra, cioè non riprenderci, dobbiamo avere il coraggio di prendere il futuro di questa città e insieme a tutti i tarantini, perché è un problema di Taranto, non è solo un problema delle imprese, non è solo un problema delle industrie, è un problema del commercio, è un problema del futuro dei nostri figli, trovare le giuste corde. Devo dire la verità, noi abbiamo già presentato più volte alle varie ministre.
3: Grazie Presidente. Una domanda a Valerio Dalò. Dunque, innanzitutto una precisazione: sì, non avevamo accennato ai lavoratori dell'indotto, perché ci eravamo limitati semplicemente all'ipotesi, certo, di cassa integrazione per i dipendenti del perimetro ILVA, diciamo. Una domanda, Dalò: nel nostro telegiornale abbiamo ascoltato l'onorevole Dario Iaia, il quale ha individuato nei troppi no che ci sono stati in questi anni il motivo per cui si è giunti a questo punto di non ritorno. Un no su tutti: la nave rigassificatrice per alimentare gli impianti che in quella ipotesi sarebbero andati agli azzeri di Baku. Condivide questa analisi?
2: Condivido l'analisi su Baku, ma devo aggiungere che non sono stati solamente i no, è stato tutto quello che è successo dal 2018 cessione a Mittal in poi. perché sennò saremmo ingiusti verso tutte le parti politiche che effettivamente non hanno fatto il proprio, perché il vero disastro nasce quando una settimana dopo l'accordo sindacale di cessione viene cambiato l'accordo tra governo e Mittal, allora mi sa che c'era sì, era Conte, da quel momento in poi Mittal ha avuto mani libere per la distruzione che è avvenuta, sono atti e storia, non c'è nessuna parte politica nel dirlo, per cui noi abbiamo sempre detto, senza far sconti a nessuno, che essendoci passati i governi e tutti i partiti hanno fallito tutti, per cui non c'è un colpevole, non c'è un merito. Abbiamo anche riconosciuto a questo governo il coraggio di estromettere la Morselli, ma abbiamo anche detto a questo governo che avrebbe potuto e dovuto prendere decisioni che poi non ha preso conseguenzialmente.
1: Grazie a Valerio Dalò, noi andiamo avanti ancora qualche minuto con il presidente di Confapi. Dunque, in questo periodo in cui abbiamo assistito a questo momento, veniamo da un momento assolutamente felice, quello dei Giochi del Mediterraneo, da più parti si è detto, quando è stato fatto il bilancio, che è importante fare tesoro di ciò che è stato fatto in questo periodo, essenzialmente del metodo, quindi l'individuazione delle competenze, ma anche quello che diceva lei proprio poc'anzi, bisogna essere tutti insieme per una volta. Taranto soffre da tanto tempo di troppe divisioni, ecco, io penso che sia importante anche un input in questo senso.
0: Sì, l'ho sentito un po' a tratti, mi scuso, penso di aver capito comunque la domanda. Bellissimi Giochi del Mediterraneo, bellissimi complimenti a Taranto, ai Taranto, complimenti al commissario, l'abbiamo già detto, è stato ribadito più volte. Abbiamo dimostrato che a Taranto si può fare, che Taranto è una bellissima città. E oggi abbiamo l'onere di rimboccarci le maniche tutti insieme per trovare le soluzioni, perché guardi, posso garantire che ci sono dei tecnici a Taranto che sanno esattamente quello che c'è da fare e sanno anche esprimerlo molto bene. Serve solamente che la politica porti le giuste istanze e porti le giuste persone al tavolo per parlare di quelle che sono le realtà dei fatti da portare a compimento in questa città. Quindi sì, dobbiamo fare in modo di riprendere la condizione di produzione, in caso in chiave green, ma giusto per capirci, a Taranto se volessimo fare un data center non abbiamo la struttura che possa supportare l'impianto che possa essere attivato come data center. Quindi la struttura Enel Terna deve essere riqualificata. Qui ci sono tanti interventi da poter fare in questa città, tra cui anche la cantieristica navale, l'ho detto prima. Abbiamo l'opportunità di ampliarla, possiamo costruire a Taranto, una per tutti, anche il porto. Quindi per fare questo serve assolutamente che vengano intercettati tutti gli stakeholder importanti che possono poi portare alla soluzione di questi problemi insieme ai tecnici. Ecco perché parlavo nel mio comunicato di una task force con un commissario che possa realmente iniziare a gestire questa vertenza che purtroppo doveva essere presa in tempo da diversi anni. E il governo ha l'onere di mantenere le promesse a Taranto. Possiamo permettere di perdere una città e di ridurre, perché questo è quello che potrebbe accadere, ridurre il numero di abitanti di questa città, perché poi rischiamo di diventare un paesino, con l'aggravio di un'assenza di bonifica da parte degli enti, da parte delle aziende, perché poi l'evento diverrà, l'ho anche scritto, non vogliamo che ci sia un paragone con altri impianti che sono rimasti, diciamo, dall'attivazione delle bonifiche. In più, a Taranto abbiamo anche due esempi, ce ne abbiamo parlato l'altra volta, che sono il Sanac, per esempio, o Cementir. C'era tutto l'impianto da poter reindustrializzare, c'erano i finanziamenti, però sono 20 anni che sono in queste condizioni. Quindi,
3: Presidente, siamo in chiusura, dobbiamo chiudere e il suo pensiero è molto chiaro. Prima di chiudere, un'ultima domanda a Valerio Dalò. Da Palazzo Chigi? No, Dalò abbiamo... No, è chiuso. Ok, va bene. Allora, non c'è più Valerio Dalò in linea. E allora, Deborah, possiamo concludere.
1: Bene, noi ci aspettiamo a questo punto. Intanto ringraziamo il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, per essere stato con noi e per aver parlato di quelle che potrebbero essere, che dovranno essere, mi permetto di dire, le prospettive per questo territorio chiamato necessariamente ad una diversificazione. Grazie anche al segretario della FIMCISL, Valerio Dalò, che abbiamo ascoltato in collegamento telefonico. Noi a questo punto ci attendiamo, ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione del nuovo tavolo a Palazzo Chigi e capiremo insomma qual è l'idea del governo per il futuro di questa città, che sappiamo benissimo è legato a doppio nodo allo stabilimento, quindi adesso bisognerà reinventare un po' tutto. Siamo dunque in chiusura.
3: Abbiamo avuto 14-15 anni per pensarci e siamo arrivati a questo punto. Grazie a tutti per averci seguito.
1: Buon pomeriggio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

lassù. Gianna Nannini con il suo nuovo singolo meraviglioso Amore, con questa new hit che partiamo oggi. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e la parte tecnica. Tanti gli ospiti di oggi, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, degli eventi, di tutto e di più. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868 oppure 099-47-30-144, la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Sapete che siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Puglia, Basilicata, Cittadella.

0: Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, sì? Va bene? Va bene, a tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso è arrivato finalmente il momento che stavamo aspettando, 11, 12 e 13 settembre, Mediterraneo Open Water, il nuoto in acque libere che promuove il territorio. Voglio parlare di questo proprio insieme a Michele Tursi. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Michele, oggi a partire dalle ore 18:30 al Monrev ci sarà la serata inaugurale di questo evento imperdibile. Allora raccontaci tutto, come si svolgerà e cosa ci sarà anche domani e dopodomani.
1: Allora, come dicevi tu, finalmente ci siamo dopo una lunga preparazione, perché non nascondo che la preparazione di un evento così importante, così complesso come Mediterraneo Open Water 2026 richiede richiede un impegno di parecchi mesi.
0: Sì.
1: E allora, stasera serata inaugurale dalle 18:30 al Monrev Eco Green Resort, dove sulla litoranea ionico-salentina, a pochi chilometri da Taranto, una location fantastica che molti tarantini già conoscono, ma che contiamo di far conoscere e ammirare anche da tanti atleti, accompagnatori, staff tecnici provenienti da altre città che in questi giorni saranno a Taranto. Inaugurazione a partire dalle 18:30. Sarà una bella serata con tante sorprese, ovviamente con la presenza delle istituzioni. Non voglio svelare tanto, cerco di mantenere un po' di suspense.
0: Sì.
1: Ovviamente la presenza delle istituzioni, la presenza dei tanti partner di Mediterraneo Open Water. E poi ci sarà spazio anche all'intrattenimento musicale, quindi una bella serata in una bella location per un evento che poi comincerà a partire da sabato mattina con le prime gare. Sabato la gara del miglio marino, cioè la distanza dei 1850 metri, partono prima gli agonisti, poi i master, poi c'è la gara open aperta a tutti, anche ai non tesserati FIN, Federazione Italiana Nuoto, e nel pomeriggio spazio ai più piccoli con una bella gara kids dedicata appunto ai nostri ragazzini.
0: Bellissimo.
1: Però non finisce qui, perché sabato pomeriggio poi ci sono le premiazioni e dopo le premiazioni c'è un DJ set così per ascoltare un po' di musica. Più o meno saremo all'orario del tramonto davanti al mare, sulla spiaggia. Penso che non si possa desiderare di più.
0: Beh, è un momento anche di condivisione per stare insieme agli atleti e alle persone. Ci sono tanti iscritti, diciamo, comuni, nel senso di persone che...
1: Allora, non possiamo... Sì, ci sono tantissimi iscritti. Le iscrizioni sono ancora in corso.
0: Okay.
1: E quindi ancora non abbiamo un bilancio,
0: un numero preciso,
1: però okay, gli iscritti sono tantissimi. E dicevo, poi le gare proseguiranno domenica mattina con la gara sulla distanza dei 3 chilometri, anche qui partenza prima degli agonisti e poi dei master. E mentre la gara dei 3 chilometri non è aperta a tutti, perché già è una distanza più impegnativa,
0: certo,
1: che richiede una preparazione maggiore.
0: Assolutamente.
1: Quindi poi le premiazioni e poi domenica intorno all'ora di pranzo Mediterraneo Open Water 2026 chiuderà i battenti. E niente, quindi
0: e tornerà al lavoro per la prossima edizione, perché questo fate, insomma,
1: è ovviamente dal 14 stiamo già pensando alle novità da introdurre per la prossima edizione. Quest'anno ovviamente la grande novità è il cambio di location rispetto agli altri anni. Abbiamo abbandonato il cuore di Taranto, il canale navigabile, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il lungomare, dove abbiamo fatto nuotare centinaia di atleti, anzi forse migliaia complessivamente in questi anni. Tra l'altro atleti provenienti da tutto il mondo. Voglio solo ricordare che lo scorso anno la gara dei 3 km
0: Non ce l'abbiamo più, l'abbiamo perso. Va bene, comunque allora oggi alle 18.30 al Monreve Eco Green Resort ci sarà la serata inaugurale, quindi a partire dalle 18.30 vogliamo ricordare che questi eventi 11, 12 e 13 sono completamente gratuiti, quindi le persone possono arrivare all'orario che preferiscono e assistere direttamente alle competizioni. Questa sera la serata inaugurale, domani mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina, come avete sentito con Michele, entro le 13, perché poi chiuderanno e lavoreranno già subito, immediatamente, per la prossima edizione. Quindi ringrazio Michele Tursi di Mediterraneo Open Water e noi diamo la linea alla regia tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

James Blunt, new hit di questa settimana, Tastes Like Summer. Questo è il pezzo, amici. Ti lavi abbastanza? Ti fai abbastanza docce? Sì? Ci sono dei segnali che il corpo manda, sapete, oltre anche alle persone intorno a noi o a voi, ci sono dei segnali inequivocabili. Allora, quante volte bisogna fare la doccia? Ce lo chiediamo, vero che ce lo chiediamo? Sì, ce lo chiediamo. Allora, se pensate che basti contare i giorni, la risposta è un po' più complicata. Non esiste una frequenza perfetta per tutti. Età, attività fisica, clima, sudorazione, tante caratteristiche della pelle possono cambiare parecchio le esigenze personali. Il corpo però può mandare alcuni segnali quando ci stiamo lavando meno del necessario. Allora, io ho a me piace moltissimo usare la vasca da bagno, mi piace molto fare il bagno quando ho tempo, perché là ci va del tempo, proprio perché devi rilassarti. Quindi io metto la musica bella soft, di relax, poi metto tutte le candeline, insomma una roba che devo preparare, quindi ci vuole tempo, non lo faccio spesso, e oltre insomma sicuramente non essere proprio così, insomma c'è tanta acqua, quindi insomma quella del bagno è una cosa che faccio più raramente. Ma non so se io sbaglio, perché io me lo chiedo sempre, voi ve lo chiedete al giorno. Io penso di fare veloci, perché non spreco acqua, attenzione. Penso di fare 4-5 docce al giorno, perché una la mattina devi farla per forza. Io quando torno dal lavoro la faccio, perché mi piace poi stare in casa, perché io ogni volta che cambio il vestito, l'abito o la maglietta o la tuta o che, prima di indossare una roba pulita io non riesco a indossarla senza lavarmi, quindi mi faccio una doccia rapida. La sostanza è che più o meno ne faccio 5-6, perché poi prima di andare a letto voglio fare la doccia.

Quindi questo è. Qual è il mio problema? Che certe volte ho la pelle troppo secca e quindi devo mettere le creme, proprio perché suppongo siano abbastanza le docce, però non so qual è la misura precisa. Comunque, secondo il dermatologo Joe Spitz, tra gli indizi da osservare per chi non si lava abbastanza, questo al contrario, è un odore corporeo persistente, ovviamente, pelle e capelli più grassi e una maggiore predisposizione ad alcuni

sbagliato per te stesso, se non te ne accorgi, sicuramente lo è per gli altri, lo ripeto, perché penso che sia una questione anche, no, di rispetto, di educazione. Una sensazione, diciamo, più marcata sulla pelle, sui capelli di unto, può indicare un accumulo di sebo, sudore e residui. Questo dermatologo spiega inoltre che in determinate condizioni batteri e funghi possono proliferare più facilmente, quindi favorendo problemi come follicolite, il piede dell'atleta, le iridazioni nelle pieghe cutanee. E quindi la Mayo Clinic definisce la follicolite come un'infiammazione dei follicoli piliferi, spesso provocata da un'infezione. Ma quindi ogni quanto bisognerebbe fare la doccia? Allora, una doccia ogni giorno o a giorni, giorni alterni? Io vengo matta se la faccio a giorni alterni, non esiste. Comunque leggo l'articolo. Non c'è una regola universale, meno male, ok. Anche University Hospitals sottolinea che frequenze e modalità devono adattarsi a età, attività, clima e sensibilità della pelle. E attenzione all'eccesso opposto: docce troppo frequenti, acqua molto calda, detergenti aggressivi possono compromettere la barriera naturale della pelle, provocando secchezza, prurito e irritazione. Eccomi, ci sono. Però non la faccio calda, eh. Io la faccio tiepida, tiepida, e poi verso la fine la faccio fredda proprio, perché mi piace così. La soluzione quindi non è eseguire un numero perfetto, meglio osservare la propria pelle, adattare la routine alle attività quotidiane. Ecco, una cosa giusta la faccio, cioè preferire l'acqua tiepida ai detergenti delicati. Su quello ci siamo. Mi viene lo stesso la pelle secca, però metto le creme, le metto appena dopo o quando è possibile. Proprio essere sinceri, non sempre metto la crema dopo, quindi mi viene poco, sapete, quel prurito della secchezza, però poi passa, insomma, dopo un po' passa. Detto questo, io amo veramente, lo amo così tanto il momento della doccia, che quando vedo nei film che fanno la doccia mi piace, provo una sensazione di benessere, dico: ah, quanto farei adesso una doccia. Non so se vi capita la stessa cosa quando vedete fumare in un film o vedete mangiare in un film, no? Quando vedete mangiare qualcuno in un film, viene fame un po'? Dipende da cosa sta mangiando, ovviamente, però è chiaro, va bene così. Scrivetemi quante volte fate la doccia durante il giorno. 339 680 6868, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Wanna Feel Your Love. Che bello questo pezzo. Body to body, Jeppy e Jeppy, amici, ben ritrovati. Questo era per il nostro Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. È il ritmo della noce. Salsa o fiesta? O siesta, cos'era? Non mi ricordo il testo. Va bene, amici, detto questo, parliamo di cose serie prima di salutarci per il nostro weekend. Quindi vi do un appuntamento imperdibile, secondo me, che è quello di domenica 13 settembre. Vi parlo di una visita guidata alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni del Mediterraneo, è una mostra che racconta lo sport nel Mediterraneo antico attraverso reperti e testimonianze legate alle pratiche atletiche, con l'atleta di Taranto come protagonista d'eccezione. Le visite guidate sono, ripeto, domenica 13 settembre alle ore 11 e poi alle ore 13, massimo 20 partecipanti per turno, l'attività gratuita compresa nel costo del biglietto d'ingresso al museo. La prenotazione obbligatoria fine esaurimento posti al numero 099 453 2112 indicando nome, cognome, mail, recapito telefonico e numero di partecipanti. Adesso linea alla musica, tra poco.

0: adesso entriamo straordinariamente in diretta ancora una volta. Con me c'è il nostro direttore di redazione Enzo Ferrari, perché c'è una notizia molto importante da darvi subito in questo momento. Prego Enzo.
1: Sì Annette, una notizia che cambia la storia della città, perché i giudici di Milano hanno confermato il fermo dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. I giudici, appunto, attendevamo questa notizia della Corte d'Appello di Milano, che era chiusa in Camera di Consiglio. I giudici quindi confermano il blocco dell'area a caldo perché è stata respinta l'istanza di sospensiva presentata dall'azienda. Quindi viene confermato il provvedimento col quale la Corte d'Appello a fine luglio aveva disposto il fermo dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex di Taranto, e il fermo dovrà essere attuato entro il 28 ottobre, quindi ora cominceranno le operazioni di spegnimento degli impianti. I giudici, come detto, hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop dell'attività dell'area a caldo presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. Questa è una notizia dirompente, anche se era attesa e prevedibile sotto molti punti di vista. Questa è una notizia che cambia la storia non solo dello stabilimento, ma anche la storia della città di Taranto, la storia economica e sociale della città di Taranto.
0: Assolutamente, questo suppongo che seguiranno tutti gli aggiornamenti del caso, quindi restate qua, continuate a seguirci perché ci saranno tutti gli aggiornamenti, e quindi
1: nel nostro telegiornale alle ore 14.
0: A tra poco, quindi noi chiudiamo così con questa notizia incredibile. Grazie per averci seguito, restate qua perché continueremo con gli aggiornamenti. Grazie, arrivederci.
1: A dopo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero.

0: TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: 11 settembre 2026, buon pomeriggio a voi tutti. È certamente una data storica perché i giudici della Corte d'Appello di Milano nella mattinata di oggi hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaieria d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. Ciò vuol dire che vanno a confermare la decisione, il contenuto del decreto di fine luglio. Dunque, l'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva dovrà chiudere entro il 28 ottobre. Sentiamo il direttore Enzo Ferrari.
1: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura dell'area a caldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre e entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
0: Nel bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti, dunque, da una parte il diritto alla salute, il diritto alla stessa vita e dall'altra parte il diritto al lavoro, deve prevalere in modo netto la tutela della salute pubblica. I giudici della Corte d'Appello di Milano non hanno dubbi, questa è la motivazione alla base della decisione di oggi. Sentite. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte, quindi, nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni, ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire. È uno dei file su quali stiamo spendendo il maggior numero di ore. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni a Vercelli, commentando la decisione di oggi della Corte d'Appello di Milano che, come detto, più volte ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva. E poi ci sono una serie di altri commenti, ovviamente iniziano ad arrivare quelli del presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. La decisione della magistratura di confermare lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva impone a tutte le istituzioni un'assunzione di responsabilità e un confronto immediato sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Intanto mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il video collegamento con l'onorevole Dario Iaia. Buon pomeriggio, onorevole.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, cosa dire a caldo?
2: Ma a caldo diciamo che ci aspettavamo un provvedimento di questo tipo, non c'erano molte possibilità anche alla luce della motivazione del decreto, per cui noi non possiamo che prendere atto di decisioni che sono state assunte da altri, cioè dalla magistratura in questo caso, e concentrarci sul prosieguo. Ovviamente è successo quello che era ampiamente prevedibile, per cui mi colpiscono anche le dichiarazioni da parte di qualche ente, soprattutto il Movimento 5 Stelle, il quale da una parte auspicava la chiusura dell'area a caldo e oggi chiede il mantenimento dei posti di lavoro.
0: Ecco, la stessa Corte d'Appello di Milano invita la politica, insomma, in un certo qual modo a trovare delle soluzioni. Il punto è che queste soluzioni si dovrebbero in un certo qual modo improvvisare, insomma, va gestita l'emergenza. Certo, non si può programmare molto da un giorno all'altro.
2: No, da un giorno all'altro non si può programmare molto. Certamente questo è un momento di rottura, senza ombra di dubbio. Bisogna comunque guardare al futuro, quindi da una parte garantire i livelli occupazionali. Chiaramente al momento, oltre la cassa integrazione, non vedo, chiaramente per i diretti, non vedo altre strade, fermo restando che deve proseguire, deve insediarsi anzi in maniera più proficua e più proattiva il tavolo per lo sviluppo di Taranto, in maniera tale da poter realizzare fattivamente delle possibilità occupazionali per i dipendenti dello stabilimento, sia diretti che indiretti.
0: Ecco, ci sono già delle date possibili per la prossima convocazione a Palazzo Chigi?
2: Ma io credo a brevissimo, già la prossima settimana.
0: In questo momento, onorevole, c'è un serio rischio dal punto di vista della tenuta sociale, con le organizzazioni sindacali lo hanno detto più volte, è chiaro che serpeggia la preoccupazione. Come fare per tenere anche sotto controllo questi aspetti, gli aspetti anche psicologici, se vogliamo?
2: Beh, certo, è un grosso problema dal punto di vista occupazionale. Quando il governo ha prospettato delle possibilità, penso alla vendita del gruppo agli azzeri di Baku, quindi al ragionamento, alla proposta che si è fatta riguardo alla nave rigassificatrice nel porto industriale, l'amministrazione comunale ha detto no, così come è stato detto no a tutte le altre prospettive, e oggi queste sono le conseguenze, quindi no. Io non, onestamente.
0: Onorevole, la possibilità reale che si nazionalizzi la fabbrica c'è, secondo lei?
2: Ma il problema non è la proprietà, perché al momento la fabbrica e il gruppo è commissariato, quindi al momento chi sta gestendo? Mi pare che sia lo Stato, non i commissari.
0: Ma in una fase transitoria, allora, chiaramente,
2: problema,
0: si tratta
2: sì,
0: di una
2: fase transitoria, no? Ma il problema è la produzione, il problema è la produzione, cioè è che sia lo Stato ad avere la proprietà, bene. Cosa si produce, come si produce, l'energia da dove si prende. Cioè, questi sono i temi, non la proprietà. Cioè, che la proprietà sia privata o pubblica, non è, alla fine, a meno che non si ragioni, come spesso si fa, in termini di assistenzialismo, per cui c'è lo Stato, si pagano gli stipendi senza produrre e la cosa va avanti così. Non lo so, può essere questa una soluzione, io chiedo.
0: Non può diventare la norma, certamente. Probabilmente può traghettare,
2: certo.
0: Immagino che non debba,
2: cioè,
0: essere
2: le aziende funzionano, da che mi risulta, con una produzione, produzione di qualunque materia, in questo caso parliamo dell'acciaio, possibilmente con degli utili o con un bilancio che si chiude in pareggio e poi si pagano gli stipendi. Cioè, a me non risulta che ci siano aziende che sono sempre in deficit, comprese quelle pubbliche, e che comunque riescono a pagare gli stipendi. Purtroppo ci siamo molti, si sono abituati all'assistenzialismo in città e si pensa che si possa andare avanti così a vita.
0: Ecco, magari questo sarà il
2: Così non.
0: momento del risveglio, se vogliamo, anche dal punto di vista imprenditoriale.
2: Speriamo, lo
0: Grazie.
2: speriamo tutti.
0: Grazie all'onorevole
2: Grazie.
0: Dario Iaia per questo intervento immediato, a
2: Grazie a
0: caldo,
2: voi.
0: insomma, a commentare questa notizia che dicevamo, è una notizia storica, segna un momento storico per la nostra città.

0: E non solo, ma io continuo con i commenti perché dal punto di vista, dal fronte, insomma, industriale arriva quello del presidente di Confapi Taranto, l'ingegner Fabio Greco, che dice: rispettiamo e prendiamo atto della decisione dei giudici, Confapi è disponibile, ha presentato diverse proposte, ma adesso spetta al governo stabilire la linea da seguire, che a questo punto è una soltanto e anche obbligata, installazione dei forni elettrici e avvio delle bonifiche. Paradossalmente, sottolinea Greco, con questo provvedimento la situazione diventa finalmente chiara, perché adesso si mette un punto e si deve cominciare a parlare di futuro della città senza perdere altro tempo. Questo è uno stralcio del suo intervento. Noi avremo il presidente di Confapi ospite nel corso del nostro dopo TG, che sarà ovviamente tutto concentrato su questa notizia. Poi ancora le dichiarazioni di Angelo Bonelli, la decisione che conferma il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva, affermando la prevalenza del diritto alla salute, certifica il fallimento di un'intera classe politica che ora prevedibilmente proverà a dare la colpa alla magistratura. Poi al termine della nota Bonelli dice: ora si pensi al futuro di Taranto, bisogna fare quello che è già stato fatto in altre grandi aree industriali del mondo, dove la crisi della siderurgia e dell'industria pesante è stata affrontata con progetti di riconversione. Poi ancora il senatore Turco: la decisione dei giudici di confermare il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva segna un punto dal quale non si può più tornare. Le sentenze si rispettano, la tutela della salute, della vita, della sicurezza di lavoratori e cittadini viene prima di qualsiasi altra considerazione. Adesso il governo non ha più alibi. Noi con il prossimo servizio lasciamo per il momento da parte le questioni direttamente dello stabilimento, parliamo comunque di lavoro, parliamo di morti sul lavoro. Dati INAIL portano Taranto come terza in Italia per morti sul lavoro. Sentiamo.
1: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
0: E intanto continua ad essere emergenza nel carcere di Taranto.
1: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
2: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
1: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
2: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto

0: potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
1: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
0: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
1: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
0: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
2: Ed ora ci spostiamo al Museo di Taranto con il progetto Zeus e con la collega Federica Pompamea.
3: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
4: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i Giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
3: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
5: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
2: Un uomo tarantino di 51 anni con precedenti penali a carico è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato, ritenuto responsabile di violazioni alle normative che regolano l'attività di autonoleggio e omissione delle comunicazioni all'autorità di polizia. La ditta intestata all'uomo era abilitata esclusivamente all'attività di commercio online di autoveicoli usati. Di fatto, però, svolgeva anche attività di noleggio, di autoveicoli senza conducente, attraverso la stipula di specifici contratti e la messa a disposizione dei veicoli a favore di terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo. Ora parliamo di una iniziativa del Teleperformance.
3: Sono 120 bambini e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
6: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio, sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher.

0: i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
1: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
2: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi. E quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti. Quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
3: I Meraki Days al via la prossima settimana.
4: I Meraki Days sono previsti per i prossimi 17, 18 e 19 settembre per valorizzare la masseria battaglia, ma anche per promuovere idee innovative per il futuro del territorio e creare momenti di incontro tra giovani e imprese.
5: Riteniamo che dopo tanto lavoro in giro per l'Italia, è il momento anche di riflettere su cosa il nostro territorio può lasciare a chi verrà dopo di noi. Per cui, senza andare troppo in profondità, i Meraki Days si svolgono in 3 eventi, ma quello che più ci interessa da questo punto di vista, nel pomeriggio del venerdì, è il Meraki Talent, dove ragazzi giovani, meno giovani, proporranno le loro idee e le metteranno a confronto su un tavolo in un'arena anche fisicamente congegnata, in cui banche, imprenditori, aziende, istituzioni, finanziatori, consulenti possano analizzarle e eventualmente farle proprie.
6: L'importanza è legata al fatto che questo primo evento organizzato dalla Fondazione Meraki vuole rappresentare l'avvio di una nuova iniziativa che tende non solo alla valorizzazione di un importante e prestigioso luogo del nostro territorio come la Masseria Battaglia, ma anche avviare un percorso insieme ad altri enti e agli stakeholders pubblici e privati per un'aggregazione funzionale all'innovazione del nostro territorio, legata soprattutto all'autoimprenditorialità, alla tecnologia, e quindi cercare di mettere insieme giovani e meno giovani che siano portatori di idee propositive per il nostro territorio, insieme a soggetti pubblici, privati, istituti bancari, eccetera, che possono supportare queste idee e creare realmente delle opportunità.
3: Molti giovani oggi sono disillusi perché il mondo sta cambiando talmente tanto velocemente e le organizzazioni spesso si perdono alcuni pezzi perché sono orientate, come dicevo alla conferenza stampa, sulle competenze verticali, sulle ultraspecializzazioni. Invece oggi il mondo del lavoro è profondamente cambiato ed ecco perché noi attraverso i Meraki Days vogliamo dare spazio alle 3 intelligenze che per noi sono fondamentali: l'intelligenza emotiva, collettiva e ovviamente artificiale, perché non possiamo fare a meno dell'intelligenza artificiale, uno strumento che noi integriamo tutt'oggi e dovremo integrare all'interno dei nostri processi. Però i ragazzi, ma non solo i ragazzi, tutte le persone che oggi si affacciano sul mondo del lavoro hanno proprio bisogno di comprendere che l'organizzazione è assolutamente allineata rispetto al fatto che la trasversalità, la capacità di stare insieme, di condividere idee, senza troppa verticalizzazione, sia la strada più giusta.
7: Le varie date del Disability Pride sono state presentate questa mattina, le date distribuite su tutto il territorio regionale. Si partirà però da Taranto il prossimo 19 settembre.
4: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
8: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro previsto, che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. e poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un percorso, per un corteo che vedrà come percorso il, anche incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
4: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
8: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto i suoi, ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza, saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
7: Elegante e istrionica la nostra Anna Abate Mattei, in arte Annette, è stata premiata nella comunità di Carosino. Vediamo.
4: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale, a Carosino, come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
9: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, e era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
7: Apriamo ora la nostra pagina sportiva a cura del collega Francesco Friuli e partiamo dal Taranto Calcio.
10: Il nuovo corso del Taranto è partito con Montervino di Esse e Tiozzo in panchina. Iniziato a Carosino con i primi allenamenti, ma soprattutto un dialogo diretto con la squadra, per cercare di imprimere sin da subito una nuova mentalità. Le prossime due partite, quella contro il Racale in campionato e successivamente quella di giovedì in Coppa Italia nel primo turno contro lo Stuni, rappresentano due importanti test per comprendere, soprattutto dal punto di vista mentale, quanto la squadra avrà recepito e fatto proprio il nuovo corso. Montervino, è bene ricordarlo, ha già lavorato nel Taranto. Nella sua ultima esperienza in rossoblù ha centrato due risultati importanti. Nel 2021 la promozione dalla Serie D alla Serie C, successivamente proprio in Serie C la salvezza. Con lui il Taranto ha vissuto due stagioni vincenti, costruite attorno a un obiettivo chiaro e semplice, rigore nei comportamenti e soprattutto lavoro sul campo. Tutto dovrà passare sotto l'attenta osservazione del direttore sportivo e dell'allenatore, chiamati a dare una precisa impronta dal punto di vista mentale, tattico e comportamentale. Le regole dentro e fuori dal campo diventano quindi fondamentali per il nuovo corso rossoblù. La società ne è consapevole e dovrà fare in modo che direttore sportivo e allenatore possano lavorare nelle migliori condizioni possibili con serenità e tranquillità. Non si può più sbagliare. Da un lato, la continuità tecnica della passata stagione si era interrotta già lo scorso giugno con l'addio di Danucci. Dall'altro, va ricordato come il tecnico avesse contribuito a costruire un organico che, seppur da puntellare, avrebbe probabilmente potuto far meglio rispetto a quanto già mostrato nella precedente stagione. Quest'anno, invece, il Taranto è nuovamente ripartito quasi da zero e dopo tre giornate di campionato gli interrogativi sono tanti, ma gettare ulteriore benzina sul fuoco in questo momento rischierebbe di essere controproducente sia per l'ambiente sia per la squadra. La linea da seguire, dunque, è probabilmente quella del rigore e del lavoro quotidiano per capire se sarà possibile uscire da questo periodo di crisi. Saranno poi i risultati a dimostrare se la strada intrapresa sarà quella giusta. Al momento, però, serve soltanto lavorare e dovranno farlo con maggiore responsabilità, direttore sportivo e allenatore.
7: Ancora calcio, andiamo avanti con il Martina.
10: Ancora mercato attivo per il Martina e ufficiale il ritorno di Mastrovito. Il giocatore ha rescisso il contratto con la Salernitana ed è tornato quindi in Serie D con il club biancazzurro. La squadra, allenata dal tecnico Giuseppe Laterza, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì, ha analizzato il video mercoledì contro la Turris prima del lavoro in palestra e successivamente sul campo. Ieri il test in famiglia di metà settimana, invece venerdì dedicata alla tattica e allo studio del prossimo avversario, alle 15 il Real Forio allo stadio Tursi, formazione campana reduce dalla netta vittoria, anche un po' a sorpresa, 4-1 contro il Brindisi. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Resuf Battista e Antinucci hanno recuperato dagli acciacchi e sono tornati a lavorare col gruppo. Da monitorare invece Silvestro, non ci sarà contro il Real Forio Riccardo Correnti, il centrocampista dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica residuo dal provvedimento disciplinare rimediato nel corso della passata annata, quando aveva la maglia della Fidelisandria. Novità invece per quanto riguarda la Juniores, ed è una conferma: la formazione inserita nel girone L subito affronterà la Regina in panchina, è confermato il tecnico tarantino Mimmo Recchia. Campionato che sarà composto da 26 giornate con un turno di riposo a rotazione. La Regina sarà la prima squadra che verrà affrontata, come detto, dai martinesi.
11: Bene, molto bene, cioè nel senso le sensazioni sono quelle di quando sono arrivato, cioè va molto bene, perché poi il lavoro ti aiuta e ti aiuta a trovare le giuste i giusti equilibri, le giuste motivazioni, come stavamo dicendo, quindi va tutto bene e proseguiamo il nostro lavoro. Io dico sempre che bisogna lavorare, soprattutto prepararsi e poi magari cercare di fare il meglio durante tutte le gare. Reggio Calabria ovviamente è sempre un test molto probante, nel senso che i ragazzi ci tengono a fare questa partita, però è tutto il campionato che deve essere così. Li stiamo inculcando questa mentalità, la mentalità del Martina Calcio, che è quella di non mollare mai soprattutto e di continuare a fare bene così come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono ragazzi che sono quasi, diciamo, a cavallo con la prima squadra, infatti molto spesso si allenano con la prima squadra, come è giusto che sia, e il lavoro è quello, cioè cercare di trarre il massimo da questi ragazzi, perché in prospettiva ci deve essere sempre quello, il sogno di esordire in prima squadra e magari essere pronti, ed è quello il nostro lavoro, di prepararli.
7: Intanto nella giornata di ieri in promozione si è giocato il primo turno di Coppa Italia, pareggio tra Ginosa e Grottaglie, è terminata con risultato di 0-0, vittoria invece del Sava per 2-1 contro Manduria. Sentiamo il tecnico del Sava, Angelo Santoro.
12: Mister, ci dà una sua analisi della gara?
13: Sì, diciamo che dopo la partita di domenica, oggi ho visto i ragazzi un po' più sciolti, un po' più convinti. Ho fatto un primo tempo veramente

0: Siamo abbassati, abbiamo lasciato un po' al Manduria di poter prendere quei 15-20 metri, dove poi dopo su una palla inattiva sbagliata da parte nostra loro hanno accorciato le distanze. Quindi bisogna partire da lì, partire dove, sugli errori che sono stati commessi oggi.
1: Qual è stato l'aspetto che maggiormente le è piaciuto dei propri ragazzi?
0: Ma è l'approccio iniziale, quello che è venuto a mancare domenica scorsa. Ho visto una squadra che comunque si faceva comunque trovare nelle situazioni dove di gioco. Ecco, mi è piaciuto quello che io avevo chiesto dall'inizio, quando sono arrivato, che voglio vedere una squadra che sappia giocare, che non abbia paura e che comunque sappia anche offendere.
2: Ed ora il basket con l'RPNet chiamata al primo test.
3: Prime verifiche per l'Arepinet Dinamo Taranto. Dopo aver iniziato il lavoro ormai 3 settimane fa, nella giornata di sabato alle ore 18 al Palafium, il primo test stagionale contro il Basket Fasano. Sarà la prima vera occasione per la squadra allenata da Fabio Pallaggiano per vedere all'opera il nuovo gruppo, rinnovato e composto da 7 senior e 6 giovani atlete del settore giovanile. Nel corso della settimana si sono aggregate anche la squadra Iorente e Azkue, completando così il roster a disposizione dello staff tecnico. Un'amichevole, soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto, come detto, nelle prime 3 settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico e tattico. Basket Fasano rappresenta un punto di riferimento per il progetto Dinamo. Partita dalla Serie C, la formazione fasanese ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando nella scorsa stagione a disputare le finali nazionali per la Serie B. Un confronto che permetterà a entrambe le squadre di misurare il livello raggiunto dopo le prime settimane di lavoro. Per Coach Pallaggiano, l'occasione di raccogliere delle indicazioni. Chiuderemo con la prima amichevole queste 3 settimane, ha affermato. Sarà un test importante dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico e tattico. Ma è completamente nuovo il roster e sarà importante vedere come le giocatrici si adatteranno sul terreno di gioco. Queste partite ci aiuteranno a capire a che punto siamo e su cosa dovremo continuare a lavorare. Il percorso al campionato continua. Prossimi amichevoli, ancora con il Fasano, a campi invertiti martedì 15 di settembre. La società è a lavoro per organizzare un ulteriore test prima dell'inizio della stagione, in programma il 26 settembre, sabato, ore 18, Palafium contro la polisportiva Battipagliese.
2: Il telegiornale di oggi termina qui, io vi do appuntamento tra pochissimo, intanto vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68068. E dunque ci rivediamo tra pochissimi minuti come di consueto con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la notizia. Quest'oggi parleremo ovviamente della notizia del giorno, quindi della decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare quanto aveva già detto in una composizione differente. A fine luglio io sarò qui in compagnia del direttore Enzo Ferrari, ascolteremo voci diverse, ascolteremo il mondo sindacale, ascolteremo il mondo industriale per capire quali sono le prime impressioni, i commenti a caldo. Dunque, a tra pochissimo.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come preannunciato, la notizia oggetto del nostro approfondimento di oggi non poteva che essere la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che va a confermare quanto aveva già stabilito alla fine di luglio, dunque la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Io sono in compagnia del direttore Enzo Ferrari.
1: Buon pomeriggio.
0: E dunque è doveroso fare un approfondimento sulla notizia e sulla data storica, direttore.
1: Sì, questa è una giornata storica, comunque la si voglia vedere, perché oggi finisce la storia del ciclo integrale della produzione dell'acciaio, e questa decisione di chiudere, di fermare l'area a caldo è una decisione che era nell'aria comunque, perché ce l'aspettavamo. Ma ora è certificato che l'area a caldo dovrà essere chiusa, e questo cambia completamente la storia dello stabilimento siderurgico, ma anche la storia della città. Cosa accade adesso? L'area a caldo chiude, ma ci sarà un effetto domino anche sull'area a freddo, e come abbiamo detto nel nostro telegiornale, non è da escludere che adesso l'azienda decida di ricorrere alla cassa integrazione per tutta la popolazione lavorativa, quindi non solo i lavoratori dell'area a caldo, ma dell'intero stabilimento di Taranto e a cascata degli stabilimenti del nord, che ovviamente senza la base dello stabilimento di Taranto non avrebbero materiale per lavorare. Quindi si apre una fase difficilissima. Siamo ad una svolta

0: speriamo che questa svolta così pesante possa produrre degli effetti positivi, perché ora è qui che si gioca il futuro non dell'Ilva, ma il futuro di Taranto e dei tarantini. E abbiamo in collegamento con noi Fabio Greco, presidente di Confapi, e Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
1: Buon pomeriggio a entrambi. Abbiamo scelto quindi di ascoltare due voci, una proveniente dal mondo industriale e chiaramente l'altra dal mondo sindacale, per capire quali sono i commenti e le sensazioni a caldo. È chiaro che si tratta di una decisione auspicata da una parte della città e tanto temuta da un'altra parte. Buon pomeriggio a entrambi. Buon
2: Buon
1: pomeriggio,
2: pomeriggio.
1: Presidente. E buon pomeriggio,
2: Salve.
1: segretario.
0: Fabio
2: Salve, salve.
0: Greco. Da imprenditore questa notizia è devastante o si apre una nuova fase, speriamo più positiva per Taranto?
3: Ma da imprenditore, da presidente di Confapi, da genitore, Taranto, noi tarantini abbiamo avuto sempre una resilienza importante e lo abbiamo dimostrato in questi 20 anni. Forse serviva un punto. Noi prendiamo atto di del decreto, di quello che è accaduto, quella la decisione dei giudici. E adesso però dobbiamo prendere atto anche di tutto quello che ci siamo detti in questi mesi con il governo e soprattutto in questi anni. Serve un sostegno all'economia della città, servono gli aiuti alle imprese, con anche la sospensione di oneri fiscali, perché non è solo, diciamo, gestire questa vertenza rispetto a portare a casa, insomma, una cassa integrazione ampliata a tutta la platea. Io mi ricordo tanto tempo fa, in un'audizione al Senato, ciò che io dicevo, guardi, noi non vogliamo una città, tanto non deve essere una città di cassa integrati, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, vedere positivamente tutte quelle che sono le scelte e sicuramente avere delle risposte concrete da questo governo che ha sostenuto certe scelte nel passato e che sicuramente, leggevo oggi la dichiarazione del Premier, diceva ci sarà una nuova riunione, spero più fattiva. Io ho fatto un comunicato e ho detto: non servono tavoli, qui serve una task force di tecnici, dove Taranto ne ha tanti, molto capaci, e un commissario, perché di proposte Confapi ne ha fatte tanto per Taranto, non solo per il siderurgico, a partire dalla nave cassiera, alla riqualificazione delle reti elettriche per fare in modo anche di poter installare i forni elettrici, ma soprattutto, e lo dico da tempo, attivare urgentemente adesso la bonifica. Ma tutto questo, e concludo, mi auguro, mi auspico che venga fatta nel territorio dalle imprese e dai tarantini, da tutto il personale che oggi ha patito in questi ultimi anni tutto quello che abbiamo subito.
1: Grazie Presidente, noi tra qualche secondo, minuto, insomma, torniamo sulle prospettive di Taranto con lei, ma anche se vogliamo sulle reazioni del governo, sulle prime reazioni del governo. La Meloni ha detto non sono decisioni che non dipendono da noi, ne parliamo tra qualche minuto. Intanto il segretario Valerio Dalò è in collegamento telefonico, immaginiamo quanto sia importante la fibrillazione tra i lavoratori in queste ore. Dalò.
2: È molto accesa. Noi abbiamo fatto il possibile fino anche a farci odiare da una parte della città quando spiegavamo che, nonostante quel dispositivo, all'interno di quello che chiedeva la magistratura c'era ancora possibilità di poter produrre acciaio con un'altra parte di stabilimento già bonificata in passato. Ma era chiara una volontà, forse anche all'interno di alcuni rami dirigenziali, che bisognasse comunque, al di là della dispositivo adesso del rigetto del ricorso, arrivare alla fermata. Questo per noi deve significare però due cose: adesso il governo è tenuto a darci quelle risposte che non ci ha voluto dare nello scorso incontro a Palazzo Chigi. Il primo, sui blocchi dei licenziamenti. Noi abbiamo apprezzato che le aziende abbiano sospeso le lettere, ma quelle lettere per noi vanno assolutamente ritirate, perché nel quadro che presentava il direttore Sofer parlava della lunga cassa integrazione per i 10.000 dipendenti, ma non ricordava, sicuramente per dovizia di tempi, le lettere di licenziamento che già ci sono. Ma guardate, noi siamo sempre stati favorevoli a una diversificazione del territorio, ma io cerco di gridare a gran voce, pur rimanendo

0: l'unica voce dissonante dal coro che dice: ma quanta occupazione sta producendo questi quasi 4 miliardi che arrivano sul territorio? Dopo i giochi del Mediterraneo e tutta la bellissima pubblicità, faremo tutti la fine del campo di tiro con l'arco di Crispiano, costruito in una zona dove l'acqua non arriva, che adesso è già secco? Ecco, io ho detto anche pubblicamente che parlare di diversificazione va bene, bisogna però calarsi in una realtà in cui si fa, perché se diversificare vuol dire attirare investimenti perché spariscano, non saremo mai d'accordo. E adesso bisognerà purtroppo scontrarsi con una realtà che dice ai lavoratori che ci saranno lunghi, ma non infiniti, anni di cassa integrazione e licenziamenti alle porte. È chiaro che di fronte a questo quadro, dove non si è mai preparato un'alternativa, voi mi avete sentito i vostri microfoni fino a stancarvi con queste teorie, adesso si viene a pagare il conto.
1: Ecco,
0: mi fa piacere leggere che tanti fautori della chiusura adesso si stanno un po', è come aver giocato con il fuocherello in casa e poi aver dato fuoco a tutto il palazzo.
1: A dire il vero abbiamo ascoltato commenti entusiastici da parte delle associazioni che hanno innescato e vinto poi questa battaglia giudiziaria, ma volevo chiedere una cosa. La Corte d'Appello di Milano ha detto nelle sue motivazioni nel respingere la richiesta di sospensiva sul problema occupazionale, ha detto sostanzialmente, provo a sintetizzare, era un problema atteso che andava risolto per tempo e magari adesso gli operai possono essere reimpiegati nella sostituzione degli impianti e nelle opere di bonifica, anche se tutto ciò è molto teorico allo stato attuale. Cosa ne pensa Dalò?
0: Tre aspetti. Il primo è che ci hanno sempre detto che i diritti costituzionali viaggiano di pari passo, ma non compete a noi stabilire le motivazioni che hanno portato a questa sentenza, anche secondo noi le sentenze si applicano. Giocano due poteri dello Stato, dove uno rimprovera l'altro di non aver fatto bene le cose nell'AIA, per cui non so i lavoratori che cosa potevano fare se non essere loro i presidenti dei consigli, al plurale parlo, in questi anni, ma purtroppo non lo erano, e la realtà dei fatti è quella che ci si presenta ora, è una realtà in cui non c'è diversificazione, soprattutto se viene detto, già come lei mi ha detto, io non l'ho sentito, che adesso ci deve essere la bonifica, io spero abbiano anche previsto chi la deve fare, chi deve mettere i soldi, dove porteremo i terreni che sposteremo per la bonifica, chi riqualificherà i lavoratori, quanto tempo ci vorrà, e ricordo, perché sennò sembro un disfattista e non lo sono, io sono sempre pieno di speranza, che i corsi per riqualificare quei lavoratori in 14 anni sono stati 3. In cui hanno messo anche taglio e cucito come bandi di formazione. Allora, o io sono matto o vivo in un altro paese.
2: Dalò, una risposta, le chiedo una risposta secca. Siamo in una fase chiaramente molto delicata, possiamo dire che in questi giorni non ci sarà mobilitazione dei lavoratori, che si attenderà la convocazione a Palazzo Chigi?
0: Noi da Palazzo Chigi aspettiamo le risposte che abbiamo chiesto al primo incontro. Se ci diranno solamente lunga cassa integrazione e licenziamenti, ci mobiliteremo e come.
1: Fabio Greco, proviamo a guardare verso il futuro. Voi come Confapi avete presentato il progetto Taranto. Ci vuole dire quali sono gli elementi fondamentali di questo progetto?
3: Allora, direttore, vorrei un attimino ribadire un concetto fondamentale. Oggi ritengo che chiamare l'unità di intenti da parte di tutti è la cosa fondamentale. Inutile entrare nel merito, il 29 ottobre, il giorno dopo la chiusura, ci saranno anche altre casse integrazioni che si applicheranno, perché se è chiuso l'impianto credo che bisognerà vedere ADI cosa dovrà gestire, quindi non ci dimentichiamo quest'altra parte. Ma sostanzialmente Taranto ha diverse possibilità, però le dobbiamo unire insieme alle istituzioni del territorio, insieme ai sindacati, insieme a tutte le associazioni datoriali, perché ci deve essere un'unica voce a Roma, come giustamente dice. Io concordo su quello che ha detto, soprattutto anche sulla parte della bonifica, perché dobbiamo sottolineare quello che anche i giudici hanno detto: avete avuto tanto tempo, non avete fatto nulla, oggi bisogna fare. Quindi oggi abbiamo delle responsabilità che noi come Confapi abbiamo detto da tanto tempo, e io anche prima di essere presidente di Confapi ribadito, però oggi siamo arrivati all'epilogo di una situazione che deve essere presa di petto e gestita. Quindi

0: ripeto, una task force di tecnici con un commissario che prendano in mano la situazione e gestiscano tutto quello che è il prossimo futuro. Poi i progetti ci sono, non ne ho presentati solo con Fabi, sono tanti, c'è la cantierica, c'è l'eolico, sono delle piattaforme che possiamo integrare rapidamente, però c'è bisogno della volontà politica. Senza di questa è chiaro che bisogna capire a Taranto che cosa si vuole fare, e questo chiaramente non lo possiamo chiedere alle istituzioni locali, è il governo che deve tracciare la strada su quelle che sono poi gli investimenti da ripercuotere su Taranto, perché altrimenti diversamente ci ritroviamo a far fare le bonifiche, come giustamente dice il segretario, non abbiamo fatto i corsi, poi vengono le aziende da fuori a fare le bonifiche in urgenza e noi facciamo sempre i sub appaltatori. E questo è il problema, che non va più bene. Dobbiamo riprenderci la nostra, cioè, non riprenderci, dobbiamo avere il coraggio di prendere il futuro di questa città e insieme a tutti i tarantini, perché è un problema di Taranto, non è solo un problema delle imprese, non è solo un problema delle industrie, è un problema del commercio, è un problema del futuro dei nostri figli, trovare le giuste corde. Devo dire la verità, noi abbiamo già presentato più volte ai vari, alle vari ministri.
1: Grazie Presidente. Una domanda a Valerio Dalò. Dunque, innanzitutto una precisazione, sì, non avevamo accennato ai lavoratori dell'indotto perché ci eravamo limitati semplicemente all'ipotesi, certo, di cassa integrazione per i dipendenti del perimetro ILVA, diciamo. Una domanda, Dalò, nel nostro telegiornale abbiamo ascoltato l'onorevole Dario Iaia, il quale ha individuato nei troppi no che ci sono stati in questi anni il motivo per cui si è giunti a questo punto di non ritorno. Un no su tutti, la nave rigassificatrice per alimentare gli impianti che in quella ipotesi sarebbero andati agli azzeri di Baku. Condivide questa analisi?
2: Condivido l'analisi su Baku, ma devo aggiungere che non sono stati solamente i no, è stato tutto quello che è successo dal 2018 cessione a Mittal in poi, perché sennò saremmo ingiusti verso tutte le parti politiche che effettivamente non hanno fatto il proprio, perché il vero disastro nasce quando una settimana dopo l'accordo sindacale di cessione viene cambiato l'accordo tra governo e Mittal, allora mi sa che c'era, sì, era Conte, da quel momento in poi Mittal ha avuto mani libere per la distruzione che è avvenuta. Sono atti e storia, non c'è nessuna parte politica nel dirlo, per cui noi abbiamo sempre detto, senza far sconti a nessuno, che essendoci passati i governi e tutti i partiti hanno fallito tutti, per cui non c'è un colpevole, non c'è un merito. Abbiamo anche riconosciuto a questo governo il coraggio di estromettere la Morselli, ma abbiamo anche detto a questo governo che avrebbe potuto e dovuto prendere decisioni che poi non ha preso conseguenzialmente.
3: Grazie a Valerio Dalò, noi andiamo avanti ancora qualche minuto con il presidente di Confapi. Dunque, in questo periodo in cui abbiamo assistito a questo momento, veniamo da un momento assolutamente felice, quello dei Giochi del Mediterraneo, da più parti si è detto, quando è stato fatto il bilancio, che è importante fare tesoro di ciò che è stato fatto in questo periodo, essenzialmente del metodo, quindi l'individuazione delle competenze, ma anche quello che diceva lei proprio poc'anzi, bisogna essere tutti insieme per una volta. Taranto soffre da tanto tempo di troppe divisioni, ecco, io penso che sia importante anche un input in questo senso.
0: Sì, l'ho sentito un po' a tratti, mi scuso, penso di aver capito comunque la domanda. Bellissimi Giochi del Mediterraneo, bellissimi complimenti a Taranto, ai complimenti al commissario, l'abbiamo già detto, è stato ribadito più volte. Abbiamo dimostrato che a Taranto si può fare, che Taranto è una bellissima città. E oggi abbiamo l'onere di rimboccarci le maniche tutti insieme per trovare le soluzioni, perché guardi, posso garantire che ci sono dei tecnici a Taranto che sanno esattamente quello che c'è da fare e sanno anche esprimerlo molto bene. Serve solamente che la politica porti le giuste istanze e porti le giuste persone al tavolo per parlare di quelle che sono le realtà dei fatti da portare a compimento in questa città. Quindi sì, dobbiamo fare in modo di riprendere la condizione di produzione, in caso in chiave green, ma giusto per capirci, a Taranto se volessimo fare un data center non abbiamo la struttura che possa supportare l'impianto che possa essere attivato come data center. Quindi la struttura Enel Terna deve essere riqualificata. Qui sono tanti interventi da poter fare in questa città, tra cui anche la cantieristica navale, l'ho detto prima, abbiamo l'opportunità di ampliarla, possiamo costruire a Taranto, una per tutti anche il porto. Quindi per fare questo serve assolutamente che vengano intercettati tutti gli stakeholder importanti che possono poi portare alla soluzione di questi problemi insieme ai tecnici. Ecco perché parlavo nel mio comunicato di una task force con un commissario che possa realmente iniziare a gestire questa vertenza che purtroppo doveva essere presa in tempo da diversi anni. E il governo ha l'onere di mantenere le promesse a Taranto. Possiamo permettere di perdere una città e di ridurre, perché questo è quello che potrebbe accadere, ridurre il numero di abitanti di questa città, perché poi rischiamo di diventare un paesino, con l'aggravio di un'assenza di bonifica da parte degli enti, da parte delle aziende, perché poi il momento diverrà, l'ho anche scritto, non vogliamo che ci sia un paragone con altri impianti che sono rimasti, diciamo, dall'attivazione delle bonifiche. In più, a Taranto abbiamo anche due esempi, ce ne abbiamo parlato l'altra volta, che sono il Sanac, per esempio, o Cementir. C'era tutto l'impianto da poter reindustrializzare, c'erano i finanziamenti, però sono 20 anni che sono in queste condizioni. Quindi,
1: Presidente, siamo in chiusura, dobbiamo chiudere e il suo pensiero è molto chiaro. Prima di chiudere, un'ultima domanda a Valerio Dalò. Da Palazzo Chigi, no, Dalò abbiamo, no, è chiuso, ok, va bene, allora non c'è più Valerio Dalò in linea. E allora, Deborah, possiamo concludere.
3: Bene, noi ci aspettiamo a questo punto. Intanto ringraziamo il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, per essere stato con noi e per aver parlato di quelle che potrebbero essere, che dovranno essere, mi permetto di dire, le prospettive per questo territorio chiamato necessariamente ad una diversificazione. Grazie anche al segretario della FIMCISL, Valerio Dalò, che abbiamo ascoltato in collegamento telefonico. Noi a questo punto ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione del nuovo tavolo a Palazzo Chigi e capiremo insomma qual è l'idea del governo per il futuro di questa città, che sappiamo benissimo è legato a doppio nodo allo stabilimento, quindi adesso bisognerà reinventare un po' tutto. Siamo dunque in chiusura.
1: Abbiamo avuto 14-15 anni per pensarci e siamo arrivati a questo punto. Grazie a tutti per averci seguito.
3: Buon pomeriggio.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: verso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio Connessioni Sospese, il nuovo singolo di Jolin Terranova che abbiamo questa sera con piacere con noi in diretta. Jolin, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie per avermi invitato al tuo programma.
0: Eccoci qua con la tua canzone, Connessioni Sospese. Abbiamo sentito in apertura un minuto del tuo singolo, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, insomma, diciamo, ho letto un po' che la tua cultura pop è nata un po' dagli ascolti che tu facevi sin da bambina. Ma cosa ascoltavi, Jolin?
1: Sai, robetta così un po', Celine Dion, Barbara Streisand, Lionel Richie. Mi piaceva tantissimo Mina, Battisti, i Beatles. Insomma,
0: Jolin, quando è che è partito questo viaggio nel mondo della musica?
1: Io ho iniziato già proprio piccola, già a 4 anni mi piaceva imitare Eder Parisi, cantavo e ballavo. E poi ho iniziato proprio a cantare, la mia prima esibizione in pubblico è stata a 14 anni, ad un matrimonio, e ho cantato Come saprei di Giorgia, la prima volta della mia vita, e poi da lì è partito tutto, insomma.
0: Senti, poi hai creato anche una tua band, insomma, cantavi Battisti, Lennon, un po' la musica degli anni 60-70, non solo anche italiani, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, musica pop internazionale, straniera, in lingua italiana, qualcosa anche in lingua spagnola, insomma, mi sono divertita un po' insieme alla mia band, alla mia prima band che si chiamava Jolin e sti cazzi vintage proprio.
0: Ah, ecco, hai abbandonato la dimensione band, insomma, adesso
1: La band c'è sempre.
0: Sì.
1: Abbiamo riformulato il nome della band, abbiamo preferito chiamarla Jolin Terranova 9.0.
0: Bene, quindi comunque siete rimasti insieme, siete rimasti in contatto, quindi lavorate ancora insieme.
1: Lavoriamo insieme, bene. Tranne due dei membri, il bassista e il chitarrista elettrico, che poi nel corso del tempo sono cambiati per esigenze proprio personali dei musicisti, quindi ho dovuto cambiarli.
0: Benissimo.
1: Perché avevano necessità di andare fuori, insomma, quindi...
0: Allora, Jolin Terranova con noi, con Connessioni Sospese, insomma, volevo parlare anche un po' della tua musica. Tu naturalmente fai un genere che spazia un po' dal pop al rock al reggae al soul, devo dire tante connessioni musicali insieme.
1: Sì, mi piace molto la ricerca musicale, quindi unire tutti questi stili un po' per capire di trovare proprio un genere tutto mio, personale, personalizzato, ecco. Abbiamo fatto un entourage di lavoro insieme a Francesco Muratore e Andrea Muratore, che saluto, con il quale abbiamo composto in primis il primo brano Ombra di Seta, che è uscita il 14 febbraio, e poi Connessioni Sospese, che è chiaramente un brano molto attuale e che parla un po' di cosa sono le connessioni, insomma, la visione virtuale di quello che è l'amore, perché purtroppo oggi ci si innamora anche virtualmente, quindi il classico amore platonico rivisto in questa chiave.
0: Ne parleremo tra pochissimo di questa tua canzone, stiamo parlando anche di questo tuo percorso artistico, dove dopo anni di ascolti e anche interpretazioni tu poi hai deciso in realtà di comporre anche testi musica, in pratica.
1: Sì, realmente lo facevo già da prima, però per una questione mia di carattere un po' introverso avevo paura di uscire fuori tutto ciò che erano le mie composizioni, no? Mi vergognavo un po', ecco. Poi invece un giorno qualcuno lesse i miei scritti, che, diciamo, la persona in questione si chiama Rory Di Benedetto, che saluto pure lui. Io ci tengo molto a questo perché chiaramente sono tutte persone connesse al mio essere, e chiaramente lui, leggendo le mie cose, mi disse: ma sai, sei molto brava a scrivere, ma perché non hai mai pensato di fare qualcosa tu di tuo, di tirare fuori queste cose e metterle in musica? E io ho detto: guarda, le ho già messe in musica, gliel'ho fatte anche ascoltare. E lui mi disse: guarda, è stato proprio lui a darmi l'input di tirarle fuori e cercare di creare qualcosa di mio, quindi lo ringrazio infinitamente per questo.
0: Bene, Jolin Terranova è con noi questa sera, Connessioni Sospese, la nuova canzone che risentiremo tra poco. Senti Jolin, se ti dicessi Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani è stata una bellissima esperienza. Sono rientrata tra i 60 semifinalisti e devo dire che è stata un'emozione enorme.
0: Parliamo anche di quelle che sono anche le tue partecipazioni televisive. Siamo un po' a 360 gradi viaggiando in quello che è stato il tuo mondo artistico. Hai poi partecipato, insomma, a programmi importanti.
1: Sì, ho fatto I Raccomandati insieme a Fausto Leali su Rai 1 e The Voice of Italy, insomma, che è stata anche una grande esperienza anche quella, e non dimenticherò mai tutto questo. Chiaramente I Raccomandati mi ha portato fortuna, tanta fortuna, perché è stato l'inizio, e poi, insomma, l'amicizia il connubio lavorativo che si è creato insieme a Fausto Leali è stato pure grandioso quello, ecco.
0: Però continuiamo sulla via della musica, eh?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Senti, c'è questa connessione sospese, che è questo brano, insomma, che parla, che racconta di questo amore giovanile costruito poi su un rapporto, diciamo, poco fisico, no? E più virtuale, come spesso accade, devo dire, ormai è diventata una consuetudine innamorarsi anche virtualmente dietro lo schermo di un computer. Beh, com'è nata naturalmente l'idea di questa canzone e soprattutto quanto c'è di personale in questo singolo?
1: Allora, Connessioni sospese è nata un anno fa circa, l'ho contenuta in un cassetto perché pensavo non fosse ancora il momento di tirarla fuori, poi ho deciso di metterla in musica. Ovviamente è ispirata a una storia vera, non è autobiografica, perché in tanti me lo chiedono, ma non è autobiografica, ma piuttosto un mio carissimo amico è rimasto fregato perché si è innamorato, diciamo, tramite Facebook di una ragazza, e poi insomma questo amore non è andato a buon fine, perché è stato semplice dietro uno schermo poter dire non mi interessi più, e quindi senti, è finito tutto lì.
0: Jolene, ma le tue connessioni virtuali come sono andate invece?
1: Beh, io dico sempre che sono poco connessa e molto sospesa.
0: Bene, però sei social, eh?
1: Sì, mi piace essere social, però non so se hai avuto modo di guardare, di vedere un po' le mie robe. Io metto solo tutto ciò che lavoro lì.
0: Che riguarda,
1: non mi piace
0: lavoro.
1: Molto condividere la mia vita
0: la
1: privata.
0: La vita privata, sì. Bene. Allora, Jolene Terranova con noi. Noi stiamo per chiudere questa piccola chiacchierata. Jolene, che farai nei prossimi mesi? Naturalmente partiamo dalla promozione di Connessioni sospese, ma insomma, questo è un primo step per un lavoro più ampio?
1: Assolutamente sì, l'album è già pronto, però ovviamente, come tu ben sai, i brani ormai escono come singoli, per cui piano piano usciranno finché non componiamo il quadro dell'album, ecco.
0: Senti, c'è una domanda che io faccio in chiusura sempre delle chiacchierate con gli artisti, ed è un sogno di Jolene Terranova. Escludiamo Sanremo, che è un sogno comunque che condividono molti artisti. Hai un altro sogno magari che vorresti portare a termine, vorresti realizzare?
1: Sì, duettare con Marco Mengoni.
0: Ah, beh, io penso che comunque, dai, non è un sogno proprio impossibile, dai, te lo auguriamo.
1: Io sono fiduciosa.
0: Te lo auguriamo. Un bel duetto, Jolene Terranova, Marco Mengoni. Intanto noi naturalmente ringraziamo Jolene, Connessioni sospese, la nuova canzone che adesso riascoltiamo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Jolene Terranova.
1: Grazie a te, Paolo, grazie a tutti.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

lenta, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Di Gatti, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, e poi a 18 hai pubblicato un album. Hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma, tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione, senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano

0: di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto. No, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice: sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk. Quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare. Come mai questa tematica, da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa e farci tornare a casa erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai fatte.

0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Diga on the Mic, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage. A spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale. Una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo.

0: li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata, con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi,

0: formando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova.

0: uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre ed entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
6: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
4: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
7: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
4: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
6: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile. E dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
4: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
7: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
8: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
5: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
8: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza. Saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori, e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
10: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
9: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
11: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale, Carosino, come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
12: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
13: Io ho fatto diversi giri un po' nel mondo, no? Viaggiato, scritto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
14: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
9: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza, grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
15: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival, e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra Nord e Sud Europa. E adesso cerchiamo di, noi li seguiamo i ragazzi, li seguiamo sempre, e sappiamo che il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale che arricchisce il suo percorso artistico come pianista del nostro territorio. Però, insomma, c'è qualcosa che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
16: Ciao Annette.
12: Ciao. Ciao, dove ti trovi adesso?
16: Sono a Londra.
12: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
16: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
12: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto, perché noi siamo curiosissimi, vai.
16: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trudaugen, che è la casa dove dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più simbolo della Norvegia e della Scandinavia. Quindi sono stato selezionato come pianista of the week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni. Caspita. In questa valle molto molto particolare, con
17: stiamo guardando le foto, stiamo guardando le foto, okay. Che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
16: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso è la vista dalla sala da concerto. Quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle, e si vede esattamente quello che state vedendo, cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile, che quindi bello. Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile, poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
17: un grande successo, bravo.
16: Sì, 6 giorni di full immersion, sì, bravo. È stato un grande onore essere nominato. Quindi,
17: bravo, è un grande orgoglio anche per noi, e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento.
16: Grazie.
17: E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio, di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo? Perché
16: no, fa molto bene, anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi... Forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere, di occasioni soprattutto.
17: E di occasioni, insomma, la dice lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni...
16: 3 concerti al giorno.
17: Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo, col Mediterraneo Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima, professionale, e stia un po' legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
16: Sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita, e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival, che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
17: Si sta lavorando su questa cosa.
16: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, e la sezione si chiama Vie Nuove, perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato, tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane.
17: Che bello.
16: Che si voleva affacciare al mondo.
17: Bellissimo.
16: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti, cosa che manca sul nostro territorio. È il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy, proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
17: Esatto. Infatti Vie Nuove è questo nuovo percorso invernale di alta formazione della Mediterraneo Academy. Saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera, che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
16: Esatto.
17: Benissimo.
16: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, pianista del Trio di Parma, Leonora Armellini, una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa, il primo clarinetto della Scala, Il Quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia. Sono
17: ecco, incredibili. Quindi, i ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
16: Tra Leporano e Taranto, i corsi si terranno tra Leporano e Taranto. Quindi ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
17: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno ecco, rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo, un abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!
16: Grazie mille, Annette.
17: Ciao,
16: buona
17: te,
16: giornata.
17: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Il nuovo corso del Taranto è partito con Montervino di Esse e Tiozzo in panchina. Iniziato a Carosino con i primi allenamenti, ma soprattutto un dialogo diretto con la squadra, per cercare di imprimere sin da subito una nuova mentalità. Le prossime due partite, quella contro il Racale in campionato e successivamente quella di giovedì in Coppa Italia nel primo turno contro lo Stuni, rappresentano due importanti test per comprendere, soprattutto dal punto di vista mentale, quanto la squadra avrà recepito e fatto proprio il nuovo corso. Montervino, è bene ricordarlo, ha già lavorato nel Taranto. Nella sua ultima esperienza in rossoblù ha centrato due risultati importanti. Nel 2021 la promozione dalla Serie D alla Serie C, successivamente proprio in Serie C la salvezza. Con lui il Taranto ha vissuto due stagioni vincenti, costruite attorno a un obiettivo chiaro e semplice, rigore nei comportamenti e soprattutto lavoro sul campo. Tutto dovrà passare sotto l'attenta osservazione del direttore sportivo e dell'allenatore, chiamati a dare una precisa impronta dal punto di vista mentale, tattico e comportamentale. Le regole dentro e fuori dal campo diventano quindi fondamentali per il nuovo corso rossoblù. La società ne è consapevole e dovrà fare in modo che direttore sportivo e allenatore possano lavorare nelle migliori condizioni possibili con serenità e tranquillità. Non si può più sbagliare. Da un lato, la continuità tecnica della passata stagione si era interrotta già lo scorso giugno con l'addio di Danucci. Dall'altro, va ricordato come il tecnico avesse contribuito a costruire un organico che, seppur da puntellare, avrebbe probabilmente potuto far meglio rispetto a quanto già mostrato nella precedente stagione. Quest'anno invece il Taranto è nuovamente ripartito quasi da zero e dopo tre giornate di campionato gli interrogativi sono tanti, ma gettare ulteriore benzina sul fuoco in questo momento rischierebbe di essere controproducente sia per l'ambiente sia per la squadra. La linea da seguire dunque è probabilmente quella del rigore e del lavoro quotidiano per capire se sarà possibile uscire da questo periodo di crisi. Saranno poi i risultati a dimostrare se la strada intrapresa sarà quella giusta. Al momento però serve soltanto lavorare e dovranno farlo con maggiore responsabilità direttore sportivo e allenatore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Ancora mercato attivo per il Martina e ufficiale il ritorno di Mastrovito. Il giocatore ha rescisso il contratto con la Salernitana ed è tornato quindi in Serie D con il club biancazzurro. La squadra, allenata dal tecnico Giuseppe Laterza, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì, ha analizzato il video mercoledì contro la Turris prima del lavoro in palestra e successivamente sul campo. Ieri il test in famiglia di metà settimana, invece venerdì dedicata alla tattica e allo studio del prossimo avversario. Alle 15 il Real Forio allo stadio Tursi, formazione campana, reduce dalla netta vittoria, anche un po' a sorpresa, 4-1 contro il Brindisi.

0: notizie arrivano dall'infermeria, Resufo Battista e Antinucci hanno recuperato dagli acciacchi e sono tornati a lavorare col gruppo da monitorare. Invece Silvestro non ci sarà contro il Real Forio. Riccardo Correnti, il centrocampista, dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica residuo dal provvedimento disciplinare rimediato nel corso della passata annata, quando aveva la maglia della Fidelisandria. Novità invece per quanto riguarda la Juniores, ed è una conferma: la formazione inserita nel girone L subito affronterà la Regina in panchina, è confermato il tecnico tarantino Mimmorecchia. Campionato che sarà composto da 26 giornate con un turno di riposo a rotazione. La Regina sarà la prima squadra che verrà affrontata, come detto, dai martinesi.
1: Bene, molto bene, cioè nel senso le sensazioni sono quelle di quando sono arrivato, cioè va molto bene perché poi il lavoro ti aiuta e ti aiuta a trovare i giusti equilibri, le giuste motivazioni, come stavamo dicendo, quindi va tutto bene e prosegue il nostro lavoro. Io dico sempre che bisogna lavorare, soprattutto prepararsi e poi magari cercare di fare il meglio durante tutte le gare. Reggio Calabria ovviamente è sempre un test molto probante, nel senso che i ragazzi ci tengono a fare questa partita, però è tutto il campionato che deve essere così. Li stiamo inculcando questa mentalità, la mentalità del Martina Calcio, che è quella di non mollare mai soprattutto e di continuare a fare bene così come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono ragazzi che sono quasi, diciamo, a cavallo con la prima squadra, infatti molto spesso si allenano con la prima squadra, come è giusto che sia, e il lavoro è quello, cioè cercare di trarre il massimo da questi ragazzi, perché in prospettiva ci deve essere sempre quello, il sogno di esordire in prima squadra e magari essere pronti, ed è quello il nostro lavoro, di prepararli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister, ci dà una sua analisi della gara?
4: Sì, diciamo che dopo la partita di domenica, oggi ho visto i ragazzi un po' più sciolti, un po' più convinti. Ho fatto un primo tempo veramente dove abbiamo comunque dimostrato le nostre qualità, che sono quelle comunque di una squadra che sa comunque palleggiare e arrivare anche a concludere. Per cui diciamo che è stato un primo tempo molto soddisfacente. Secondo tempo siamo partiti bene dopo il 2-0 di Giunta, e poi lì non siamo stati capaci, cioè ci siamo un attimino abbassati, abbiamo lasciato un po' al Manduria di poter prendere quei 15-20 metri, dove poi dopo su una palla inattiva sbagliata da parte nostra loro hanno accorciato le distanze. Per cui bisogna partire da lì, partire dove, sugli errori che sono stati commessi oggi.
3: Qual è stato l'aspetto che maggiormente le è piaciuto dei propri ragazzi?
4: Ma è l'approccio iniziale, quello che è venuto a mancare domenica scorsa. Ho visto una squadra che comunque si faceva comunque trovare nelle situazioni dove di gioco. Ecco, mi è piaciuto quello che io avevo chiesto dall'inizio, quando sono arrivato, che voglio vedere una squadra che sappia giocare, che non abbia paura e che comunque sappia anche offendere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prime verifiche per le Repinet Dinamo Taranto. Dopo aver iniziato il lavoro ormai 3 settimane fa, nella giornata di sabato alle 18 al Palafium, il primo test stagionale contro il Basket Fasano. Sarà la prima vera occasione per la squadra allenata da Fabio Palagiano per vedere all'opera il nuovo gruppo, rinnovato e composto da 7 senior e 6 giovani atlete del settore giovanile. Nel corso della settimana si sono aggregate anche alla squadra Iorente e Ezcue, completando così il roster a disposizione dello staff tecnico. Un'amichevole, soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto, come detto, nelle prime 3 settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico e tattico. Basket Fasano rappresenta un punto di riferimento per il progetto Dinamo. Partita dalla Serie C, la formazione fasanese ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando nella scorsa stagione a disputare le finali nazionali per la Serie B. Un confronto che permetterà a entrambe le squadre di misurare il livello raggiunto dopo le prime settimane di lavoro. Per Coach Palagiano, l'occasione di raccogliere delle indicazioni. Chiuderemo con la prima amichevole queste 3 settimane, ha affermato. Sarà un test importante dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico e tattico. Ma è completamente nuovo il roster e sarà importante vedere come le giocatrici si adatteranno sul terreno di gioco. Queste partite ci aiuteranno a capire a che punto siamo e su cosa dovremo continuare a lavorare. Il percorso al campionato continua. Prossimi amichevoli, ancora con il Fasano, a campi invertiti martedì 15 di settembre. La società è al lavoro per organizzare un ulteriore test prima dell'inizio della stagione, in programma il 26 settembre.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come preannunciato, la notizia oggetto del nostro approfondimento di oggi non poteva che essere la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che va a confermare quanto aveva già stabilito alla fine di luglio, dunque la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Io sono in compagnia del direttore Enzo Ferrari.
1: Buon pomeriggio.
0: E dunque è doveroso fare un approfondimento sulla notizia e sulla data storica, direttore.
1: Sì, questa è una giornata storica, comunque la si voglia vedere, perché oggi finisce la storia del ciclo integrale della produzione dell'acciaio. E questa decisione di chiudere, di fermare l'area a caldo, è una decisione che era nell'aria comunque, perché ce l'aspettavamo. Ma ora è certificato che l'area a caldo dovrà essere chiusa, e questo cambia completamente la storia dello stabilimento siderurgico, ma anche la storia della città. Cosa accade adesso? L'area a caldo chiude, ma ci sarà un effetto domino anche sull'area a freddo. E come abbiamo detto nel nostro telegiornale, non è da escludere che adesso l'azienda decida di ricorrere alla cassa integrazione per tutta la popolazione lavorativa. Quindi non solo i lavoratori dell'area a caldo, ma dell'intero stabilimento di Taranto e a cascata degli stabilimenti del nord, che ovviamente senza la base dello stabilimento di Taranto non avrebbero materiale per lavorare. Quindi si apre una fase difficilissima, siamo ad una svolta e speriamo che questa svolta così pesante possa produrre degli effetti positivi, perché ora è qui che si gioca il futuro non dell'Ilva, ma il futuro di Taranto e dei tarantini. E abbiamo in collegamento con noi Fabio Greco, presidente di Confapi, e Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
0: Ecco, buon pomeriggio a entrambi. Abbiamo scelto quindi di ascoltare due voci, una proveniente dal mondo industriale e chiaramente l'altra dal mondo sindacale, per capire quali sono i commenti e le sensazioni a caldo. È chiaro che si tratta di una decisione auspicata da una parte della città e tanto temuta da un'altra parte. Buon pomeriggio a entrambi.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio, segretario.
1: Fabio.
3: Salve, salve.
1: Fabio Greco, da imprenditore questa notizia è devastante o si apre una nuova fase, speriamo più positiva, per Taranto?
4: Ma da imprenditore, da presidente di Confapi, da genitore, Taranto, noi tarantini abbiamo avuto sempre una resilienza importante e lo abbiamo dimostrato in questi 20 anni. Forse serviva un punto, noi prendiamo atto di questa, del decreto, di quello che è accaduto, quella la decisione dei giudici. E adesso però dobbiamo prendere atto anche di tutto quello che ci siamo detti in questi mesi con il governo e soprattutto in questi anni. Serve un sostegno all'economia della città, servono gli aiuti alle imprese, con anche la sospensione degli oneri fiscali, perché non è solo, diciamo, gestire questa vertenza rispetto a portare a casa, insomma, una cassa integrazione ampliata a tutta la platea. Io mi ricordo tanto tempo fa, in un'audizione al Senato, ciò che io dicevo: guardi, noi non vogliamo una città, tanto non deve essere una città di cassa integrati, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, vedere positivamente tutte quelle che sono le scelte e sicuramente avere delle risposte concrete da questo governo, che ha sostenuto certe scelte nel passato e che sicuramente, leggevo oggi la dichiarazione del Premier, diceva ci sarà una nuova riunione, spero più fattiva. Io ho fatto un comunicato e ho detto non servono tavoli, qui serve una task force di tecnici, dove Taranto ne ha tanti, molto capaci, e un commissario, perché di proposte con Fabio ne ha fatte tanto per Taranto, non solo per il siderurgico, a partire dalla nave cassiera, alla riqualificazione delle reti elettriche per

fare in modo anche di poter installare i forni elettrici, ma soprattutto, e lo dico da tempo, attivare urgentemente adesso la bonifica. Ma tutto questo, e concludo, mi auguro, mi auspico che venga fatta nel territorio.

0: ma anche, se vogliamo, sulle reazioni del governo, sulle prime reazioni del governo. La Meloni ha detto non sono decisioni che non dipendono da noi, ne parliamo tra qualche minuto. Intanto il segretario Valerio Dalò è in collegamento telefonico. Immaginiamo quanto sia importante la fibrillazione tra i lavoratori in queste ore. Dalò.
1: È molto accesa. Noi abbiamo fatto il possibile fino anche a farci odiare da una parte della città quando spiegavamo che, nonostante quel dispositivo, all'interno di quello che chiedeva la magistratura c'era ancora possibilità di poter produrre acciaio con un'altra parte di stabilimento già bonificata in passato. Ma era chiara una volontà, forse anche all'interno di alcuni rami dirigenziali, che bisognasse comunque, al di là della dispositivo adesso del rigetto del ricorso, arrivare alla fermata. Questo per noi deve significare però due cose: adesso il governo è tenuto a darci quelle risposte che non ci ha voluto dare nello scorso incontro a Palazzo Chigi. Il primo sui blocchi dei licenziamenti: noi abbiamo apprezzato che le aziende abbiano sospeso le lettere, ma quelle lettere per noi vanno assolutamente ritirate, perché nel quadro che presentava il direttore parlava della lunga cassa integrazione per i 10.000 dipendenti, ma non ricordava, sicuramente per dovizia di tempi, le lettere di licenziamento che già ci sono. Ma guardate, noi siamo sempre stati favorevoli a una diversificazione del territorio, ma io cerco di gridare a gran voce, pur rimanendo l'unica voce dissonante dal coro, che dice: ma quanta occupazione sta producendo questi quasi 4 miliardi che arrivano sul territorio? Dopo i giochi del Mediterraneo e tutta la bellissima pubblicità, faremo tutti la fine del campo di tiro con l'arco di Crispiano, costruito in una zona dove l'acqua non arriva, che adesso è già secco? Ecco, io ho detto anche pubblicamente che parlare di diversificazione va bene, bisogna però calarsi in una realtà in cui si fa, perché se diversificare vuol dire attirare investimenti perché spariscano, non saremo mai d'accordo. E adesso bisognerà purtroppo scontrarsi con una realtà che dice ai lavoratori che ci saranno lunghi, ma non infiniti, anni di cassa integrazione e licenziamenti alle porte. È chiaro che di fronte a questo quadro, dove non si è mai preparata un'alternativa, voi mi avete sentito i vostri microfoni fino a stancarvi con queste teorie, adesso si viene a pagare il conto.
0: Ecco,
1: Mi fa piacere
0: Dalò.
1: leggere che tanti fautori della chiusura adesso si stanno un po'... è come aver giocato con il fuocherello in casa e poi aver dato fuoco a tutto il
0: A
1: palazzo.
0: dire il vero, abbiamo ascoltato commenti entusiastici da parte delle associazioni che hanno innescato e vinto poi questa battaglia giudiziaria. Ma volevo chiedere una cosa. La Corte d'Appello di Milano ha detto nelle sue motivazioni, nel respingere la richiesta di sospensiva, sul problema occupazionale, ha detto sostanzialmente, provo a sintetizzare, era un problema atteso che andava risolto per tempo e magari adesso gli operai possono essere reimpiegati nella sostituzione degli impianti e nelle opere di bonifica, anche se tutto ciò è molto teorico allo stato attuale. Cosa ne pensa, Dalò?
1: Tre aspetti. Il primo è che ci hanno sempre detto che i diritti costituzionali viaggiano di pari passo, ma non compete a noi stabilire le motivazioni che hanno portato a questa sentenza. Anche secondo noi le sentenze si applicano. Giocano due poteri dello Stato, dove uno rimprovera all'altro di non aver fatto bene le cose nell'AIA, per cui non so i lavoratori che cosa potevano fare se non essere loro i presidenti dei consigli, al plurale parlo, in questi anni, ma purtroppo non lo erano. E la realtà dei fatti è quella che ci si presenta ora. È una realtà in cui non c'è diversificazione, soprattutto se viene detto, già come lei mi ha detto, io non l'ho sentito, che adesso ci deve essere la bonifica. Io spero abbiano anche previsto chi la deve fare, chi deve mettere i soldi, dove porteremo i terreni che sposteremo per la bonifica, chi riqualificherà i lavoratori, quanto tempo ci vorrà. E ricordo, perché sennò sembro un disfattista e non lo sono, io sono sempre pieno di speranza, che i corsi per riqualificare quei lavoratori in 14 anni sono stati tre, in cui hanno messo anche taglio e cucito come bandi di formazione. Allora, o io sono matto o vivo in un altro paese.
0: Dalò, una risposta, le chiedo una risposta secca. Siamo in una fase chiaramente molto delicata. Possiamo dire che in questi giorni non ci sarà mobilitazione dei lavoratori, che si attenderà la convocazione a Palazzo Chigi?
1: Noi da Palazzo Chigi aspettiamo le risposte che abbiamo chiesto al primo incontro. Se ci diranno solamente lunga cassa integrazione e licenziamenti, ci mobiliteremo e come.
0: Fabio Greco, proviamo

0: a guardare verso il futuro, voi come Confapi avete presentato il progetto Taranto. Ci vuole dire quali sono gli elementi fondamentali di questo progetto?
1: Allora, direttore, vorrei un attimino ribadire un concetto fondamentale. Oggi ritengo che chiamare l'unità di intenti da parte di tutti è la cosa fondamentale. È inutile entrare nel merito. Il 29 ottobre, il giorno dopo la chiusura, ci saranno anche altre casse integrazioni che si applicheranno, perché se è chiuso l'impianto credo che bisognerà vedere ADI cosa dovrà gestire, quindi non ci dimentichiamo quest'altra parte. Ma sostanzialmente Taranto ha diverse possibilità, però le dobbiamo unire insieme alle istituzioni del territorio, insieme ai sindacati, insieme a tutte le associazioni datoriali, perché ci deve essere un'unica voce a Roma. Come giustamente dice, io concordo su quello che ha detto, soprattutto anche sulla parte della bonifica, perché dobbiamo sottolineare quello che anche i giudici hanno detto: avete avuto tanto tempo, non avete fatto nulla, oggi bisogna fare. Quindi oggi abbiamo delle responsabilità che noi come Confapi abbiamo detto da tanto tempo, e io anche prima di essere presidente di Confapi ribadito, però oggi siamo arrivati all'epilogo di una situazione che deve essere presa di petto e gestita. Quindi serve, ripeto, una task force di tecnici con un commissario che prendano in mano la situazione e gestiscano tutto quello che è il prossimo futuro. Poi i progetti ci sono, non ne ha presentati solo con Fabi, sono tanti, c'è la cantierica, c'è l'eolico, sono delle piattaforme che possiamo integrare rapidamente, però c'è bisogno della volontà politica. Senza di questa è chiaro che bisogna capire a Taranto che cosa si vuole fare, e questo chiaramente non lo possiamo chiedere alle istituzioni locali, è il governo che deve tracciare la strada su quelle che sono poi gli investimenti da ripercuotere su Taranto, perché altrimenti diversamente ci ritroviamo a far fare le bonifiche, come giustamente dice il segretario, non abbiamo fatto i corsi, poi vengono le aziende da fuori a fare le bonifiche in urgenza e noi facciamo sempre dei subappaltatori, e questo è il problema che non va più bene. Dobbiamo riprenderci la nostra, cioè non riprenderci, dobbiamo avere il coraggio di prendere il futuro di questa città, e insieme a tutti i tarantini, perché è un problema di Taranto, non è solo un problema delle imprese, non è solo un problema delle industrie, è un problema del commercio, è un problema del futuro dei nostri figli, trovare le giuste corde. Devo dire la verità, noi abbiamo già presentato più volte ai vari, alle varie ministri.
0: Grazie Presidente. Una domanda a Valerio Dalò. Dunque, innanzitutto una precisazione: sì, non avevamo accennato ai lavoratori dell'indotto, perché ci eravamo limitati semplicemente all'ipotesi, certo, di cassa integrazione per i dipendenti del perimetro Ilva, diciamo. Una domanda, Dalò: nel nostro telegiornale abbiamo ascoltato l'onorevole Dario Iaia, il quale ha individuato nei troppi no che ci sono stati in questi anni il motivo per cui si è giunti a questo punto di non ritorno. Un no su tutti: la nave rigassificatrice per alimentare gli impianti che in quella ipotesi sarebbero andati agli azzeri di Baku. Condivide questa analisi?
2: Condivido l'analisi su Baku, ma devo aggiungere che non sono stati solamente i no, è stato tutto quello che è successo dal 2018 cessione a Mittal in poi, perché sennò saremmo ingiusti verso tutte le parti politiche che effettivamente non hanno fatto il proprio, perché il vero disastro nasce quando una settimana dopo l'accordo sindacale di cessione viene cambiato l'accordo tra governo e Mittal, allora mi sa che c'era, sì, era Conte. Da quel momento in poi Mittal ha avuto mani libere per la distruzione che è avvenuta. Sono atti e storia, non c'è nessuna parte politica nel dirlo, per cui noi abbiamo sempre detto, senza far sconti a nessuno, che essendoci passati i governi e tutti i partiti hanno fallito tutti, per cui non c'è un colpevole, non c'è un merito. Abbiamo anche riconosciuto a questo governo il coraggio di estromettere la Morselli, ma abbiamo anche detto a questo governo che avrebbe potuto e dovuto prendere decisioni che poi non ha preso conseguenzialmente.
3: Grazie a Valerio Dalò. Noi andiamo avanti ancora qualche minuto con il presidente di Confapi. Dunque, in questo periodo in cui abbiamo assistito a questo momento, veniamo da un momento assolutamente felice, quello dei Giochi del Mediterraneo, da più parti si è detto, quando è stato fatto il bilancio, che è importante fare tesoro di ciò che è stato fatto in questo periodo, essenzialmente del metodo, quindi l'individuazione delle competenze, ma anche quello che diceva lei proprio poc'anzi, bisogna essere tutti insieme per una volta. Taranto soffre da tanto tempo di troppe divisioni, ecco, io penso che sia importante anche un input in questo senso.
1: Sì, l'ho sentito un po' a tratti, mi scuso, penso di aver capito comunque la domanda. Bellissimi Giochi del Mediterraneo, bellissimi complimenti a Taranto, ai tarantini, complimenti al commissario, l'abbiamo già detto, è stato ribadito più volte. Abbiamo dimostrato che a Taranto si può fare, che Taranto è una bellissima città. Oggi abbiamo l'onere di rimboccarci le maniche tutti insieme per trovare le soluzioni, perché guardi, posso garantire che ci sono dei tecnici a Taranto che sanno esattamente quello che c'è da fare e sanno anche esprimerlo molto bene. Serve solamente che la politica porti le giuste istanze e porti le giuste persone al tavolo per parlare di quelle che sono le realtà dei fatti da portare a compimento in questa città. Quindi sì, dobbiamo fare in modo di riprendere la condizione di produzione, in caso in chiave green, ma giusto per capirci, a Taranto se volessimo fare un data center non abbiamo la struttura che possa supportare l'impianto che possa essere attivato come data center. Quindi la struttura Enel Terna deve essere riqualificata. Qui ci sono tanti interventi da poter fare in questa città, tra cui anche la cantieristica navale, l'ho detto prima. Abbiamo l'opportunità di ampliarla, possiamo costruire a Taranto, una per tutte, anche il porto. Quindi per fare questo serve assolutamente che vengano intercettati tutti gli stakeholder importanti che possono poi portare alla soluzione di questi problemi insieme ai tecnici. Ecco perché parlavo nel mio comunicato di una task force con un commissario che possa realmente iniziare a gestire questa vertenza che purtroppo doveva essere presa in tempo da diversi anni. E il governo ha l'onere di mantenere le promesse a Taranto. Possiamo permettere di perdere una città e di ridurre, perché questo è quello che potrebbe accadere, ridurre il numero di abitanti di questa città, perché poi rischiamo di diventare un paesino, con l'aggravio di un'assenza di bonifica da parte degli enti, da parte delle aziende, perché poi l'evento diventerà, l'ho anche scritto, non vogliamo che ci sia un paragone con altri impianti che sono rimasti, diciamo, dall'attivazione delle bonifiche. In più, a Taranto abbiamo anche due esempi, ce ne abbiamo parlato l'altra volta, che sono il Sanac, per esempio, o Cementir. C'era tutto l'impianto da poter reindustrializzare, c'erano i finanziamenti, però sono 20 anni che sono in queste condizioni. Quindi,
0: Presidente, siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, e il suo pensiero è molto chiaro. Prima di chiudere, un'ultima domanda a Valerio Dalò. Da Palazzo Chigi, no, Dalò a, abbiamo, no, è chiuso, ok, va bene, allora non c'è più Valerio Dalò in linea, e allora Deborah possiamo concludere.
4: Bene, noi ci aspettiamo a questo punto. Intanto ringraziamo il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, per essere stato con noi e per aver parlato di quelle che potrebbero essere, che dovranno essere, mi permetto di dire, le prospettive per questo territorio chiamato necessariamente ad una diversificazione. Grazie anche al segretario della FIMCISL, Valerio Dalò, che abbiamo ascoltato in collegamento telefonico. Noi a questo punto ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione del nuovo tavolo a Palazzo Chigi, e capiremo insomma qual è l'idea del governo per il futuro di questa città, che sappiamo benissimo è legato a doppio nodo allo stabilimento, quindi adesso bisognerà reinventare un po' tutto. Siamo dunque in chiusura.
0: Abbiamo avuto 14-15 anni per pensarci, e siamo arrivati a questo punto. Grazie a tutti per averci seguito.
4: Buon pomeriggio.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
3: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
5: C'è qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
0: scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ben trovato. Oggi in una nuova puntata ci sarà il dottor Leonardo Mortato e tra pochissimo anche la dottoressa Grazia Benedetti. Il tema di oggi è un tema molto molto molto bello, perché parleremo, anzi il dottor Mortato ci parlerà di, lo posso dire così, malpratica prescrittiva, che sembra una cosa, però ci arriviamo piano piano perché ce lo spiegherà.
2: Sì, volevo introdurre in pratica, la malpratica è perché molte volte, diciamo, noi pediatri nasciamo proprio come medici di prevenzione, no? La nostra figura è una figura prescrittiva per la scienza, ma diciamo dovrebbe essere insomma invece una pratica più salutare, diciamo, ecco, diciamo questo termine salutare. E poi perché c'è un riflesso, cioè non è in secondo ordine il fatto che facciamo spendere anche meno alle famiglie, no?
1: Certo,
2: perché
1: assolutamente.
2: Si è parlato in questa assemblea, perché noi ci stiamo rifacendo all'ultimo incontro che abbiamo avuto venerdì e sabato, fine settimana, a Bari, e dove si è discusso con diciamo personaggi anche di un certo
1: calibro,
2: di un certo spessore, gente che
1: esperti,
2: insomma, abituati a
1: gente del mestiere.
2: Sì, forse questa è la parola giusta.
1: Sono del mestiere.
2: E quindi io e Grazia stavamo a nozze in questa.
1: Immagino tu e Grazia eravate con gli occhi a cuoricino a sentire queste cose.
2: Abbiamo fatto anche delle domande molto interessanti.
1: Sì.
2: Io sono intervenuto, anche Grazia nel pomeriggio è intervenuta.
1: Bene.
2: Proprio a fronte dell'argomento di cui ha parlato un pediatra, fra l'altro. Ecco, vedi, un pediatra, non un professore, ecco, no?
1: Sì, un pediatra, un uomo dei bambini,
2: un uomo che sta con i bambini.
1: Bene.
2: Ha parlato e giustamente diceva, ma noi ci rendiamo conto che quando facciamo una prescrizione di un antibiotico, di un altro medicinale, uno steroideo, qualsivoglia, che cosa stiamo facendo? Cioè dove stiamo agendo? Un integratore, anche un integratore, no? Si parlava di integratore, ma servono gli integratori?
1: Bravo.
2: Quante volte, Annette, abbiamo parlato dell'educazione alimentare?
1: Sì, sempre, costantemente. Dal primo giorno di vita con il latte materno, non l'abbiamo fatto fin dalla prima puntata. Abbiamo detto, siamo partiti proprio dai mille giorni, dai primi mille giorni di vita.
2: Dove si decide
1: tutto, praticamente.
2: La nostra vita,
1: la nostra, come dire, salute.
2: Salute, quello che ci succederà, se avremo diabete, se avremo cancro.
1: Assolutamente. Tu ci hai parlato tantissimo e in maniera incredibile e approfondita del microbiota, di come nutrirlo, supereroe, abbiamo fatto questi esempi bellissimi.
2: Sì.
1: È importante, sai perché, Leonardo? Perché io sono come te, no? E mi è capitata una cosa proprio precisamente qualche tempo fa, recentemente, un mesetto fa, mal di gola, placche alla gola, eccetera. Per fortuna ti dirò che la guardia medica, perché quando stai male di domenica, no?
2: Certo, quando manca il medico di famiglia.
1: Sì, quando manca il medico, quindi la fortuna è stata che la guardia medica, due giovanissimi dottori che ho apprezzato tantissimo,

0: attimo. Mi hanno detto: le placche alla gola. La prima cosa che ho pensato è: mamma mia, adesso prenderò l'antibiotico, come faccio? Come faccio? Allora la dottoressa, il dottore della guardia medica mi dicono: no, aspetta, facciamo una cosa. Prima vai in farmacia, prendi un test, un tampone, perché dobbiamo capire se è di origine batterica, ti dobbiamo dare l'antibiotico. Se è di origine virale, vai avanti con la tachipirina. Finito. Brava. E ti passerà.
1: Allora io nel mio intervento.
0: Ed era, sai che era virale. Era virale. E quindi non ho preso l'antibiotico. Tre giorni, finito. Basta, finito.
1: Io invece, cioè, giustamente sono arrivato poi al tampone quando ho fatto l'intervento, quando aveva finito di relazionare questo collega Gianfranco Geronimo di Bari, e ho detto: io mi comporto in questa maniera. Allora vedo le placche, dico: signora, le placche possono avere diverse cause, tra cui il virus. Non sempre un batterio. Come rimaniamo? La signora dice: come rimaniamo? Signora, facciamo così: prendiamoci 24 ore, 36 ore. Lì è il mio numero di telefono. Se la situazione dovesse
0: peggiorare per qualsiasi motivo,
1: noi ci sentiamo e vediamo.
0: Però che bravo che sei, Leonardo, che tu ti fai telefonare, però.
1: Mi lascio, sì.
0: Sei bravo.
1: D'altronde,
0: dai.
1: Nella nostra attività, Annette, se la mamma non sente.
0: Sì, la presenza del medico si sente persa. Non sa come fare, allora, giusto.
1: Capito,
0: però non tutti lo fanno, tu lo fai, quindi questo è da dirlo. Allora adesso noi ci ascoltiamo un pezzo, Leonardo, va bene?
1: Va bene.
0: E torniamo tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos a la playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci tornati di nuovo in onda con la rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Mortato, malpratica prescrittiva. Abbiamo parlato, no, dell'importanza di fare un test, ad esempio con un tampone semplicissimo, dura 2 secondi, bisogna insomma far fare al medico questo tampone per capire se il disturbo che abbiamo, l'infezione che abbiamo, di origine virale o batterica, e quindi in quel caso il medico stabilisce se prendere o no, se prescrivere o no l'antibiotico. Poi in questo incontro che voi avete fatto, tu e Grazia, in questo fine settimana, sono emersi dei dati un po' sconcertanti anche rispetto all'aumento della miopia nei bambini,
2: sì,
1: e nelle persone,
2: sì,
1: in generale. Perché?
2: È stato fatto per esempio un esempio tra gli italiani e i giapponesi. I giapponesi. Pare che in Giappone un bambino sta 13 ore sui libri. Perché loro devono raggiungere uno step,
1: un livello di formazione molto alto,
2: molto alta. E pare che i bambini alla fine
1: non guardano più lontano.
2: È come se uno sta sempre attaccato prima allo smartphone.
1: Che ci sono due cose, guarda, che mi vengono in mente per essere poetica, sai che io certe volte non guardiamo più l'orizzonte.
2: Cioè.
1: È un peccato, perché l'orizzonte ci permette anche di riflettere, di pensare, di sognare, no? Oltre alla pratica di guardare lontano, perché se noi alleniamo...
2: La vuoi un'altra chicca?
1: Vai!
2: Non prendiamo poco sole.
1: Prendiamo poco... E siamo sempre chiusi, siamo sempre in una casa, in un ufficio, in uno studio. Dove dobbiamo andare? I bimbi che non giocano più per strada.
2: Bene.
1: Giocano dove? In una ludoteca.
2: È stato visto che
1: perché?
2: Chi prende il sole, a parte che... agisce sulla longevità.
1: Sulla longevità. Prima
2: coda,
1: che non è trascurabile.
2: Non è trascurabile, non è proprio un dettaglio.
1: Sì.
2: Ma poi il discorso è che i bambini che prendono il sole sono meno miopi.
1: Certo.
2: Cioè, la mia miopia, che è insorta al secondo anno quando studiavo anatomia, che stavo sempre lì sui libri la notte, cinque volumazzi, a un certo punto, si è arrestata. Io sono mio per 3 diottrie.
1: Ok.
2: Grazie è mio per 4 diottrie.
1: Sì.
2: Perché poi si è capito che in fondo la causa andava un po' ricercata nel fatto che dovevamo studiare.
1: Bisognava.
2: Però a quel punto, rinunciavamo, dormivamo la notte, magari ci alzavamo un po' prima la mattina e recuperavamo magari qualche ora, no?
1: Sì, assolutamente. Questo è importante. Guardare l'orizzonte, perché alleniamo l'occhio a vedere in ambienti aperti, all'aperto, quindi oggetti distanti e non uno schermo, un libro. Per carità, ragazzi, adesso capiamoci, fa bene leggere, fa benissimo, vi prego, studiamo. Però alterniamo anche le ore all'aperto, le ore alla luce del sole, le attività che possano allenarci a guardare lontano.
2: E anche ad aumentare la nostra creatività, direi.
1: Questo sarebbe perfetto, sarebbe bellissimo.
2: Sarebbe
1: quindi
2: proprio...
1: i giochi all'aperto,
2: certo,
1: le passeggiate all'aperto. Studiamo, facciamo il nostro dovere, il nostro piacere, perché c'è chi piace studiare.
2: Come?
1: E poi
2: anche quello è un piacere, una passione.
1: Assolutamente,
2: no?
1: La penso così.
2: No,
1: la vedo così.
2: Quando le mamme vengono e ci dicono spesso: ma non vuole studiare, non vuole. Io dico: forse non ha piacere, bisogna dire. Che piaceri ha sto ragazzino poi alla fine, no?
1: Però bisogna, mi chiedo anche cosa è stato insegnato a questo bimbo. Quali possibilità gli sono state presentate?
2: Che aria ha respirato anche, no?
1: Quale ispirazione ha avuto anche, importante, questo assolutamente importante. Quindi ragazzi, usciamo, facciamo uscire i nostri bambini, ci rivolgiamo alle mamme, certo, agli zii, ai nonni, a tutti quelli che hanno a che fare papà e con i bambini, la bella passeggiata classica.
2: Tutti quelli che vogliono far crescere i propri bambini e non tenerli solo in una nicchia, insomma.
1: Sì, perché sennò la miopia aumenta, bisogna prendere la vitamina D perché non ci esponiamo al sole, questo anche per gli adulti.
2: Si fanno risparmiare anche un sacco di
1: risparmiare
2: soldi,
1: del denaro,
2: perché
1: almeno
2: le aziende, insomma.
1: prendono soldi da queste mini. Quindi allora, se dobbiamo
2: facciamo bene anche alla società, alle nostre istituzioni, al nostro governo,
1: assolutamente,
2: no? quei soldi, quel budget può essere indirizzato verso magari
1: altre attività di tipo formativo, sì. Per esempio, no? Uno può fare, che ne so, una scuola di danza, una scuola di uno sport o di teatro, che ne so, di musica, destinare quella parte economica, diciamo, della gestione familiare a qualcosa di bello.
2: Perché non alle medicine. Parla di miliardi di euro, non è 1.000 euro.
1: Certo, assolutamente. No, è una cifra importante. Bravo, è vero, sono importanti le cifre importanti. Santo. Allora, Leonardo, come sempre, tu quando torni da questi incontri, da questi convegni, ci porti sempre delle bellissime novità.
2: Ma la cosa bella, Annette, è che la sapienza, come ho sempre detto, è inutile che uno se la tiene dentro.
1: Bravo.

0: bisogna
1: non
0: dirla
1: è divulgazione,
0: tutta.
1: È trasmettere un messaggio quanto più salutare, sì, possibile, no?
0: Assolutamente.
1: Da cui un genitore può trarre
0: una informazione, un vantaggio, okay, sicuramente, perché questo ovviamente va a vantaggio dei bambini. Leonardo, tra poco, bene, arriva Grazia. Io ti ringrazio come sempre per essere qua. Ci vediamo alla prossima. E diamo la linea alla regia, tra poco. Stare con

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Ed eccoci tornati in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica. Grazie a Benedetti, eccola qua.
2: Buongiorno,
1: ben trovata,
2: buongiorno.
1: Grazie. Allora, so che Leonardo ha anticipato l'argomento di oggi e il tema, insomma, delle, chiamiamola, malpratica prescrittiva. Voi arrivate freschi freschi da un bellissimo incontro, una due giorni, giusto?
2: Children, sì. Children 2026 a Bari.
1: Raccontaci tutto.
2: Sì, sì, noi abbiamo, cioè, il proposito, quando iniziamo questa trasmissione, era di erudire i genitori, i nonni, i genitori, su tutto quello che noi man mano avremo imparato durante l'anno, no? E quindi stiamo cercando di farlo, rendendo semplici argomenti che talvolta magari sono anche più complicati. Allora, dicevo, abbiamo seguito questo convegno e già Leo ha parlato dell'argomento della malpractice, quindi della cattiva prescrizione di farmaci, e un'altra cosa che ci ha colpito molto era il discorso, sì, di anche di uscire, di cercare di trascorrere le ore libere non in casa, a breve distanza dagli schermi, no? È come se io e Annette, quando abbiamo il break, stessimo una sul cellulare, una sull'altro cellulare, invece noi conversiamo, parliamo, usciamo un attimo fuori. Questo vi diciamo, cioè studiare, fare il proprio dovere, però poi a un certo punto anche cercare di allungare lo sguardo, perché vedremo nel prossimo incontro perché il fatto di stare sempre a breve distanza può condizionare la maggiore presenza di miopia. C'è proprio un motivo fisiologico per il diametro antero-posteriore dell'occhio. Dobbiamo abituare il nostro occhio a vedere anche da lontano. Altro argomento molto importante, sapete quanto abbiamo dato noi importanza al latte materno, sempre ne abbiamo parlato nei primi 1000 giorni. Siccome tanti genitori, anche per motivi economici, ci chiedono: ma dottoressa, dopo i 6 mesi posso smettere di allattare? E vabbè, noi cerchiamo di dire sempre no, ma guarda, continua almeno fino all'anno. Io che lavoravo, ho allattato fino a 2 anni mia figlia, sì. Annette anche di più,
1: sì, sì.
2: Perché la bimba, quando tornavo, poi mi cercava, diceva tete, la chiamava
1: sì.
2: Nenè. Nenè o tete. E
1: sì.
2: Quindi era così bello, no? Quando questa,
1: l'abbraccio,
2: l'incontro, la ricerca, e poi il momento dell'allattamento per me è quello che ricordo con una maggiore piacere
1: anche
2: di tutte
1: io.
2: Le fasi della mia vita,
1: anche
2: quella manina messa sulla mammella,
1: gli occhi negli occhi,
2: che tra l'altro vi dicevo sono fondamentali, gli sguardi alla prima visita, lo dico sempre, guardateli
1: sì.
2: negli occhi, perché le sinapsi cerebrali si avviano durante la gravidanza prima, ma poi
1: sì.
2: dopo la nascita sono indotte le sinapsi dal nostro sguardo fisso negli occhi, sia papà, mamma, nonni, guardiamo negli occhi e sorridiamo, il bambino ci imita. E quindi l'argomento sempre molto attivo e molto attuale, quello del latte. Allora, qualche associazione di genitori si è posto il problema: ma dare il latte vaccino come facevano i nostri antenati può essere un'alternativa al latte artificiale? Non dico il materno, che non alternativa, ma il latte artificiale, quindi il latte o idoneamente adeguato al bambino di quell'età? Ebbene, la dottoressa Baldassare, professoressa Baldassare, che è una mia cara amica, noi abbiamo studiato insieme a Bari, poi io sono di

0: diventata medico-pediatra e sono felice, sono primaria del mio studio e lei è una professoressa, ha continuato gli studi universitari, è molto brava, l'hanno conosciuta molti pazienti che partoriscono a Bari, esperta di nutrizione. Bene, lei dopo la disamina che vi sto qui a non fare perché sono argomenti anche
1: tecnici
0: e corredati di bibliografia specifica.
1: Ok.
0: Siamo arrivati in sintesi, ho mandato due diapositive, non so se vabbè, però sì, ve lo dico io perché i dati, cioè il latte materno, come vedete, ha un carico proteico, una delle note proprio dolenti per il latte vaccino è il carico di proteine, che è proprio rispetto al latte materno che è di 1,3 grammi per 100 millilitri e nei latti adattati passa 0,7, 1,8, 2,7, nel latte vaccino viene proprio triplicato rispetto al latte materno e 5,5 il carico di proteine su 100 millilitri. Cioè se noi dessimo il latte comprato in supermercato, no, al bambino, daremmo per il suo rene, che vi dissi una volta, il rene di un bimbo lo potete immaginare grande quanto il pugno. Quindi il pugnetto del bimbo, che è la metà, un terzo del mio, viene aggredito da un carico proteico eccessivo.
1: Okay.
0: Allora dice vabbè, lo diluiamo, ma non basta, perché se lo diluisci, diluisci anche le altre cose che invece vanno bene, per esempio il lattosio più o meno non è uguale, ma potrebbe anche andare bene, il sale è più abbondante, quindi dovremmo diluirlo anche per colpa del sale che è troppo alto. L'altra cosa molto carente è il ferro. Il ferro nel latte vaccino intanto è carente, devo dire anche il latte materno non contiene tutto il ferro, ma se la mamma ne mangia di più ovviamente lo può dare. Il ferro nel latte vaccino è proprio carente, 0,1 mg per 100 ml è davvero poco, in un periodo in cui il bambino ne ha bisogno di più.
1: Sì.
0: Poi la biodisponibilità del ferro presente nel latte materno, che vuol dire biodisponibilità? Quanto ferro è presente e arriva al sangue del bimbo, cioè attraverso la mammella, nei capillari e poi nel sangue del bimbo? Ne arriva col latte materno tutto quello che la mamma ha. Col latte vaccino la biodisponibilità, cioè il ferro che poi giunge ad essere utilizzato, è poco, è molto basso. Vi spiego perché. I carrier, cioè i legami, ci sono dei, immaginiamo dei ponti che l'organismo fa, prende il ferro e lo porta dentro le cellule, no? Quindi questi carrier sono non solo per il ferro, sono in comune anche per il calcio. Allora il calcio che nel latte vaccino c'è va a tappare i carrier del ferro e si assorbe più calcio e meno ferro, cioè c'è una condivisione dei trasportatori di calcio e ferro. Questo spiega perché la disponibilità del ferro, che già è poco, diventa ancora meno.
1: Mamma mia, che spiegazione, io capisco tutto quando parli tu, è incredibile, che bello, vabbè. Che bello, amici, quindi noi adesso facciamo una piccola pausa, continuiamo a parlare tra pochissimo insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, restate con noi nella nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: 5 minuti.
2: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. In chiusura, dopo aver detto tante cose, lanciamo ancora un altro argomento e poi salutiamo. Però di cosa vogliamo parlare?
1: Sì, allora, intanto volevo proprio completare il discorso, no? Di scegliere quindi un latte adattato. Il risultato di quello che vi ho detto è di fare un po' di sacrifici, magari fino almeno all'anno di vita, per dare ai bimbi un latte o materno sempre al primo posto o un latte adattato, perché ci sono tutte queste correzioni.
2: Quindi il latte vaccino, abbiamo capito.
1: Il
2: che...
1: latte vaccino.
2: Ma sai che tanti
1: puro...
2: anni fa si usava il latte d'asina?
1: Il latte d'asina, ma costa tantissimo.
2: Sì.
1: Il latte d'asina è il più vicino a quello della mamma.
2: Sì.
1: Il latte di capra e il latte d'asina sono molto vicini a quelli materno, ma veramente costano ancora di più del latte che è adattato delle aziende. E, ma perché loro immettono la vitamina D? No, c'è già, c'è aggiunta, perché anche nel latte materno è carente di vitamina D, ma c'è il ferro, e c'è la biodisponibilità assicurata del ferro. Tra l'altro, alcuni bambini sono intolleranti alle proteine del latte vaccino,
2: certo,
1: sono allergici,
2: come no?
1: E hanno dei microsanguinamenti occulti di cui non se ne accorge. Te ne accorgi poi magari perché il ferro è basso, quindi un altro dei motivi per cui il ferro col latte vaccino spesso crea più problemi, perché poco, non è biodisponibile e può dare dei microsanguinamenti occulti. Quindi questo è il motivo per cui non lo dobbiamo scegliere. Poi io chiesi anche alla dottoressa, alla professoressa Baldassare, disse: Mariella, ma poi il latte che arriva, no? Il latte vaccino che arriva nei supermercati non è fatto da mucche podoliche che pascolano al sole, che sono libere di brucare l'erba, sono fatte con allevamenti intensivi. Mm-hmm. Il latte che beviamo anche noi spesso è ottenuto così.
2: Sì.
1: Se noi avessimo la sicurezza che le mucche che pascolano a Gioia del Colle diano un latte che poi viene pastorizzato subito e portato qui a Taranto, come accadeva prima con il latte della centrale, io direi anche diamolo, e poi si integra un po' di ferro con gli alimenti. Un'altra cosa per cui il ferro è importante, quando è anche la vitamina C. Il ferro serve, la vitamina C serve ad assorbire il ferro, e siccome è carente nel latte anche la vitamina C, un'altra cosa che diceva la professoressa, ricordatevi sempre peperoni, pomodori, anche l'arance durante l'inverno, perché hanno la vitamina C. E nell'ottica di avvicinarci alla scuola, volevo aprire il discorso di riportiamoci agli orari buoni per far dormire i bimbi, e per farli così la mattina sono più tonici quando si svegliano, e facciamoli addormentare con una canzoncina dolce, con un libro letto insieme, con una musica soft di quelle che è anche Annette, che è una jazzista, oltre ad essere una cantante di tutti
2: gli stili. E ormai studio tanto e continuo a studiare, pensa che bello.
1: Tu ti evolvi sempre, già di più di così non si può, ma lì si evolve.
2: E ci provo.
1: Quindi niente, per favore.

0: Pure video, schemi,
1: no, un po' di musica, anche
0: cellulari, proprio genitori stanno aumentando i disturbi del sonno per quello. Non mi chiedete perché i bambini sono più nervosi, per quello.
1: È bello mettere la musica classica, tipo Debussy, Chopin, anche
0: su. Tu puoi darci ogni volta un consiglio di.
1: Allora, vi darò ogni volta una canzone, o una composizione classica,
0: che
1: o una composizione
0: utilizzata durante il giorno quando li vedete nervosi, no?
1: Sì. Per rilassarli un po'.
0: Toglietegli i cellulari e non usateli voi. Ieri ho avuto un mio bimbo che ha avuto una diagnosi purtroppo di autismo di primo livello e dice la mamma: io mi inquieto col papà perché lui torna dal lavoro e risponde a tutti i messaggi. Dico: ma guarda, digli di rimanere fuori, non farsi vedere dal bimbo, perché per lavoro lo deve fare.
1: Certo.
0: Cioè, io non dico
1: per carità.
0: Ma i bambini fino a 14 anni non dovrebbero proprio conoscerlo. Invece i bambini vengono in studio: dottoressa, adesso gli metto lo schermo. No, dico, a me non mi fai vedere queste cose.
1: Meno male.
0: Distrailo tu, fai tu il pagliaccio.
1: Certo,
0: Gisberto ci dice che è finito.
1: È finito per questa puntata. Poi noi ci rivediamo alla prossima puntata, perché continueremo ancora a parlare dei nostri bellissimi bimbi maestri. Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona settimana. Ciao.
1: Alla prossima. Ciao ciao.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria.

0: I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre e entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza

0: e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
2: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancor più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
0: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
3: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
0: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
2: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
0: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
3: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
5: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
4: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
5: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio, finalmente, andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza, saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori e noi

0: appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
3: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
2: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
4: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
6: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato e era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse...

0: mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
2: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
1: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte Dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
3: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival, e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra Nord e Sud Europa. E adesso cerchiamo di, noi li seguiamo i ragazzi, li seguiamo sempre, e sappiamo che il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale che arricchisce il suo percorso artistico come pianista del nostro territorio. Però, insomma, c'è qualcosa che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
4: Ciao Annette.
0: Ciao. Ciao, dove ti trovi adesso?
4: Sono a Londra.
0: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
4: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
0: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto, perché noi siamo curiosissimi, vai.
4: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trudaugen, che è la casa dove Bergen, dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più simbolo della Norvegia e della Scandinavia. Quindi sono stato selezionato come Pianist of the Week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni. Caspita. In questa valle molto molto particolare, con
0: stiamo guardando le foto. Stiamo guardando le foto, okay, che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
4: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso è la vista dalla sala da concerto. Quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle, e si vede esattamente quello che state vedendo. Cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile. Che quindi bello. Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
0: un grande diciamo, successo.
4: Sì,
0: bravo, bravo.
4: Sì, 6 giorni di Full Immersion, sì. Bravo. È stato un grande onore essere nominato. Sì, quindi
0: bravo, è un grande orgoglio anche per noi e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento.
4: Grazie.
0: E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta e un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, adatti, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo? Perché
4: no, fa molto bene anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere e di occasioni soprattutto.
0: E di occasioni, insomma, la dice sì. Lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni.
4: 3 concerti al giorno.
0: Tre sì. Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo, col Mediterraneo sì. Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima, professionale, e stia un po' facendo, legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
4: Sì, sì, sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra perché un po' perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
0: Si sta lavorando su questa
4: sì,
0: cosa.
4: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, la sezione si chiama Vie Nuove, perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato, tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane e promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane
0: che, bello.
4: Che si voleva affacciare al mondo.
0: Bellissimo.
4: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti, cosa che manca sul nostro territorio, è il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy, proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
0: Esatto, esatto. Infatti Vie Nuove, questo nuovo percorso invernale di alta formazione della Mediterraneo Academy, saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
4: Esatto, esatto.
0: Benissimo, benissimo.
4: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, pianista del Trio di Parma, Leonora Armellini, una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa, il primo clarinetto della Scala. Il quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia. Sono un gruppo incredibile.
0: Quindi,
4: i
0: ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
4: Tra Leporano e Taranto, i corsi si erano tra Leporano e Taranto,
0: quindi
4: ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
0: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo un abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore e ci rivediamo alla prossima, ciao ciao.
4: Grazie mille Annette,
0: ciao
4: buona
0: te,
4: giornata.
0: Grazie.
1: Cittadella Magazine, Cittadella Magazine.
5: Il nuovo corso del Taranto è partito con Montervino di Esse e Tiozzo in panchina. Iniziato a Carosino con i primi allenamenti, ma soprattutto un dialogo diretto con la squadra, per cercare di imprimere sin da subito una nuova mentalità. Le prossime due partite, quelle

0: la contro il Racale in campionato e successivamente quella di giovedì in Coppa Italia nel primo turno contro lo Stuni, rappresentano due importanti test per comprendere, soprattutto dal punto di vista mentale, quanto la squadra avrà recepito e fatto proprio il nuovo corso. Montervino, è bene ricordarlo, ha già lavorato nel Taranto. Nella sua ultima esperienza in rossoblù ha centrato due risultati importanti. Nel 2021 la promozione dalla Serie D alla Serie C, successivamente proprio in Serie C la salvezza. Con lui il Taranto ha vissuto due stagioni vincenti, costruite attorno a un obiettivo chiaro e semplice: rigore nei comportamenti e soprattutto lavoro sul campo. Tutto dovrà passare sotto l'attenta osservazione del direttore sportivo e dell'allenatore, chiamati a dare una precisa impronta dal punto di vista mentale, tattico e comportamentale. Le regole dentro e fuori dal campo diventano quindi fondamentali per il nuovo corso rossoblù. La società ne è consapevole e dovrà fare in modo che direttore sportivo e allenatore possano lavorare nelle migliori condizioni possibili con serenità e tranquillità. Non si può più sbagliare. Da un lato, la continuità tecnica della passata stagione si era interrotta già lo scorso giugno con l'addio di Danucci. Dall'altro, va ricordato come il tecnico avesse contribuito a costruire un organico che, seppur da puntellare, avrebbe probabilmente potuto far meglio rispetto a quanto già mostrato nella precedente stagione. Quest'anno invece il Taranto è nuovamente ripartito quasi da zero e dopo 3 giornate di campionato gli interrogativi sono tanti, ma gettare ulteriore benzina sul fuoco in questo momento rischierebbe di essere controproducente sia per l'ambiente sia per la squadra. La linea da seguire dunque è probabilmente quella del rigore e del lavoro quotidiano per capire se sarà possibile uscire da questo periodo di crisi. Saranno poi i risultati a dimostrare se la strada intrapresa sarà quella giusta. Al momento però serve soltanto lavorare e dovranno farlo con maggiore responsabilità. Direttore sportivo e allenatore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ancora mercato attivo per il Martina, è ufficiale il ritorno di Mastrovito. Il giocatore ha rescisso il contratto con la Salernitana ed è tornato quindi in Serie D con il club biancazzurro. La squadra, allenata dal tecnico Giuseppe Laterza, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì, ha analizzato il video mercoledì contro la Turris prima del lavoro in palestra e successivamente sul campo. Ieri il test in famiglia di metà settimana, invece venerdì dedicato alla tattica e allo studio del prossimo avversario. Alle 15 il Real Forio allo stadio Tursi, formazione campana, reduce dalla netta vittoria, anche un po' a sorpresa, 4-1 contro il Brindisi. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Resuf, Battista e Antinucci hanno recuperato dagli acciacchi e sono tornati a lavorare col gruppo. Da monitorare invece Silvestro. Non ci sarà contro il Real Forio Riccardo Correnti. Il centrocampista dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica residuo dal provvedimento disciplinare rimediato nel corso della passata annata, quando aveva la maglia della Fidelisandria. Novità invece per quanto riguarda la Juniores ed è una conferma: la formazione inserita nel girone L subito affronterà la Regina in panchina, è confermato il tecnico tarantino Mimmo Recchia. Campionato che sarà composto da 26 giornate con un turno di riposo a rotazione. La Regina sarà la prima squadra che verrà affrontata, come detto, dai martinesi.
2: Bene, molto bene, cioè nel senso le sensazioni sono quelle di quando sono arrivato, cioè va molto bene perché poi il lavoro ti aiuta e ti aiuta a trovare i giusti equilibri, le giuste motivazioni, come stavamo dicendo, quindi va tutto bene e prosegue il nostro lavoro. Io dico sempre che bisogna lavorare, soprattutto prepararsi e poi magari cercare di fare il meglio durante tutte le gare. Reggio Calabria ovviamente è sempre un test molto probante, nel senso che i ragazzi ci tengono a fare questa partita, però è tutto il campionato che deve essere così. Li stiamo inculcando questa mentalità, la mentalità del Martina Calcio, che è quella di non mollare mai soprattutto e di continuare a fare bene così come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono ragazzi che sono quasi, diciamo, a cavallo con la prima squadra, difatti molto spesso si allenano con la prima squadra, come è giusto che sia, e il lavoro è quello, cioè cercare di trarre il massimo da questi ragazzi, perché in prospettiva ci deve essere sempre quello, il sogno di esordire in prima squadra e magari essere pronti, ed è quello il nostro lavoro, di prepararli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister, ci dà una sua analisi della gara?
4: Sì, diciamo che dopo la partita di domenica, oggi ho visto i ragazzi un po' più, per dire, un po' più sciolti, un po' più convinti. Ho fatto un primo tempo veramente dove abbiamo comunque dimostrato le nostre qualità, che sono quelle comunque di una squadra che sa comunque palleggiare, e arrivare anche a concludere, per cui diciamo che è stato un primo tempo molto soddisfacente. Secondo tempo siamo partiti bene dopo il 2-0 di giunta, e poi lì non siamo stati capaci, cioè ci siamo un attimino abbassati, abbiamo lasciato un po' al Manduria di poter prendere quei 15-20 metri, dove poi dopo su una palla inattiva sbagliata da parte nostra loro hanno accorciato le distanze. Per cui bisogna partire da lì, partire dove sugli errori che sono stati commessi oggi.
3: Qual è stato l'aspetto che maggiormente le è piaciuto dai propri ragazzi?
4: Ma è l'approccio iniziale, quello che è venuto a mancare domenica scorsa. Ho visto una squadra che comunque si faceva comunque trovare nelle situazioni dove di gioco. Ecco, mi è piaciuto quello che io avevo chiesto dall'inizio, di quando sono arrivato, che voglio vedere una squadra che sappia giocare, che non abbia paura e che comunque sappia anche offendere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prime verifiche per le Repinet Dinamo Taranto. Dopo aver iniziato il lavoro ormai 3 settimane fa, nella giornata di sabato alle 18 al Palafium, il primo test stagionale contro il Basket Fasano. Sarà la prima vera occasione per la squadra allenata da Fabio Palagiano per vedere all'opera il nuovo gruppo, rinnovato e composto da 7 senior e 6 giovani atlete del settore giovanile. Nel corso della settimana si sono aggregate anche alla squadra Iorente e Azcue, completando così il roster a disposizione dello staff tecnico. Un amichevole, soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto, come detto, nelle prime 3 settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico e tattico. Basket Fasano rappresenta un punto di riferimento per il progetto Dinamo. Partita dalla Serie C, la formazione fasanese ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando nella scorsa stagione a disputare le finali nazionali per la Serie B. Un confronto che permetterà a entrambe le squadre di misurare il livello raggiunto dopo le prime settimane di lavoro. Per coach Palagiano, l'occasione di raccogliere delle indicazioni. Chiuderemo con la prima amichevole queste 3 settimane, ha affermato. Sarà un test importante dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico e tattico. Ma è completamente nuovo il roster e sarà importante vedere come le giocatrici si adatteranno sul terreno di gioco. Queste partite ci aiuteranno a capire a che punto siamo e su cosa dovremo continuare a lavorare. Il percorso al campionato continua. Prossimi amichevoli, ancora con il Fasano, a Campi Invertiti martedì 15 di settembre. La società è a lavoro per organizzare un ulteriore test prima dell'inizio della stagione, in programma il 26 settembre, sabato, ore 18, Palafium contro la polisportiva Battipagliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come preannunciato, la notizia oggetto del nostro approfondimento di oggi non poteva che essere la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che va a confermare quanto aveva già stabilito alla fine di luglio, dunque la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Io sono in compagnia del direttore Enzo Ferrari.
1: Buon pomeriggio.
0: E dunque è doveroso fare un approfondimento sulla notizia e sulla data storica, direttore.
1: Sì, questa è una giornata storica, comunque la si voglia vedere, perché oggi finisce la storia del ciclo integrale della produzione dell'acciaio, e questa decisione di chiudere, di fermare l'area a caldo è una decisione che era nell'aria comunque, perché ce l'aspettavamo. Ma ora è certificato che l'area a caldo dovrà essere chiusa, e questo cambia completamente la storia dello stabilimento siderurgico, ma anche la storia della città. Cosa accade adesso? L'area a caldo chiude, ma ci sarà un effetto domino anche sull'area a freddo. E come abbiamo detto nel nostro telegiornale, non è da escludere che adesso l'azienda decida di ricorrere alla cassa integrazione per tutta la popolazione lavorativa, quindi non solo i lavoratori dell'area a caldo, ma dell'intero stabilimento.

0: stabilimento di Taranto e a cascata degli stabilimenti del nord che ovviamente senza la base dello stabilimento di Taranto non avrebbero materiale per lavorare. Quindi si apre una fase difficilissima. Siamo ad una svolta e speriamo che questa svolta così pesante possa produrre degli effetti positivi, perché ora è qui che si gioca il futuro non dell'Ilva, ma il futuro di Taranto e dei tarantini. E abbiamo in collegamento con noi Fabio Greco, presidente di Confapi, e Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
1: Ecco, buon pomeriggio a entrambi. Abbiamo scelto quindi di ascoltare due voci, una proveniente dal mondo industriale e chiaramente l'altra dal mondo sindacale, per capire quali sono i commenti e le sensazioni a caldo. È chiaro che si tratta di una decisione auspicata da una parte della città e tanto temuta da un'altra parte. Buon pomeriggio a entrambi. Buon
2: Buon
1: pomeriggio, Presidente.
2: pomeriggio.
1: E buon pomeriggio,
2: Salve.
1: Segretario.
2: Salve, salve.
0: Fabio Greco, da imprenditore questa notizia è devastante o si apre una nuova fase, speriamo più positiva per Taranto?
3: Ma da imprenditore, da presidente di Confapi, da genitore. Taranto, noi tarantini abbiamo avuto sempre una resilienza importante e lo abbiamo dimostrato in questi 20 anni. Forse serviva un punto. Noi prendiamo atto di del decreto, di quello che è accaduto, quella la decisione dei giudici. E adesso però dobbiamo prendere atto anche di tutto quello che ci siamo detti in questi mesi con il governo e soprattutto in questi anni. Serve un sostegno all'economia della città, servono gli aiuti alle imprese, con anche la sospensione di oneri fiscali, perché non è solo, diciamo, gestire questa vertenza rispetto a portare a casa, insomma, una cassa integrazione ampliata a tutta la platea. Io mi ricordo tanto tempo fa, in un'audizione al Senato, ciò che io dicevo, guardi, noi non vogliamo una città, tanto non deve essere una città di cassa integrati, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, vedere positivamente tutte quelle che sono le scelte e sicuramente avere delle risposte concrete da questo governo che ha sostenuto certe scelte nel passato e che sicuramente, leggevo oggi le dichiarazioni del Premier, diceva ci sarà una nuova riunione, spero più fattiva. Io ho fatto un comunicato e ho detto non servono tavoli, qui serve una task force di tecnici, dove Taranto ne ha tanti, molto capaci, e un commissario, perché di proposte Confapi ne ha fatte tanto per Taranto, non solo per il siderurgico, a partire dalla nave cassiera, alla riqualificazione delle reti elettriche per fare in modo anche di poter installare i forni elettrici, ma soprattutto, e lo dico da tempo, attivare urgentemente adesso la bonifica. Ma tutto questo, e concludo, mi auguro, mi auspico, che venga fatta nel territorio, dalle imprese e dai tarantini, da tutto il personale che oggi ha patito in questi ultimi anni tutto quello che abbiamo subito.
1: Grazie Presidente, noi tra qualche secondo, minuto, insomma, torniamo sulle prospettive di Taranto con lei, ma anche se vogliamo sulle reazioni del governo, sulle prime reazioni del governo. La Meloni ha detto non sono decisioni che non dipendono da noi, ne parliamo tra qualche minuto. Intanto il segretario Valerio Dalò è in collegamento telefonico, immaginiamo quanto sia importante la fibrillazione tra i lavoratori in queste ore. Dalò.
4: È molto accesa, noi abbiamo fatto il possibile fino anche a farci odiare da una parte della città quando spiegavamo che nonostante quel dispositivo all'interno di quello che chiedeva la magistratura c'era ancora possibilità di poter produrre acciaio con un'altra parte di stabilimento già bonificata in passato, ma era chiara una volontà forse anche all'interno di alcuni rami dirigenziali che bisognasse comunque al di là della dispositivo adesso del rigetto del ricorso arrivare alla fermata. Questo per noi deve significare però due cose. Adesso il governo è tenuto a darci quelle risposte che non ci ha voluto dare nello scorso incontro a Palazzo Chigi. Il primo sui blocchi dei licenziamenti. Noi abbiamo apprezzato che le aziende abbiano sospeso le lettere, ma quelle lettere per noi vanno assolutamente ritirate, perché nel quadro che presentava il direttore Sofri parlava della lunga cassa integrazione.

0: azione per i 10.000 dipendenti, ma non ricordava sicuramente per dovizia di tempi le lettere di licenziamento che già ci sono. Ma guardate, noi siamo sempre stati favorevoli a una diversificazione del territorio, ma io cerco di gridare a gran voce pur rimanendo l'unica voce dissonante dal coro che dice: ma quanta occupazione sta producendo questi quasi 4 miliardi che arrivano sul territorio? Dopo i giochi del Mediterraneo e tutta la bellissima pubblicità, faremo tutti la fine del campo di tiro con l'arco di Crispiano, costruito in una zona dove l'acqua non arriva, che adesso è già secco? Ecco, io ho detto anche pubblicamente che parlare di diversificazione va bene, bisogna però calarsi in una realtà in cui si fa, perché se diversificare vuol dire attirare investimenti perché spariscano, non saremo mai d'accordo. E adesso bisognerà purtroppo scontrarsi con una realtà che dice ai lavoratori che ci saranno lunghi, ma non infiniti, anni di cassa integrazione e licenziamenti alle porte. È chiaro che di fronte a questo quadro, dove non si è mai preparata un'alternativa, voi mi avete sentito i vostri microfoni fino a stancarvi con queste teorie, adesso si viene a pagare il conto.
1: Ecco,
0: mi fa piacere leggere che tanti fautori della chiusura adesso si stanno un po', è come aver giocato con il fuocherello in casa e poi aver dato fuoco a tutto il palazzo.
1: A dire il vero abbiamo ascoltato commenti entusiastici da parte delle associazioni che hanno innescato e vinto poi questa battaglia giudiziaria, ma volevo chiedere una cosa. La Corte d'Appello di Milano ha detto nelle sue motivazioni nel respingere la richiesta di sospensiva sul problema occupazionale, ha detto sostanzialmente, provo a sintetizzare, era un problema atteso che andava risolto per tempo e magari adesso gli operai possono essere reimpiegati nella sostituzione degli impianti e nelle opere di bonifica, anche se tutto ciò è molto teorico allo stato attuale. Cosa ne pensa Dalò?
0: Tre aspetti. Il primo è che ci hanno sempre detto che i diritti costituzionali viaggiano di pari passo, ma non compete a noi stabilire le motivazioni che hanno portato a questa sentenza, anche secondo noi le sentenze si applicano. Giocano due poteri dello Stato, dove uno rimprovera all'altro di non aver fatto bene le cose nell'AIA, per cui non so i lavoratori che cosa potevano fare se non essere loro i presidenti dei consigli, al plurale parlo, in questi anni, ma purtroppo non lo erano. E la realtà dei fatti è quella che ci si presenta ora, è una realtà in cui non c'è diversificazione, soprattutto se viene detto, già come lei mi ha detto, io non l'ho sentito, che adesso ci deve essere la bonifica. Io spero abbiano anche previsto chi la deve fare, chi deve mettere i soldi, dove porteremo i terreni che sposteremo per la bonifica, chi riqualificherà i lavoratori, quanto tempo ci vorrà. E ricordo, perché sennò sembro un disfattista e non lo sono, io sono sempre pieno di speranza, che i corsi per riqualificare quei lavoratori in 14 anni sono stati 3, in cui hanno messo anche taglio e cucito come bandi di formazione. Allora, o io sono matto o vivo in un altro paese.
2: Dalò, una risposta, le chiedo una risposta secca. Siamo in una fase chiaramente molto delicata, possiamo dire che in questi giorni non ci sarà mobilitazione dei lavoratori, che si attenderà la convocazione a Palazzo Chigi?
0: Noi da Palazzo Chigi aspettiamo le risposte che abbiamo chiesto al primo incontro. Se ci diranno solamente lunga cassa integrazione e licenziamenti, ci mobiliteremo e come.
1: Fabio Greco, proviamo a guardare verso il futuro. Voi come Confapi avete presentato il progetto Taranto. Ci vuole dire quali sono gli elementi fondamentali di questo progetto?
3: Allora, direttore, vorrei un attimino ribadire un concetto fondamentale. Oggi ritengo che chiamare l'unità di intenti da parte di tutti è la cosa fondamentale. Inutile entrare nel merito, il 29 ottobre, il giorno dopo la chiusura, ci saranno anche altre casse integrazioni che si applicheranno, perché se è chiuso l'impianto credo che bisognerà vedere di cosa dovrà gestire, quindi non ci dimentichiamo quest'altra parte. Ma sostanzialmente Taranto ha diverse possibilità, però le dobbiamo unire insieme alle istituzioni del territorio, insieme ai sindacati, insieme a tutte le associazioni datoriali, perché ci deve essere un'unica voce a Roma. Come giustamente dice, io concordo su quello che ha detto, soprattutto anche sulla parte della bonifica, perché dobbiamo sottolineare quello che anche i giudici hanno detto: avete avuto tanto tempo, non avete fatto nulla, oggi bisogna fare. Quindi oggi abbiamo delle responsabilità che noi come Confapi abbiamo detto da tanto tempo, e io anche prima di essere presidente di Confapi ho ribadito, però oggi siamo arrivati all'epilogo di una situazione che deve essere presa di petto e gestita. Quindi serve, ripeto, una task force di tecnici.

0: bisogno della volontà politica. Senza di questa è chiaro che bisogna capire a Taranto che cosa si vuole fare. E questo chiaramente non lo possiamo chiedere alle istituzioni locali, è il governo che deve tracciare la strada su quelli che sono poi gli investimenti da ripercuotere su Taranto, perché altrimenti diversamente ci ritroviamo a far fare le bonifiche, come giustamente dice il segretario, non abbiamo fatto i corsi, poi vengono le aziende da fuori a fare le bonifiche in urgenza e noi facciamo sempre dei subappaltatori. E questo è il problema che non va più bene, dobbiamo riprenderci la nostra, cioè non riprenderci, dobbiamo avere il coraggio di prendere il futuro di questa città ed è insieme a tutti i tarantini, perché è un problema di Taranto, non è solo un problema delle imprese, non è solo un problema delle industrie, è un problema del commercio, è un problema del futuro dei nostri figli, trovare le giuste, corde, devo dire la verità. Noi abbiamo già presentato più volte alle varie ministre.
1: Grazie, grazie Presidente. Una domanda a Valerio Dalò. Dunque, innanzitutto una precisazione, sì, non avevamo parlato, accennato ai lavoratori dell'indotto perché ci eravamo limitati semplicemente all'ipotesi
0: Certo,
1: di cassa
0: assolutamente.
1: integrazione per i dipendenti del perimetro Ilva, diciamo. Una domanda, Dalò, nel nostro telegiornale abbiamo ascoltato l'onorevole Dario Iaia, il quale ha individuato nei troppi no che ci sono stati in questi anni il motivo per cui si è giunti a questo punto di non ritorno. Un no su tutti, la nave rigassificatrice per alimentare gli impianti che in quella ipotesi sarebbero andati agli azeri di Baku. Condivide questa analisi?
2: Condivido l'analisi su Baku, ma devo aggiungere che non sono stati solamente i no, è stato tutto quello che è successo dal 2018 cessione a Mittal in poi, perché se no saremmo ingiusti verso tutte le parti politiche che effettivamente non hanno fatto il proprio, perché il vero disastro nasce quando una settimana dopo l'accordo sindacale di cessione viene cambiato l'accordo tra governo e Mittal, allora mi sa che c'era, sì, era Conte, da quel momento in poi Mittal ha avuto mani libere per la distruzione che è avvenuta. Sono atti e storia, non c'è nessuna parte politica nel dirlo. Per cui noi abbiamo sempre detto, senza far sconti a nessuno, che essendoci passati tutti i governi e tutti i partiti hanno fallito tutti, per cui non c'è un colpevole, non c'è un merito. Abbiamo anche riconosciuto a questo governo il coraggio di estromettere la Morselli, ma abbiamo anche detto a questo governo che avrebbe potuto e dovuto prendere decisioni che poi non ha preso conseguenzialmente.
3: Grazie a Valerio Dalò, noi andiamo avanti ancora qualche minuto con il presidente di Confapi. Dunque, in questo periodo in cui abbiamo assistito a questo momento, veniamo da un momento assolutamente felice, quello dei Giochi del Mediterraneo, da più parti si è detto, quando è stato fatto il bilancio, che è importante fare tesoro di ciò che è stato fatto in questo periodo, essenzialmente del metodo, quindi l'individuazione delle competenze, ma anche quello che diceva lei proprio poc'anzi, bisogna essere tutti insieme per una volta. Taranto soffre da tanto tempo di troppe divisioni, ecco, io penso che sia importante anche un input in questo senso.
0: Sì, l'ho sentito un po' a tratti, mi scuso, penso di aver capito comunque la domanda. Bellissimi Giochi del Mediterraneo, bellissimi complimenti a Taranto, ai complimenti al commissario, l'abbiamo già detto, è stato ribadito più volte. Abbiamo dimostrato che a Taranto si può fare, che Taranto è una bellissima città e oggi abbiamo l'onere di rimboccarci le maniche tutti insieme. Per trovare le soluzioni, perché guardi, posso garantire che ci sono dei tecnici a Taranto che sanno esattamente quello che c'è da fare e sanno anche esprimerlo molto bene. Serve solamente che la politica porti le giuste istanze e porti le giuste persone al tavolo per parlare di quelle che sono le realtà dei fatti da portare a compimento in questa città. Quindi, sì, dobbiamo fare in modo di riprendere la condizione di produzione, in caso in chiave green, ma giusto per capirci, a Taranto se volessimo fare un data center non abbiamo la struttura che possa supportare l'impianto che possa essere attivato come data center. Quindi la struttura Enel Terna deve essere

0: riqualificata. Qui ci sono tanti interventi da poter fare in questa città, tra cui anche la cantieristica navale, l'ho detto prima, abbiamo l'opportunità di ampliarla, possiamo costruire a Taranto, una per tutte anche il porto. Quindi per fare questo serve assolutamente che vengano intercettati tutti gli stakeholder importanti che possono poi portare alla soluzione di questi problemi insieme ai tecnici. Ecco perché parlavo nel mio comunicato di una task force con un commissario che possa realmente iniziare a gestire questa vertenza che purtroppo doveva essere presa in tempo da diversi anni. E il governo ha l'onere di mantenere le promesse a Taranto. Non possiamo permettere di perdere una città e di ridurre, perché questo è quello che potrebbe accadere, ridurre il numero di abitanti di questa città, perché poi rischiamo di diventare un paesino, con l'aggravio di un'assenza di bonifica da parte degli enti, da parte delle aziende, perché poi l'ente diverrà, l'ho anche scritto, non vogliamo che ci sia un paragone con altri impianti che sono rimasti, diciamo, dall'attivazione delle bonifiche. In più a Taranto abbiamo anche due esempi, ce ne abbiamo parlato l'altra volta, che sono il Sanac per esempio o Cementir. C'era tutto l'impianto da poter reindustrializzare, c'erano i finanziamenti, però sono 20 anni che sono in queste condizioni. Quindi,
1: Presidente, siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, e il suo pensiero è molto chiaro. Prima di chiudere, un'ultima domanda a Valerio Dalò, da Palazzo Chigi. No, Dalò abbiamo... No, è chiuso. Ok, va bene. Allora, non c'è più Valerio Dalò in linea. E allora, Deborah, possiamo concludere.
2: Bene, noi ci aspettiamo a questo punto. Intanto ringraziamo il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, per essere stato con noi e per aver parlato di quelle che potrebbero essere, che dovranno essere, mi permetto di dire, le prospettive per questo territorio chiamato necessariamente ad una diversificazione. Grazie anche al segretario della FIMCISL, Valerio Dalò, che abbiamo ascoltato in collegamento telefonico. Noi a questo punto ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione del nuovo tavolo a Palazzo Chigi e capiremo insomma qual è l'idea del governo per il futuro di questa città, che sappiamo benissimo è legato a doppio nodo allo stabilimento, quindi adesso bisognerà reinventare un po' tutto. Siamo dunque in chiusura.
1: Abbiamo avuto 14-15 anni per pensarci e siamo arrivati a questo punto. Grazie a tutti per averci seguito.
2: Buon pomeriggio.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.

0: Che succede, amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
9: E le radevo se è sotto copertura?
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento?
11: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
12: Diego Viani
13: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono lo stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
19: vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guardate, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
31: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
32: Dove sono i cinque?
33: No.
32: Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
26: Me la ricordo.
25: Dammela.
26: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
26: L'ho nascosta.
25: Bella scondiglia.
0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
27: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
27: Maui, semidio del vento e del mare.
34: Eroe degli uomini.
27: Huh?
34: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
27: Ti ringrazio.
34: Tranquilla.
35: Se la luce risplende così, è un segno.
27: Mi serve il tuo aiuto.
34: Non vado in missione con una mortale.
27: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
34: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
27: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
34: Pronta a essere l'eroina?
27: Andiamo a salvare il mondo.
34: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.

0: mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
1: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
1: Del sesso?
0: L'attesa.
1: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego!
1: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
3: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
3: Cosa?
4: Sì.
3: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
1: Ah.
3: Scusa.
1: Sono Owen.
3: Ali.
1: E noi due?
3: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
3: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
3: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
3: Che ti è successo all'occhio?
1: Allergia.
3: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.

0: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
0: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
0: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony.
5: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
6: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
6: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti, Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato

0: su di te, facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica.
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato, appunto, proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi, insomma, volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli, questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo, delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, ammetto, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare e il suo modo di approcciarsi alla ritmica, e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. Porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, di cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità, io so benissimo che come la viralità può iniziare, può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa, ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
0: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andrés, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente è la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo, Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
1: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato, perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
0: Bene, Hotel Chill è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo,
1: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
0: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
1: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date, e non vedo l'ora di cantare insieme, e poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
0: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente, i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere. Leonardo De Andrés, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andrés.
1: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
0: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andrés, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo. Ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andrés.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Digati, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020 che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, i Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare

0: una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
1: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere.

0: suo singolo.
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte Diga on the Mic. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Diga on the Mic.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Diga on the Mic, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa?
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire, non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi che può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però... quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia. E quindi
0: allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stessi, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi?
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre ed entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce

0: 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
2: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
0: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
3: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
0: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
2: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
0: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
3: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
5: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
4: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
5: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo.

0: questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza. Saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori, e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
3: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
2: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
4: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato al jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
6: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio? Mi sono resa conto da 30 anni e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
7: Io ho fatto diversi giri un po' nel mondo, no? Viaggiato, scritto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
8: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
2: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza, grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
9: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival, e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra Nord e Sud Europa. E adesso cerchiamo di, noi li seguiamo i ragazzi, li seguiamo sempre, e sappiamo che il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale che arricchisce il suo percorso artistico come pianista del nostro territorio. Però insomma, c'è qualcosa che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
10: Ciao Annette.
6: Ciao. Dove ti trovi adesso?
10: Sono a Londra.
6: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
10: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
6: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto, perché noi siamo curiosissimi, vai.
10: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trudaugen, che è la casa dove Bergen, dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più, insomma, più simbolo della Norvegia e della Scandinavia. E quindi sono stato selezionato come pianista of the week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni.
11: Caspita.
10: In questa valle molto molto particolare, con
11: stiamo guardando le foto, stiamo guardando le foto, okay, che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
10: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso è la vista dalla sala da concerto, quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle, e si vede esattamente quello che state vedendo, cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile, che quindi bello. Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile, poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
11: un grande successo. Bravo.
10: Sì, 6 giorni di full immersion, sì. È stato un grande onore essere nominato.
11: Bravo, è un grande orgoglio anche per noi, e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento. Grazie. E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio, di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo, perché...
10: No, fa molto bene, anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi... Forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere, e di occasioni soprattutto.
11: E di occasioni, insomma, la dice lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni...
10: 3 concerti al giorno.
11: Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo col Mediterraneo Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima, professionale, e stia un po' legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
10: Sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra, perché un po' perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita, e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival, che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre, e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
11: Si sta lavorando su questa cosa.
10: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, e la sezione si chiama Vie Nuove, perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato, tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane e promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane.
11: Che bello.
10: Che si voleva affacciare al mondo.
11: Bellissimo.
10: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti, cosa che manca sul nostro territorio. È il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy, proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
11: Esatto, infatti Vie Nuove è questo nuovo percorso invernale di alta formazione della Mediterraneo Academy. Saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera, che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
10: Esatto.
11: Benissimo.
10: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, vincitrice del Trio di Parma, Leonora Armellini è una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa, il primo clarinetto della Scala. Il quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia.
11: I ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
10: Tra Leporano e Taranto, i corsi si terranno tra Leporano e Taranto,
11: quindi
10: ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
11: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo, una

0: abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore, e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie mille Annette.
0: Ciao,
1: ciao
0: a
1: buona
0: te,
1: giornata.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il nuovo corso del Taranto è partito con Montervino di Esse e Tiozzo in panchina. Iniziato a Carosino con i primi allenamenti, ma soprattutto un dialogo diretto con la squadra, per cercare di imprimere sin da subito una nuova mentalità. Le prossime due partite, quella contro il Racale in campionato e successivamente quella di giovedì in Coppa Italia nel primo turno contro lo Stuni, rappresentano due importanti test per comprendere, soprattutto dal punto di vista mentale, quanto la squadra avrà recepito e fatto proprio il nuovo corso. Montervino, è bene ricordarlo, ha già lavorato nel Taranto. Nella sua ultima esperienza in rossoblù ha centrato due risultati importanti. Nel 2021 la promozione dalla Serie D alla Serie C, successivamente proprio in Serie C la salvezza. Con lui il Taranto ha vissuto due stagioni vincenti, costruite attorno a un obiettivo chiaro e semplice, rigore nei comportamenti e soprattutto lavoro sul campo. Tutto dovrà passare sotto l'attenta osservazione del direttore sportivo e dell'allenatore, chiamati a dare una precisa impronta dal punto di vista mentale, tattico e comportamentale. Le regole dentro e fuori dal campo diventano quindi fondamentali per il nuovo corso rossoblù. La società ne è consapevole e dovrà fare in modo che direttore sportivo e allenatore possano lavorare nelle migliori condizioni possibili con serenità e tranquillità. Non si può più sbagliare. Da un lato, la continuità tecnica della passata stagione si era interrotta già lo scorso giugno con l'addio di Danucci. Dall'altro, va ricordato come il tecnico avesse contribuito a costruire un organico che, seppur da puntellare, avrebbe probabilmente potuto far meglio rispetto a quanto già mostrato nella precedente stagione. Quest'anno, invece, il Taranto è nuovamente ripartito quasi da zero e dopo tre giornate di campionato gli interrogativi sono tanti, ma gettare ulteriore benzina sul fuoco in questo momento rischierebbe di essere controproducente sia per l'ambiente sia per la squadra. La linea da seguire, dunque, è probabilmente quella del rigore e del lavoro quotidiano per capire se sarà possibile uscire da questo periodo di crisi. Saranno poi i risultati a dimostrare se la strada intrapresa sarà quella giusta. Al momento, però, serve soltanto lavorare e dovranno farlo con maggiore responsabilità. Responsabilità, direttore sportivo e allenatore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora mercato attivo per il Martina e ufficiale il ritorno di Mastrovito. Il giocatore ha rescisso il contratto con la Salernitana ed è tornato quindi in Serie D con il club biancazzurro. La squadra, allenata dal tecnico Giuseppe Laterza, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì, ha analizzato il video mercoledì contro la Turris prima del lavoro in palestra e successivamente sul campo. Ieri il test in famiglia di metà settimana, invece venerdì dedicata alla tattica e allo studio del prossimo avversario, alle 15 il Real Forio allo stadio Tursi, formazione campana reduce dalla netta vittoria, anche un po' a sorpresa, 4-1 contro il Brindisi. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Resufo Battista e Antinucci hanno recuperato dagli acciacchi e sono tornati a lavorare col gruppo. Da monitorare invece Silvestro, non ci sarà contro il Real Forio Riccardo Correnti, il centrocampista dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica residuo dal provvedimento disciplinare rimediato nel corso della passata annata, quando aveva la maglia della Fidelisandria. Novità invece per quanto riguarda la Juniores, ed è una conferma: la formazione inserita nel girone L subito affronterà la Regina in panchina, è confermato il tecnico tarantino Mimmo Recchia. Campionato che sarà composto da 26 giornate con un turno di riposo a rotazione. La Regina sarà la prima squadra che verrà affrontata, come detto, dai martinesi.
4: Bene, molto bene, cioè nel senso le sensazioni sono quelle di quando sono arrivato, cioè va molto bene perché poi il lavoro ti aiuta e ti aiuta a trovare le giuste i giusti equilibri, le giuste motivazioni, come stavamo dicendo, quindi va tutto bene e prosegue il nostro lavoro. Io dico sempre che bisogna lavorare, soprattutto prepararsi e poi magari cercare di fare il meglio durante tutte le gare. Reggio Calabria ovviamente è sempre un test molto probante, nel senso che i ragazzi ci tengono a fare questa partita, però è tutto il campionato che deve essere così. Li stiamo inculcando questa mentalità, la mentalità del Martina Calcio, che è quella di non mollare mai soprattutto e di continuare a fare bene così come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono ragazzi che sono quasi, diciamo, a cavallo con la prima squadra, infatti molto spesso si allenano con la prima squadra, come è giusto che sia, e il lavoro è quello, cioè cercare di tirare, di trarre il massimo da questi ragazzi, perché in prospettiva ci deve essere sempre quello, il sogno di esordire in prima squadra e magari essere pronti, ed è quello il nostro lavoro, di prepararli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Mister, ci dà una sua analisi della gara?
5: Sì, diciamo che dopo la partita di domenica, oggi ho visto i ragazzi un po' più sciolti, un po' più convinti. Ho fatto un primo tempo veramente dove abbiamo comunque dimostrato le nostre qualità, che sono quelle comunque di una squadra che sa comunque palleggiare e arrivare anche a concludere. Per cui diciamo che è stato un primo tempo molto soddisfacente. Secondo tempo siamo partiti bene dopo il 2-0 di giunta, e poi lì non siamo stati capaci, cioè ci siamo un attimino abbassati, abbiamo lasciato un po' al Manduria di poter prendere quei 15-20 metri, dove poi dopo su una palla inattiva sbagliata da parte nostra loro hanno accorciato le distanze. Per cui bisogna partire da lì, partire dove sugli errori che sono stati commessi oggi.
1: Qual è stato l'aspetto che maggiormente le è piaciuto dai propri ragazzi?
5: Ma è l'approccio iniziale, quello che è venuto a mancare domenica scorsa. Ho visto una squadra che comunque si faceva comunque trovare nelle situazioni dove di gioco. Ecco, mi è piaciuto quello che io avevo chiesto dall'inizio di quando sono arrivato, che voglio vedere una squadra che sappia giocare, che non abbia paura e che comunque sappia anche offendere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prime verifiche per le Repinet Dinamo Taranto. Dopo aver iniziato il lavoro ormai 3 settimane fa, nella giornata di sabato alle 18 al Palafium, il primo test stagionale contro il Basket Fasano. Sarà la prima vera occasione per la squadra allenata da Fabio Pallagiano per vedere all'opera il nuovo gruppo, rinnovato e composto da 7 senior e 6 giovani atlete del settore giovanile. Nel corso della settimana si sono aggregate anche alla squadra Iorente e Azcue, completando così il roster a disposizione dello staff tecnico. Un amichevole soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto, come detto, nelle prime 3 settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico ma anche da quello tecnico e tattico. Basket Fasano rappresenta un punto di riferimento per il progetto Dinamo. Partita dalla Serie C, la formazione fasanese ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando nella scorsa stagione a disputare le finali nazionali per la Serie B. Un confronto che permetterà a entrambe le squadre di misurare il livello raggiunto dopo le prime settimane di lavoro. Per coach Pallagiano, l'occasione di raccogliere delle indicazioni. Chiuderemo con la prima amichevole queste 3 settimane, ha affermato. Sarà un test importante dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico e tattico. Ma è completamente nuovo il roster e sarà importante vedere come le giocatrici si adatteranno sul terreno di gioco. Queste partite ci aiuteranno a capire a che punto siamo e su cosa dovremo continuare a lavorare. Il percorso al campionato continua. Prossimi amichevoli, ancora con il Fasano, a campi invertiti martedì 15 di settembre. La società è al lavoro per organizzare un ulteriore test prima dell'inizio della stagione, in programma il 26 settembre, sabato, ore 18, Palafium contro la polisportiva Battipagliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
6: Pop-up. Musica e notizie.
7: Voyage, a spasso per il mondo.
8: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono 2 aperture straordinarie a cura della direzione Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
7: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

frenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea

0: Pazienza, non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore 10 mots, je dis sa chair.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.